0: Parce que je suis à toi bébé.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.

0: Sono le 4 in punto.
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

0: Radio Verona.
1: Sheesh.

0: abituati a dire ciò che abbiamo fatto un po' da sempre. Sembrava di aver fatto niente, invece siamo qua.
1: Radio Verona.
2: Ci siamo alzati una mattina.

0: Sono le 6:01.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.
2: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 13 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Le idee fluiscono a getto continuo, progetti nuovi e futuribili si fanno strada nella mente. Una svolta positiva nella vita professionale. Toro, come accade spesso, sapete riconoscere al volo le situazioni che promettono guadagni, ma vi manca un po' di sprint per andare all'arrembaggio. Gemelli, se vi recate in trasferta per lavoro o affari, cogliete al volo l'occasione e regalatevi un po' di tempo per esplorare a fondo la città in cui siete. Cancro, riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi è più facile del previsto. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Leone, guardate agli ostacoli come occasioni di nuove possibilità piuttosto che come intralci, capaci di modificare la vostra visuale e aprire altri orizzonti. Vergine, la gelosia rischia di amareggiare i vostri rapporti affettivi. Cercate di non vedere il male dove non c'è. Evitate ogni possibile competizione. Bilancia, un antidoto contro lo stress e il logorio della vita moderna oggi ve lo forniscono le stelle. Dallo scambio con gli altri scaturisce una sensazione di benessere e di carica vitale. Scorpione, grande protagonista il lavoro con le ambizioni personali che divergono da quelle dei vostri cari. Appare difficile conciliare la vita professionale e quella familiare. Sagittario, l'energia che vi pervade ha effetti positivi sulla professione. In arrivo nuove proposte e notizie, seguite però da un'inevitabile carrellata di impegni. Capricorno, incontri intriganti, emozioni intense, la passione in questa fase vi infiamma. Con il lavoro siete un po' ai ferri corti, stanchi ed emotivati. Acquario, dialogo, comprensione, chiarimenti, il rapporto naviga in acque serene e tranquille. In una parola, filate d'amore e d'accordo. Pesci, giornata priva di grandi novità ma decisamente serena. Avrete del tempo da dedicare alle vostre attività preferite. Rilassati e tranquilli vi sentite proprio bene. E l'oroscopo si chiude qui ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi

0: Ho bisogno di credere.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Radio Verona.

0: Da Fiero quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
8: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.

Supermercati Martinelli e partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Un'onda di 500 auto a Verona è l'ultimo capitolo sabato notte delle notti illegali dei raduni di auto trasformate, elevate contravvenzioni via fermi amministrativi. Le auto si sono spostate da Castelnuovo a Peschiera e da Garda al mercato ortofrutticolo. I parlamentari invocano una nuova legge e multe più severe.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 13 luglio, un buon inizio settimana da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Multe e inseguimenti, parte la stretta contro i raduni illegali delle auto, oltre 100 controlli con numerose sanzioni elevate. Maxi operazione della questura di Brescia che ha coinvolto anche il veronese. Gli agenti stanno visionando filmati e compilando verbali. Sentiamo Matteo Taglietti.
4: Oltre 100 conducenti identificati, una ventina di sanzioni al codice della strada, 3 auto sequestrate perché con targhe alterate o rese illeggibili e una inchiesta che ora punta a risalire agli organizzatori e a chi ha favorito i raduni. È il primo bilancio del maxi dispositivo di sicurezza messo in campo tra il Bresciano e il Basso Garda per fronteggiare le illegal night, le corse e le esibizioni clandestine che da giorni richiamano migliaia di appassionati, in gran parte provenienti dal centro Europa. L'operazione coordinata dalla questura di Brescia dopo le decisioni assunte nel comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal prefetto ha visto impegnati la polizia, i carabinieri e le polizie locali con servizi straordinari iniziati già il 9 luglio. Nella notte dell'altro ieri gli equipaggi hanno intercettato centinaia di vetture provenienti dalle province di Mantova, Verona che si sono spostate tra Desenzano, Lonato, Montichiari, Mazzano e Brescia dove davanti a oltre 1000 spettatori si sono susseguite manovre di drifting, sgommate ed evoluzioni pericolose. Il fenomeno è legato all'edizione 2026 del raduno automobilistico Southern Gardasì Soga, manifestazione regolarmente autorizzata in corso a Monzambano, attorno alla quale però attraverso una rete di canali social vengono organizzati ritrovi clandestini in parcheggi di centri commerciali e aree industriali. Nel veronese i controlli sono scattati sia alla Bassona come nella zona di Nogarole e Mozzecane e proprio il sindaco di Nogarole, Trentini, ha scritto al prefetto di Verona Martino affinché si prendano provvedimenti per evitare il ripetersi di questi raduni non autorizzati.
3: Non si può accettare che la nostra provincia diventi pista da corsa o di auto di figli di papà da mezza Europa giunti qui pensando di restare impuniti. Perciò, come con il decreto Rave che ha stroncato il fenomeno di migliaia di giovani alterati che abusivamente si riunivano sul territorio italiano, dice Ciro Maschio di Fratelli d'Italia, agiremo per dare una stretta anche su questi raduni abusivi. Da parte invece dell'opposizione, Aurora Floridia, senatrice del gruppo per le autonomie, alza il tiro. Ho parlato con Orietta Gaiulli, sindaca di Peschiera del Garda, tra i comuni colpiti, e credo che il ministro Piantedosi debba prendere provvedimenti a sostegno dei nostri territori, tanto più in questo periodo con forti presenze turistiche. due incidenti ieri sera sulle strade della nostra provincia. A Palù, un'automobile è uscita di strada autonomamente in via Acquabona, la persona al volante è deceduta. Si tratta di un cittadino italiano di cui al momento non è stata resa nota la identità. A Mozzecane è travolto invece un ciclista. E infortunio ieri mattina per un agricoltore di 76 anni che stava viaggiando sul trattore in località Busoni a Rosaro di Grezzana. L'uomo è stato portato in codice giallo al polo Confortini. Sul posto, un'area privata, sono arrivati l'automedica e l'elicottero di Verona Emergenza, anche i vigili del fuoco, ma soltanto per la messa in sicurezza del mezzo agricolo. E quando sono le 7:07 è tutto per questo primo appuntamento con le news. Arrivano la viabilità e il meteo.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Viabilità.
3: Andiamo sulla 22 del Brennero, dove c'è coda per traffico intenso tra Carpi e Allacciamento con la 1 verso Modena. Le code sono di 4 chilometri. Non solo, sempre sulla stessa autostrada in direzione opposta verso il Brennero, coda di mezzi pesanti tra Bressanone e Brennero in carreggiata nord. Sulla 4 invece code di 6 km causa incidente tra Montecchio e Montebello in direzione Milano. Vi ricordiamo gli autovelox da oggi sino alla prossima domenica: via Turbina, via Berardi, via Valpantena, via Bonfadio, via Palazzina, strada Larizza. Fate buon viaggio.
1: Meteo.
3: Andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore in questo lunedì 13 luglio. Cielo sereno, poco nuvoloso, la temperatura massima sarà di 34 gradi, al momento sono 24 i gradi in città.
1: Radio Verona, flashback.

00103. Ci aspetta un'altra settimana di caldo, anzi una settimana di caldo record. La scorsa è stata accettabile, così viene definita, con caldo, ma insomma ancora una situazione che poteva essere tenuta sotto controllo. Quella che invece arriva sarà un'altra ondata intensa di caldo, ma ormai non fa più notizia, per cui andiamo subito ad iniziare con le prime pagine dei principali quotidiani in edicola, partendo dal Corriere della Sera. Bombe su Hormuz, l'Iran. Lo stretto vale più dell'atomica, nuova escalation in Medio Oriente, il presidente Trump, Hormuz è aperto, li abbiamo colpiti pesantemente, botta e risposta tra Stati Uniti e Iran che dopo aver danneggiato una nave nello stretto aveva affermato di averlo chiuso. Ieri pomeriggio altra rappresaglia americana con nuovi raid sulla costa iraniana e con esplosioni udite a Bandar Bas e sull'isola di Kashm. Per noi, dicono gli iraniani, lo stretto vale più dell'atomica e Trump sono malati. Mattarella all'emiro del Qatar, sono inaccettabili nuovi attacchi iraniani. Caldo, via la terza ondata, una settimana a 40 gradi. Giovedì il picco nella pianura padana, si raggiungeranno i 38-39 gradi, punto di 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Tante le città da bollino rosso. Poi, ora la RAI indaga su La Vitola, sui B&B di La Vitola, eventuali pernottamenti di cronisti di Report saranno indirizzate a questo le verifiche. Il reclutamento dei quattro manovali arrestati per l'attentato a Ranucci sarebbe costato poco più di 5.000 euro, certamente sotto i 10.000. Questo è quanto emerge dall'inchiesta, mentre in RAI è sempre più scontro su Report sì e Report no. Inoltre l'azienda di Via Teulada ha avviato accertamenti per capire chi tra i cronisti sarebbe stato ospite del bed and breakfast del faccendiere La Vitola. E poi ovviamente in prima pagina Sinner, ancora lui, re a Wimbledon, batte Zverev, poi la dedica alla mamma. 24 anni, ieri ha conquistato ancora una volta per la seconda volta il torneo di Wimbledon, dice il sole si è abbassato ed è stato più facile. Il commento di Adriano Panatta sembra senza limiti, chissà dove arriverà. Le 7:18 minuti, Achille Lauro.

0: tra rassegna stampa La Repubblica, battaglia sul controllo di Hormuz. Pioggia di missili sull'Iran, navi colpite, Teheran annuncia la chiusura dello stretto e gli USA smentiscono. Lagarde a Washington, visita di Lagarde a Washington. Poi, sempre dalla prima pagina della Repubblica, uccide l'ex moglie, non è femminicidio, bufera sulla procura. Sempre dalla Repubblica, ovviamente Sinner fa l'impresa bis a Wimbledon, il ritorno del re. È il secondo successo consecutivo sull'erba di Church Road. Ovviamente poi sempre prima pagina La Stampa, Hormuz torna alla guerra, il Medio Oriente in fiamme, missili su una porta container, il Pentagono risponde, l'Iran, lo stretto è chiuso, Trump nega colpite le basi americane nella regione e i negoziati adesso sono appesi ad un filo. La ripresa degli scontri non esclude la prosecuzione dei negoziati, che però appunto appare molto labile. Droni e hacker, perché i conflitti non aspettano l'Occidente. L'analisi di Gabriele Segre in prima pagina sulla Stampa. Ovviamente Sinner di nuovo vincitore a Wimbledon, Zverev KO in 4-7, Lord Sinner, titola La Stampa, a distanza di 12 mesi si conferma re, il numero uno del mondo supera in 4-7 il tedesco Zverev e conquista il quinto slam della sua carriera. Poi Orsini, le ZES in tutta Italia, le imprese serve velocità, il sud deve continuare a crescere perché l'Italia ha bisogno di viaggiare alla stessa velocità, ma adesso serve una ZES unica per tutto il paese, bisogna sbrogliare la matassa burocratica con una conferenza dei servizi che metta tutti gli enti allo stesso tavolo e abbia il potere di far partire gli investimenti. Emanuele Orsini promuove il progetto del governatori per estendere al nord il modello dei piani speciali per l'industria in modo da accelerare gli investimenti industriali, dice Orsini. Luigi, una carezza contro la solitudine, una bella storia, 92 anni, chiede aiuto alla polizia, mi sento solo e abbandonato, erano 8 giorni che Luigi Giacosa, 92 anni, non vedeva nessuno e così in un pomeriggio afoso di luglio dal terzo piano del suo appartamento nella prima periferia di Torino ha chiamato la polizia di Stato, le mandiamo degli agenti, la risposta, la replica di Luigi, grazie. E poi un addio, quello a Paolo Fresco dagli Stati Uniti alla Fiat, l'ex presidente del Lingotto. È morto Paolo Fresco, che fu presidente della Fiat dal 98 al 2003, dopo aver scalato i vertici di General Electric. Giovanni Agnelli è ritratto nella foto in prima pagina sulla Stampa, appunto, con Paolo Fresco. Sopra la testata il reportage, la crociata di Spotorno, spiagge libere per tutti, balzelli e costi nascosti, la stangata delle vacanze. La storia è quella della Val d'Aosta come il mare, ecco l'olio dei ghiacciai. Questi richiami in prima pagina sulla Stampa.
1: 30, 40, 50.
2: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
1: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marchi con sconti da capogiro.
2: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
1: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99 euro. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89 euro.
2: Galassia!
1: L'iper risparmio per tutti. Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno o una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: cose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
6: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
7: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti annuncia di aver completato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare il traffico marittimo internazionale che collega lo stretto di Hormuz. I Pasdaran, dal canto loro, affermano di aver colpito con droni le basi statunitensi in Giordania, Kuwait e Bahrain. In Venezuela il bilancio delle vittime causate dal doppio terremoto continua a salire, ora sono 4.490 i morti. Il numero dei feriti rimane invece fermo a 16.740. Nel frattempo la terra, attorno allo stato sudamericano, continua a tremare. Dal 24 giugno si sono registrate 1.222 scosse di assestamento nel paese, secondo i dati ufficiali. Una subacquea di 56 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri durante un'immersione al Cristo degli Abissi, la celebre statua sommersa di San Fruttuoso di Camogli nel Levante genovese. A dare l'allarme intorno alle 13 il diving che accompagnava il gruppo di sub. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause della morte. È stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale nei pressi del Colosseo a Roma, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. Siamo allo sport, il tennis. Jannik Sinner mantiene lo scettro di Wimbledon, il numero uno al mondo, trionfa anche in questa edizione e conquista il titolo battendo in finale Alexander Zverev in rimonta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3. 6-4. Quinto titolo slam per Sinner, il secondo consecutivo a Wimbledon. Ed è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Andiamo sulla 22 del Brennero, dove vengono segnalate le maggiori criticità: code per traffico intenso tra Carpi e allacciamento con la 1. Le code sono di 6 km, coda di mezzi pesanti tra Bressanone e Brennero in carreggiata nord. Anche sulla 4 da segnalare code a tratti per traffico intenso tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione Milano. Buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79€ e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89€. Lidl vale davvero.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Mi manchi ma domani torno.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
12: Torni sempre al tuo paese.
0: Radio Verona.
13: Radio Verona, tempo reale.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Le 7:45 minuti, andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, il Foglio Quotidiano. Il nostro mondiale si chiama Sinner. Wimbledon è ancora suo dopo 3 ore e 46 minuti di partita con Zverev, archiviata la crisi di Parigi. Resistere al vannaccismo, come rimediare al guaio combinato da Salvini e il suo partito al centro-destra di governo e come evitare che si traduca in un brutto guaio per l'Italia. Alleanze, legge elettorale, Europa, Putin, il putinismo, piccolo manuale di resistenza politica, l'estremismo illusionista del generale Vannacci, a firma di Oscar Giannino. Poi, sempre dalla prima pagina del Foglio, cartoline del campo Lavrov. Putin non è una minaccia, l'algoritmo può spiegare a Conte e Travaglio che cosa ha detto il capo della NATO in Europa. Vannacci da un lato, Conte dall'altro, il Cremlino destabilizza entrambe le coalizioni. Serve uno scudo democratico. Il Fatto, botta e risposta, riarmo, Schlein critica Conte e lui, follia, dirò sempre no. Botta e risposta appunto tra Conte ed Elly Schlein. Poi, sempre dal Fatto Quotidiano, crolla un'altra bufala in commissione Covid, l'Agenzia delle Entrate conferma la versione di Conti Arcuri sull'import di mascherine cinesi, procedure regolari. Questo appunto sopra la testata del Fatto. Andiamo ora a vedere la prima pagina del Giornale di questo lunedì 13. La sinistra difende i terroristi rossi, così titola. Da sempre con gli estremisti, l'opposizione critica il governo che partecipa al vertice USA contro la rete dei violenti, una santa alleanza contro la violenza antifa, anti-americana, cristiana, occidentale che sfocia nel terrorismo. È l'obiettivo di un summit globale lanciato dal segretario di Stato Marco Rubio. La partecipazione dell'Italia al vertice ha scatenato la reazione della sinistra italiana, che ha perso un'altra occasione di prendere le distanze dalle frange più radicali. Reporter Ranucci, sempre più solo, difesa tiepida della redazione che ora teme nuove rivelazioni. L'intrigo dei servizi televisivi ispirati dalla Vitola. Cosa ne sanno gli investigatori? Punto di domanda. In Rai c'è preoccupazione per il coinvolgimento dell'azienda in virtù delle azioni dei rapporti lavorativi tra Ranucci e la Vitola. Si allarga intanto il fronte dello scontro tra i meloniani e Mister Report. Da una parte Fratelli d'Italia per alcuni servizi di Report contro il centrodestra laziale imbeccati da Walter La Vitola. Dall'altra Sigfrido Ranucci che smentisce i contenuti dell'esposto che arriva da Fratelli d'Italia. Nessuna inchiesta condizionata, dice il giornalista. God save Yannick, Sinner è tornato, si conferma re di Wimbledon. Donna. La prima pagina del Giornale si chiude con la Nazionale. Maldini, Conte, Pioli o Guardiola. Mancini, Conte, Pioli o Guardiola. Maldini già a caccia del nuovo commissario tecnico. Le 7:48 minuti, siete su Radio Verona in temporale con Francesca Pellegrini. Tra poco anche l'appuntamento con lo sport e con Alessandro De Pietro, naturalmente nell'ambito del GR delle ore 8. Rimanete con noi.
0: Radio Verona.

0: Le 7:52 minuti, la prima pagina di Libero. Ecco come le toghe ci riempiono di clandestini. Il permesso di soggiorno dato ad uno spacciatore straniero stravolge la legge. Ormai sono i giudici e non il Parlamento a decidere chi può stare in Italia. Aggredì la polizia a Roma, rimpatriato 18enne egiziano. Minaccia alla Meloni, sinistra muta, figuraccia del campo largo sull'Iran, niente solidarietà a Giorgia. Vladimir Putin non è l'unico infiltrato nel campo largo, non una parola di solidarietà arrivata dai suoi leader a Giorgia Meloni dopo le minacce iraniane, per il timore che gli elettori non gradiscano. Grazie a Sinner siamo campioni del mondo. E poi la fotonotizia, Giuseppe Cruciani, vi spiego io la verità sul politicamente scorretto. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Gazzettino di Venezia e Mestre. Andiamo a vedere che titola USA Iran battaglia su Hormuz. Teheran annuncia la chiusura e colpisce una porta container che provava a passare. Trump nega, è aperto e sferra nuovi raid contro i Pashdaran, bombe su basi americane. Romea. La strada dei morti, ancora morti, torna dalla discoteca, si schianta a 20 anni. Chioggia, il giovane di Rosolina, è finito fuori strada da solo alle 6:30 del mattino. Ancora sangue, ieri l'ennesima tragedia, a perdere la vita Carlo Boscolo, un 20enne di Rosolina, che al volante di un Audi A2 stava viaggiando in direzione Ravenna quando ha perso il controllo finendo contro un albero, rincasa dopo la discoteca. Come sindaci ci stiamo battendo perché Anas intervenga, ma mi sento di fare anche appello ai giovani, spiega il sindaco di Rosolina Michele Grossato. Se si sentono stanchi li invito a fermarsi e dormire. A Jesolo sulle panchine ecco le fioriere contro i Maranza che restano senza posti a sedere, dunque almeno in piazza Mazzini a Jesolo, dove residenti e negozianti hanno deciso di mettere le fioriere sulle panchine. Poi tennis, battuto in finale tedesco Zverev, Re Sinner, trionfo bis a Wimbledon. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino, il caso biennale Stefani attacca, inaccettabile la censura. Sul caso Russia, la Biennale di Venezia reagisce alle istituzioni europee. Mercoledì il taglio dei 2 milioni aprirà la seduta del CDA alle 7:55 minuti. Tra poco le news.
1: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
2: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
1: Minecraft?
2: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 live show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Verona Top News.
3: Due incidenti ieri sera sulle strade della nostra provincia. A Palù un incidente mortale, un'auto è uscita autonomamente di strada in via Acquabona. La persona al volante, un giovane, è deceduto al momento, non si conosce la sua identità. A Mozzecane travolto invece un ciclista ed è ricoverato in gravi condizioni al polo Confortini.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 13 luglio, una buona mattinata da Francesca Pellegrini. Multa e inseguimenti, parte la stretta contro i raduni illegali delle auto, oltre 100 i controlli con numerose sanzioni elevate. Maxi operazione della questura di Brescia che ha coinvolto anche il veronese. Gli agenti stanno visionando filmati e compilando verbali, ma sentiamo Matteo Taglietti.
5: Oltre 100 conducenti identificati, una ventina di sanzioni al codice della strada, 3 auto sequestrate perché con targhe alterate o rese illeggibili e una inchiesta che ora punta a risalire agli organizzatori e a chi ha favorito i raduni. È il primo bilancio del maxi dispositivo di sicurezza messo in campo tra il Bresciano e il Basso Garda per fronteggiare le illegal night, le corse e le esibizioni clandestine che da giorni richiamano migliaia di appassionati, in gran parte provenienti dal centro Europa. L'operazione coordinata dalla questura di Brescia dopo le decisioni assunte nel comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal prefetto ha visto impegnati la polizia, i carabinieri e le polizie locali con servizi straordinari iniziati già il 9 luglio. Nella notte dell'altro ieri gli equipaggi hanno intercettato centinaia di vetture provenienti dalle province di Mantova, Verona, che si sono spostate tra Desenzano, Lonato, Montichiari, Mazzano e Brescia, dove davanti a oltre 1000 spettatori si sono susseguite manovre di drifting, sgommate ed evoluzioni pericolose. Il fenomeno è legato all'edizione 2026 del raduno automobilistico Southern Gardasi Soga, manifestazione regolarmente autorizzata in corso a Monzambano, attorno alla quale però attraverso una rete di canali social vengono organizzati ritrovi clandestini in parcheggi di centri commerciali e aree industriali. Nel veronese i controlli sono scattati sia alla Bassona come nella zona di Nogarole e Mozzecane e proprio il sindaco di Nogarole, Trentini, ha scritto al prefetto di Verona Martino affinché si prendano provvedimenti per evitare il ripetersi di questi raduni non autorizzati.
3: Infortunio ieri mattina per un agricoltore di 76 anni che stava viaggiando sul trattore località Busoni a Rosaro di Grezzana. L'uomo è stato portato in codice giallo al polo Confortini. Sul posto sono arrivati l'automedica e l'elicottero di Verona Emergenza, anche i vigili del fuoco, ma soltanto per la messa in sicurezza del mezzo agricolo. Dimenticati gli anni di querelle e problemi logistici, oggi l'accesso al cortile alla Casa di Giulietta vive una vera e propria svolta capace di soddisfare residenti, commercianti e visitatori. Via Cappello, da sempre nota per la massiccia presenza di turisti, è tornata a respirare. La fila si è spostata in Piazza Navona davanti al Teatro Ristori senza particolari criticità anche nei momenti di maggiore affluenza. I risultati non si sono fatti attendere. Nei primi 3 mesi del nuovo sistema gli ingressi complessivi hanno superato a quota 277.000 con oltre 142.000 visitatori della casa, più 46% rispetto allo stesso periodo 2025, e una distribuzione più regolare dei flussi. A testimoniarlo sono gli stessi turisti. L'unico appunto riguarda l'attesa: sarebbe utile un ombrellone o un sistema per rinfrescare l'area perché gli anziani ne risentono. Questa è l'unica nota negativa. E per lo sport diamo il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
6: Buongiorno Francesca, per i passi del nuovo Verona di Marco Baroni. Ieri a Folgheria il primo allenamento, la prima formazione con il modulo tattico già annunciato, il 4-2-3-1. Mancano ancora degli interpreti come il centrocampista di quantità Piacecandè del Venezia, probabile uno scambio con Montipò, ieri neanche convocato da Baroni, scelta a priori di Sogliano, finita la lunga storia di Montipò alle Verona dopo 5 stagioni. Il nuovo portiere, il nuovo primo portiere sarà Leali, regolarmente in ritiro, così come gli altri portieri Borghi e Perilli e Tognolo. Convocato anche a Calais 2007, francese della Primavera, reduce da una stagione a corrente alternata. Bega, il nuovo arrivo per la mediana, Bernede, Borghi, Bagui, Bradaritz, Calabrese, così come Corradi, che ritornano dai prestiti di Carrara e di Trento. Cerbone, Charlis, prestito dalla Reggiana, Fallù, così come De Battisti, storico terzino sinistro della Primavera, Edmundson, Frese, Arrui, Tomic, Castanossa, altro rientro da prestito, il nuovo arrivo dal Venezia, Coraz per la difesa, ieri provato in coppia con Edmundson, poi Leali, Moschera, Niassio, Iegoke, Perilli, Sar, Serdar, Slozjager, Suslov, Tagne, 2008 della Primavera, Tognolo, Vermesan e Iellu, altro rientro da prestito per il Verona. Oggi doppia seduta per l'attacco, piace che dire, vecchio pallino di Sean Sogliano. Ed è tutto per lo sport.
3: Grazie Alessandro, le 8 e 7 minuti, arriva il meteo.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
14: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Pilluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
1: Radio Verona, meteo.
3: E dunque un'altra giornata con cielo sereno, la temperatura massima 34 gradi, al momento sono 27 gradi in città.
1: Radio Verona, flashback.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 13 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Le idee fluiscono a getto continuo, progetti nuovi e futuribili si fanno strada nella mente. Una svolta positiva nella vita professionale. Toro, come accade spesso, sapete riconoscere al volo le situazioni che promettono guadagni, ma vi manca un po' di sprint per andare all'arrembaggio. Gemelli, se vi recate in trasferta per lavoro o affari, cogliete al volo l'occasione e regalatevi un po' di tempo per esplorare a fondo la città in cui siete. Cancro, riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi è più facile del previsto. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Leone, guardate agli ostacoli come occasioni di nuove possibilità piuttosto che come intralci, capaci di modificare la vostra visuale e aprire altri orizzonti. Vergine, la gelosia rischia di amareggiare i vostri rapporti affettivi. Cercate di non vedere il male dove non c'è. Evitate ogni possibile competizione. Bilancia, un antidoto contro lo stress e il logorio della vita moderna oggi ve lo forniscono le stelle. Dallo scambio con gli altri scaturisce una sensazione di benessere e di carica vitale. Scorpione, grande protagonista il lavoro con le ambizioni personali che divergono da quelle dei vostri cari. Appare difficile conciliare la vita professionale e quella familiare. Sagittario, l'energia che vi pervade ha effetti positivi sulla professione. In arrivo nuove proposte e notizie, seguite però da un'inevitabile carrellata di impegni. Capricorno, incontri intriganti, emozioni intense, la passione in questa fase vi infiamma. Con il lavoro siete un po' ai ferri corti, stanchi ed emotivati. Acquario, dialogo, comprensione, chiarimenti, il rapporto naviga in acque serene e tranquille. In una parola, filate d'amore e d'accordo. Pesci, giornata priva di grandi novità ma decisamente serena. Avrete del tempo da dedicare alle vostre attività preferite. Rilassati e tranquilli vi sentite proprio bene. E l'oroscopo si chiude qui ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e

0: focalizzarci ora su un'inaugurazione che avverrà, diciamo, questa mattina. Ci sarà il taglio del nastro di un nuovo studentato. Volevamo proprio soffermarci su questa esigenza sentita da tutte le città universitarie, ma non solo, da tutte le città italiane, di un aumento di questi studentati che offrono posti letto ovviamente a prezzi calmierati per gli studenti. Sapete quanto è difficile trovare un posto per chi studia, soprattutto un posto a prezzi equi. E questa mattina viene inaugurato un nuovo studentato universitario dell'Istituto Fortunata Gressner in collaborazione con ESU Verona nell'ambito dei fondi del PNRR. E noi abbiamo in linea telefonica il presidente di ESU Verona, Claudio Valente. Buongiorno Claudio, buona giornata.
1: Buongiorno a voi, grazie della disponibilità per poter informare i vostri ascoltatori.
0: Ci mancherebbe, ci sembrava proprio una tematica molto interessante. Intanto lo diciamo, il taglio del nastro alle 10.45, lo studentato è in... ci dica lei dov'è per la precisione, Valente.
1: Sì, è appunto presso l'Istituto Fortunata Gessner di Verona, nella zona, diciamo, tra San Zeno e Borgo Trento, ed è una zona strategica per noi perché, avendo lì vicino il polo ospedaliero di Borgo Trento, questo studentato potrà servire certamente tutti gli studenti in generale, ma soprattutto coloro che gravitano su Borgo Trento.
0: Assolutamente, in via Stradone Provolo, il numero civico è il 18, ecco, per chi non lo sapesse. Quanti posti letto accoglie, quanti studenti, quindi universitari, potrà accogliere, e com'è strutturato questo studentato? È di dimensioni, diciamo, abbastanza contenute, no, presidente?
1: Sì, rispetto a quelle che andremo a inaugurare in questi mesi, sicuramente è tra i più piccoli, però ha un suo significato. Sono 25 posti, dei quali 8 saranno gestiti da noi dell'ESU proprio per convenzione, a prezzi molto calmierati che vanno dai 165 euro per le stanze doppie a 195 per le stanze singole, e che sono comprensive anche delle spese, diciamo, delle utenze. Tenete presente che anche con le borse di studio gli studenti bisognosi e meritevoli riescono in pratica a coprire quasi tutte le spese di questo studentato. E come dicevo prima, è funzionale molto a Borgo Trento e fa parte di quella filosofia che abbiamo voluto mettere insieme in questi mesi, cioè di una diffusione degli studentati in tutta la città, in modo da rispondere alle esigenze più disparate. Saranno 20 gli studentati che saranno disponibili nel nuovo anno accademico 26-27, raddoppiati rispetto a quelli che c'erano prima, raddoppiati anche i posti letto gestiti da noi per gli studenti meritevoli e bisognosi, cioè circa arriveremo quasi 1000 rispetto ai 400 che abbiamo ereditato tre anni fa, quando abbiamo iniziato.
0: Ecco, il prossimo quale sarà? Quali sono in fase, diciamo, allora, di conclusione?
1: Le chiedo, raffica.
0: Presidente, questo ha, diciamo, usufruito, no? Ha beneficiato dei fondi del PNRR. Sarà così anche per gli altri?
1: Allora, tranne, e quello più importante dal punto di vista, diciamo, anche effettivo per noi, non è stato finanziato dai fondi PNR, ma da fondi ministeriali, sì. Ed è quello che in via Don Mazza, che inaugureremo quest'autunno, che è quasi completato, sono 126 posti e veramente sarà un fiore all'occhiello.
0: Sì, zona Verone, zona università, diciamo, proprio sì. Via Don Nicola Mazza, sì, prego, sì. Poi?
1: Mentre gli altri 10-12, dipende se riescono tutti a entrare nei tempi, invece sono stati finanziati con i fondi PNRR e, come dicevo prima, mettendo insieme tutti questi studentati noi gestiremo circa 1000 posti a prezzi convenzionati, perciò bassi per quanto riguarda gli studenti meritevoli e privi di mezzi. Poi ce ne saranno come minimo altri 1500, saranno gestiti dai privati, anche se devono sottostare ad alcune regole, perciò non possono sforare alcuni importi. Perciò ci sarà certamente un'offerta importante che mancava alla città e mancava all'Università di Verona.
0: Infatti era un'esigenza molto sentita, una lacuna che si doveva colmare. Ricordiamo anche le proteste degli anni scorsi, no? Con le tende degli studenti all'interno degli spazi.
1: Hanno fatto bene anche gli studenti
0: a farsi sentire.
1: Certo, ma infatti noi non è che le abbiamo sollecitate, però abbiamo visto anche con un po' di simpatia questa dimostrazione fatta in maniera civile, perché ci hanno anche aiutato ad avere voce in capitolo con le istituzioni, ma le istituzioni hanno risposto bene in questo caso.
0: Il governo sta rispondendo in maniera adeguata a questa esigenza che per chi studia in una città diversa dalla propria di residenza diventa davvero un costo proibitivo, no, Presidente? Se non si ovviamente...
1: Sì, diventa... proibitivo, ma poi c'è anche il tema dell'abitare, è uno dei temi forse più importante, se non il più importante che c'è in questa città, e non riguarda solo gli studenti, riguarda un po' tutta la popolazione. Noi nel nostro piccolo pensiamo di aver dato e di dare nel breve futuro una risposta adeguata. Siamo stati anche un po' fortunati, però ce l'abbiamo messa tutta con le nostre risorse non ingenti, ma caparbie, e siamo riusciti a fare un lavoro veramente proprio alla fine del nostro mandato. Noi scadiamo questo mese, ci sarà rinnovo, vedremo come andrà, se saremo ancora qui continueremo, se ci saranno degli altri prenderanno in mano sicuramente una macchina rodata e molto ambiziosa.
0: Ecco, il percorso è già stato segnato. Presidente Valente, mi diceva, quando sarà l'inaugurazione di quello più importante in via Nicola Mazza?
1: E adesso non abbiamo calendarizzato perché per rispetto anche del nuovo CDA che si dovrebbe insediare a fine mese, e io presumo che sarà settembre-ottobre.
0: Quindi entro l'autunno, insomma, diciamo così. Grazie intanto, l'appuntamento questa mattina 10.45 Stradone Provolo 18, 25 posti letto se non vado errata per studenti e studentesse, un altro tassello che andrà poi a comporre questo puzzle, va bene? Grazie Presidente, buona giornata, buon lavoro soprattutto.
1: Grazie a voi.
0: A presto, grazie Presidente Claudio Valente,
1: grazie,
0: buona giornata.
1: Francesco.
0: Altrettanto, 8:29 minuti, tra pochissimo anche le news.
2: Radio Verona, tempo reale.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
8: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
9: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo. La qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
10: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
11: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
12: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
13: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
14: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
15: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
16: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che è Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
17: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Radio Verona Notizie.
18: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. La battaglia su Hormuz riaccende la guerra nel Golfo. Tra ieri sera e stanotte gli USA hanno lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto, e la giustificazione USA. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. In Ucraina Zelensky annuncia un rimpasto e sostituisce la premier. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente anche il presidente ucraino. Nella notte attacchi di droni hanno ucciso 3 persone e ferito altre 3 nella regione di Mosca. Ancora nulla di fatto sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia. Non si placa la bufera sul report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci. Approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola, scrive il partito su Facebook. Basta fango, piena fiducia in Sigfrido, fa quadrato la redazione del programma. Polemica sulla decisione del governo di partecipare con un sottosegretario al summit convocato da Rubio sul pericolo del terrorismo transnazionale d'estrema sinistra, uno dei cavalli di battaglia dell'agenda Trump. Intanto il mega yacht dell'ambasciatore Fertitta diventa un caso, con Bonelli che chiede al governo di chiarire sulla scorta. Il tennis, in chiusura Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon. Il numero uno al mondo ha superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam, il secondo consecutivo a Wimbledon. Ho visto mamma uscire 2 volte per la tensione, così ha commentato l'alto atesino scherzando. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
19: Andiamo a vedere che tempo farà in questo lunedì 13 luglio. Il cielo sarà sereno, la temperatura massima raggiungerà i 34 gradi, al momento sono già 28 i gradi in città.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
4: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su McDonald's.it.
9: Mi manchi ma domani torna.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
12: Radio Verona,
13: Radio Verona tempo reale.
12: Radio Verona.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Le 8 e 44 minuti, andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, andiamo a concluderla con il Sole 24 Ore, per esempio, del lunedì. Big Tech Social sotto accusa dai tribunali statunitensi alla stretta dell'Unione Europea. In California migliaia di cause contro le piattaforme. Class action in Italia, Bruxelles all'attacco di Meta e le società si difendono. Boom dei mini pacchi, ma non dei dazi. L'anno scorso in Italia sono state liquidate 111,3 milioni di dichiarazioni doganali, di cui 104 per vendita online. Quest'ultimo dato nel 2021 era 10 volte più piccolo. L'incremento rispecchia appieno il boom dei mini pacchi alle quasi 105 milioni di spedizioni di modico valore rilevate dalle dogane nel 25, corrispondono oltre 396 milioni di articoli per il 98,5% spediti dalla Cina, con un valore medio intrinseco di 7,3 euro ciascuno. Ma la crescita delle vendite online si riflette solo in minima parte sui tributi. Se le dichiarazioni doganali per e-commerce sono salite del 928% tra il 21 e il 25, gli incassi fiscali sono aumentati solo del 25,4%. L'effetto si vede anche nell'importo medio riscosso per dichiarazione liquidata, sceso in 4 anni da 184 a 30 euro. Poi i dati SIAE sugli spettacoli. Al Botteghino Milano incassa quanto tutto il Mezzogiorno, pensate un po'. E poi, sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore, lotta al riciclaggio, organismo filtro per le segnalazioni dei notai. Andiamo a vedere ora che cosa titola Italia Oggi: aiuti per la mobilità green. Stanziati 1,35 miliardi di euro per contributi statali all'acquisto di furgoni ecologici, moto e ricariche elettriche. La novità del noleggio sociale di auto a lungo termine. È quanto prevede il decreto interministeriale in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiali. Abiti invenduti, vietato distruggere il tessile, deve rivedere le strategie. E mi sembra cosa buona e giusta. Andiamo a chiudere con la Gazzetta dello Sport. Mitico Sinner è sempre re storico, bis a Wimbledon. Yannick supera in 4 set un grande Zverev. È il suo quinto slam. Kayla e Vagnozzi, una liberazione. Ho visto mamma uscire dallo stadio un paio di volte, è stata dura per lei, dice Yannick Sinner. Poi, sempre dalla prima pagina della Gazzetta, più forte di prima, firma di Gianni Valenti. Questo il commento, dunque la prima pagina tutta dedicata a Sinner, con anche il rompipallone di Gianni Gnocchi, Wimbledon, la principessa Kate si complimenta con Sinner per la vittoria, non possiamo continuare a vederci così. 8:47 minuti.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marchi con sconti da capogiro.
1: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99 €. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89 €.
1: Galassia!
0: L'iperrisparmio per tutti!
2: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
1: No, no, no, e adesso?
0: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
1: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: siamo al termine di questa nostra mattinata insieme. Tra pochissimo le news, subito dopo Matteo Sambugatti.
1: Sono le 8:59.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagna e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
0: Due incidenti ieri sera sulle strade della provincia. A Palù, un'automobile è uscita di strada in via Acquabona. La persona al volante è morta a Mozzecane, invece è stato travolto un ciclista ed è ora ricoverato in codice rosso al polo Confortini.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È lunedì 13 luglio, una buona mattinata da Francesca Pellegrini. Due gravi incidenti in provincia di Verona ieri sera. Uno è costato la vita a un giovane, un trentenne. Al momento non è stata riferita l'identità, che era alla guida di un'auto che è uscita autonomamente di strada, ha perso il controllo in via Acquabona, nell'omonima contrada. L'auto è caduta in un canale intorno alle 19:30. Sul posto gli agenti della polizia stradale. Poco più tardi, intorno alle 21, un altro incidente nel comune di Mozzecana, San Zeno in Mozzo, dove un ciclista è stato investito da un'auto in via Ponte sulla regionale 62 a San Zeno. Intervenuti i carabinieri di Villafranca, un'ambulanza e un'auto medica. Il ciclista rimasto ferito è stato trasferito al polo Confortini in gravi condizioni. Multe e inseguimenti, parte la stretta contro i raduni illegali delle auto, oltre 100 controlli con numerose sanzioni elevate. Maxi operazione della questura di Brescia, che ha coinvolto anche il veronese. Gli agenti stanno visionando filmati, compilando verbali, ma sentiamo in merito Matteo Taglietti.
5: Oltre 100 conducenti identificati, una ventina di sanzioni al codice della strada, 3 auto sequestrate perché con targhe alterate o rese illeggibili, e una inchiesta che ora punta a risalire agli organizzatori e a chi ha favorito i raduni. È il primo bilancio del maxi dispositivo di sicurezza messo in campo tra il Bresciano e il Basso Garda per fronteggiare le illegal night, le corse e le esibizioni clandestine che da giorni richiamano migliaia di appassionati, in gran parte provenienti dal centro Europa. L'operazione, coordinata dalla questura di Brescia dopo le decisioni assunte nel comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal prefetto, ha visto impegnati la polizia, i carabinieri, le polizie locali, con servizi straordinari iniziati già il 9 luglio. Nella notte dell'altro ieri gli equipaggi hanno intercettato centinaia di vetture provenienti dalle province di Mantova, Verona, che si sono spostate tra Desenzano, Lonato, Montichiari, Mazzano e Brescia, dove davanti a oltre 1000 spettatori si sono susseguite manovre di drifting, sgommate ed evoluzioni pericolose. Il fenomeno è legato all'edizione 2026 del raduno automobilistico Southern Gardasì Soga, manifestazione regolarmente autorizzata in corso a Monzambano, attorno alla quale però, attraverso una rete di canali social, vengono organizzati ritrovi clandestini in parcheggi di centri commerciali e aree industriali. Nel veronese i controlli sono scattati sia alla Bassona come nella zona di Nogarole e Mozzecane, e proprio il sindaco di Nogarole, Trentini, ha scritto al prefetto di Verona Martino affinché si prendano provvedimenti per evitare il ripetersi di questi raduni non autorizzati.
0: Infortunio ieri mattina per un agricoltore di 76 anni che stava viaggiando sul trattore località Busone a Rosaro di Grezzana. L'uomo è stato portato in codice giallo al polo Confortini. Sul posto l'auto medica e l'elicottero di prona emergenza, anche i vigili del fuoco. Addio ai temporali, a Verona torna il caldo record. Sul fronte della prevenzione per la salute, attivo il piano per anziani e bambini con la mappa di parchi e centri in cui trascorre il clima controllato, le ore più a rischio. Naturalmente sul portale del comune tutte le isole, diciamo, di fresco. Il oltre 100 sono così le cosiddette oasi climatiche. Ed è tutto, quando sono le 9:05 minuti. In questo istante arriva l'aggiornamento con il traffico.
2: Viabilità.
0: Andiamo ora sulla 22, che è l'autostrada più condizionata del traffico. Ci sono code in direzione sud verso Modena per incidente tra Alavio e Affi in carreggiata sud. Le code sono di 2 km. E sempre code tra Carpi Allacciamento con la 1 in direzione Modena. In direzione nord, coda di mezzi pesanti per traffico intenso tra Bressanone e Vipiteno. Ci trasferiamo ora sulla 4, dove permangono le code per perdita di carico tra Rovato e Palazzolo in direzione Milano. Sempre dando un'occhiata alla stessa autostrada, code per traffico intenso tra Grisignano e Padova Est in direzione Venezia. Da oggi sino a domenica prossima, 19 luglio, gli autovelox sono in via Turbina, via Berardi, via Valpantena, via Bonfadio, via Palazzina e strada Larizza. Fate buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Cadeglioppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
6: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 13 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Le idee fluiscono a getto continuo, progetti nuovi e futuribili si fanno strada nella mente. Una svolta positiva nella vita professionale. Toro, come accade spesso, sapete riconoscere al volo le situazioni che promettono guadagni, ma vi manca un po' di sprint per andare all'arrembaggio. Gemelli, se vi recate in trasferta per lavoro o affari, cogliete al volo l'occasione e regalatevi un po' di tempo per esplorare a fondo la città in cui siete. Cancro, riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi è più facile del previsto. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Leone, guardate agli ostacoli come occasioni di nuove possibilità piuttosto che come intralci, capaci di modificare la vostra visuale e aprire altri orizzonti. Vergine, la gelosia rischia di amareggiare i vostri rapporti affettivi. Cercate di non vedere il male dove non c'è. Evitate ogni possibile competizione. Bilancia, un antidoto contro lo stress e il logorio della vita moderna oggi ve lo forniscono le stelle. Dallo scambio con gli altri scaturisce una sensazione di benessere e di carica vitale. Scorpione, grande protagonista il lavoro con le ambizioni personali che divergono da quelle dei vostri cari. Appare difficile conciliare la vita professionale e quella familiare. Sagittario, l'energia che vi pervade ha effetti positivi sulla professione. In arrivo nuove proposte e notizie, seguite però da un'inevitabile carrellata di impegni. Capricorno, incontri intriganti, emozioni intense, la passione in questa fase vi infiamma. Con il lavoro siete un po' ai ferri corti, stanchi ed emotivati. Acquario, dialogo, comprensione, chiarimenti, il rapporto naviga in acque serene e tranquille. In una parola, filate d'amore e d'accordo. Pesci, giornata priva di grandi novità ma decisamente serena. Avrete del tempo da dedicare alle vostre attività preferite. Rilassati e tranquilli vi sentite proprio bene. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
14: Radio Verona.
15: And now, the moment you've all been waiting for.
16: Radio Verona gira voce.
17: Gira voce.
16: Radio Verona flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Ultime notizie. Ultime notizie.
0: Radio Verona gira voce.
2: Buongiorno, buongiorno, le 9:14 minuti, lunedì 13 di luglio. Salutiamo Francesca Pellegrini che ci ha tenuto compagnia fino ad ora con ovviamente il suo spazio, anche con l'informazione quella da Verona e provincia che ritroveremo fra meno di un'ora. Ci sono io questa mattina, Matteo Sambucaro, a tenervi compagnia fino alle 14, la musica protagonista, i vostri messaggi, faremo poi un giro, diciamo così, metaforicamente per la provincia, per la città con quelle che sono le notizie di cronaca, con quello che accade, ma anche ovviamente in giro per il mondo per andare a spulciare alcune curiosità carine. Il nostro contatto per essere dei nostri, lo ricordiamo immediatamente, 335 60 11 610. Fatevi sentire, come è iniziata la settimana, cosa state combinando, cosa state facendo, siete in ferie oppure ancora di lavoro? Alzi la mano all'appello, chi è di lavoro? 335 60 11 610. Tanto Clara San Giovanni, le ragazze.

5-41 anni fa, insomma, fece storia in questo senso. 1923 invece, anche questa è carina così come curiosità, inaugurata la scritta Hollywood 103 anni fa, è il simbolo della città di Los Angeles, del cinema made in USA e della celebre notte degli Oscar. La sua storia, insomma, tuttavia inizia con ben altri scopi. Perché? Per pubblicizzare un progetto di sviluppo immobiliare nel distretto sud-occidentale della metropoli californiana, l'imprenditore Whitley diede il nome di Bosco degli Agrifogli, in inglese Hollywood, insomma, e quindi morale della favola, per far capire che lì si vendevano case e che c'era la possibilità di fare qualcosa, nacque la scritta Hollywood, che oggi invece è simbolo e rappresenta sicuramente qualcos'altro. Vabbè, vedi, anche questa cosa curiosa, che mal non fa. Vabbè, sapete cosa facciamo fra poco? La mezz'ora informazione, quella dall'Italia del mondo. Intanto si torna indietro, 2016, 10 anni fa, giusti giusti, Max Gazzè cantava in radio. Ti sembra normale?

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Non si placa la bufera sul report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci, approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola. Così scrive il partito su Facebook. Basta

0: Ho piena fiducia in Sigfrido, così fa quadrato la redazione del programma. Dall'estero, la battaglia su Hormuz riaccende la guerra nel Golfo. Tra ieri sera e stanotte gli USA hanno lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto e la giustificazione USA. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Voltiamo pagina, l'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Intanto un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. Un incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale thailandese Bangkok ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. Si indaga per determinare le cause del rogo. Il calcio in chiusura, sfida tra le fantastiche quattro al mondiale. Domani la prima semifinale Francia-Spagna e mercoledì Inghilterra-Argentina. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: la musica nuova che arriva come sempre subito dopo la mezz'ora. Lui è Justin Bieber e questa è Speed Demon. Fra poco parliamo di cibo, ok? E anche di trend dell'estate. Intanto piccolo break, la compilation 90.
1: Radio Verona, la tua musica.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
3: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79€ e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89€. Lidl vale davvero.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAEG 8,83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
1: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: Radio Verona gira voce.
2: Perfetto, è tutto quello che volevo sapere, grazie.
3: Allora, alle 9:44 minuti, buon giorno, ben trovati. Matteo Sambucaro con voi fino alle 14. Nadia De Nicolò, la ritroverete questa sera dalle 17 in poi, dove? Nel cuore della città, in Piazza Bra, nella roulotte, nel luogo fisico che, come dire, rispecchia quella che è l'estate teatrale veronese, con tante performance, tanti eventi, tante cose, soprattutto diversi ospiti con i quali andrà ad interagire. Quindi insomma, non perdetevi poi l'appuntamento di questa sera da Piazza Bra con Nadia De Nicolò, ovviamente nel pomeriggio anche la nostra Desi dalle 14 alle 17. Intanto è boom del turismo gastronomico, in base a quali criteri, ad esempio punto di domanda, scegliete un luogo di vacanza? Allora, sicuramente in base ai costi, sicurezza, visto insomma che c'è un po' di guerra in giro per il mondo, quindi non è neanche semplice, magari, come dire, andare in alcuni luoghi, prendere l'aereo e dire tac, te vado là. Vabbè, fatto sta che l'Italia, vista la bellezza e visto anche il buon cibo, è molto gettonata all'estero. C'è una classifica stilata da Holidoo, portale specializzato nella prenotazione di case vacanza, sul gradimento gastronomico delle città. Al primo posto ci sarebbe, attenzione, Roma, seguito poi da Venezia e Napoli. Insomma, dalla ricerca effettuata, il turismo gastronomico è in forte crescita. Non sorprende che, secondo appunto questa un'altra ricerca di Get Your Guide, il 68% dei viaggiatori mangia di più in vacanza. Ma perché? Probabilmente ci si rilassa, ci se ne frega anche un po' di più, no? Della linea, dici aspetta un attimo, mi rilasso, mangio qualcosa in più. Pensate che una persona su 8 arriva a consumare anche 5 pasti al giorno invece dei canonici 3. Non sorprende quindi che le scelte degli itinerari basati sulla cucina siano aumentati del 20% nel 2025. L'analisi poi ha preso in esame 100 tra le principali città europee, tenendo come parametro il numero di piatti locali e nazionali, i food tour, i corsi di cucina e i ristoranti inseriti nella categoria Eat Like a Local della guida Michelin. La capitale si è distinta in primis per l'offerta di corsi di cucina con 302 corsi. Ci sono poi specialità locali molto apprezzate come la pasta cacio e pepe, bruschetta e supplì, oltre a 9 ristoranti Michelin. Segue poi Venezia in questa classifica per numero di ristoranti Michelin, che sono 18, con i piatti tipici lagunari, dai bacari ai cicchetti. Terzo posto Napoli, che ottiene il primato europeo per numero di specialità locali di alta qualità, sono infatti 17 i piatti. E fuori dall'Italia, al primo posto compare Istanbul, quarta in classifica, perché le prime sono tutte italiane, con un ricco patrimonio della cucina nazionale, 70 piatti altamente valutati. Segue poi Parigi al quinto posto, sesto posto Bologna con tortellini al ragù e mortadella, mamma mia, aiuto, settima Milano, insomma diciamo c'è molta Italia. Chiudono la top 10 Firenze e Palermo. Verona non è citata, però insomma c'era vicino a Venezia, mettiamola così. 9:48, intanto la musica ci porta anche a questa, Sophie Alice Baxton con Dancing Without You. 335 6011 610, il WhatsAppino, il nostro numero per essere dei nostri. Insomma, siete in ferie o siete al lavoro? Cosa state combinando in questa mattinata di luglio?

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla,
9: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
11: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
13: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
14: No, no, no, e adesso?
15: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
14: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona. Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes. Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Il sabato sera, la musica di Radio Verona, la musica dell'estate. Buon lunedì, buon inizio di settimana. Andiamo adesso, punto ora, con l'informazione, quella da Verona e provincia. Ci ritroviamo fra poco con la seconda ora nel giravoce.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
5: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
6: Due incidenti stradali ieri sera in provincia. Palù, un'auto è uscita autonomamente di strada in via Acquabona. La persona al volante, un giovane, è deceduta. A Mozzecane invece è travolto un ciclista ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: È lunedì 13 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. In apertura la cronaca con due incidenti ieri sera sulle strade della nostra provincia. Palù, un'auto è uscita autonomamente di strada in via Acquabona nell'omonima contrada. La persona al volante, un trentenne, è deceduta. Al momento non si conosce l'identità. L'automobile è caduta in un canale intorno alle 19.30. Sul luogo intervenuti gli agenti della polizia stradale. E sempre ieri intorno alle 21, un altro incidente stradale nel comune di Mozzecane, a San Zeno in Mozzo, dove un ciclista è stato investito da un'auto in via Ponte sulla regionale 62 nel tratto urbano di San Zeno. Intervenuti i carabinieri di Villafranca, un'ambulanza infermierizzata e un'auto medica. Il ciclista, rimasto ferito nell'incidente, è stato trasferito all'ospedale di Borgo Trento in condizioni gravi. La strada in cui è avvenuto è la stessa in cui il mese scorso è morto Giorgio Olivetti, in quel caso sulla regionale 62 poco prima di Pizzoletta. Infortunio ieri mattina per un agricoltore di 76 anni che stava viaggiando sul trattore in località Busoni a Rosaro di Grezzana. L'uomo è stato portato in codice giallo al polo Confortini. Sul posto l'auto medica, l'elicottero di Verona Emergenza, anche i vigili del fuoco, ma soltanto per la messa in sicurezza del mezzo agricolo. Dimenticati gli anni di querelle e problemi logistici, oggi l'accesso al cortile alla Casa di Giulietta vive una vera e propria svolta, capace di soddisfare residenti, commercianti e visitatori. Via Cappello, da sempre nota per la massiccia presenza di turisti, è tornata a respirare. La fila si è spostata in Piazza Navona davanti al Teatro Ristori, senza particolari criticità anche nei momenti di maggiore affluenza. I risultati non si sono fatti attendere. Nei primi tre mesi del nuovo sistema gli ingressi complessivi hanno superato quota 277.000, con oltre 142.000 visitatori della casa, più 46% rispetto allo stesso periodo 2025, e una distribuzione più regolare dei flussi. A testimoniarlo sono gli stessi turisti. L'unico appunto riguarda l'attesa: sarebbe utile un ombrellone o un sistema per rinfrescare l'area, perché gli anziani ne risentono. È partito da Verona un tir carico di aiuti umanitari destinati all'Ucraina. A promuovere la missione è stata l'associazione Opera Life, che ha sede operativa a Verona e che da anni mantiene un rapporto costante con la comunità ucraina presente sul territorio veronese. Un legame costruito nel tempo grazie all'impegno della presidente Laura Bellamoli e dei numerosi volontari dell'associazione. Di fronte alle difficoltà, alle sofferenze e alle gravi carenze provocate dalla guerra, Opera Life ha deciso di organizzare una nuova spedizione spedizione umanitaria, resa possibile dalla generosità di soci, amici, volontari e benefattori. Tra i beni inviati figurano due ambulatori dentistici completi, donati da una cittadina della provincia di Mantova, attrezzature per una sala operatoria e presidi sanitari, oltre a un generatore elettrico e due sistemi di accumulo acquistati grazie alle offerte raccolte dall'associazione. Ed è tutto, a più tardi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
2: Radio Verona. Meteo.
6: Il cielo oggi sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, la temperatura massima arriverà sino a 34 gradi e sarà così anche domani. La temperatura minima sarà di 25 gradi.
2: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

0: ultime notizie.
1: Radio Verona gira voce.
2: Il giravoce, la mattinata insieme qui su Radio Verona, alle 10 e 11 minuti. Abbiamo ritrovato anche il flashback, la musica del passato che è tornata a farci compagnia. Informazioni invece quella da Verona e provincia che ritroveremo fra meno di un'ora. 335 60 11 610 il nostro WhatsApp per essere dei nostri. Fra poco ci fermiamo qui in città con la prima pagina anche del quotidiano L'Arena, con tutta l'informazione e le notizie ovviamente che riguardano il territorio.

0: E qua si torna nel 1999. Me cago in l'amor, Tonino Carotone. Le 10 e 19, buona mattinata su Radio Verona. Io sono Matteo Sambucaro, in vostra compagnia. Corse in auto, maxi raduno, scattano molte indagini. La politica, serve una legge, un'onda di 500 auto a Verona. È l'ultimo capitolo, sabato notte, delle notti illegali dei raduni di auto trasformate. Ecco, questa è un po' la prima notizia che ritroviamo sull'arena.it. Lo spazio viene dato poi anche a lui, Yannick Sinner, il secondo trionfo nel torneo del Grande Slam. Yannick Sinner concede il bis, è ancora lui il re di Wimbledon. E poi andiamo avanti con la parte alta. Elena Cambiolo, doppio tricolore nei 100 e 200 under 23, la Freccia veronese, Villa Franca. Per quanto riguarda i concerti, Masini in tour, concerto al Castello Ligero, Jenny Swinger International in campo per l'Arena, 67 colonne. In edicola poi escursioni tra le malghe del Trentino Alto Adige, quindi lo ricordiamo, ecco, questo inserto che si trova in edicola con l'Arena, molto interessante per farsi magari delle belle passeggiate, delle cose carine. E poi torna il caldo record, le misure per la salute, molto importante questo, insomma. E poi caso Raso, parla Treo, l'ex fidanzato portato in caserma, non potevo avvisare i genitori di Lucia. Insomma, tornando sul caso che ha fatto cronaca da diversi anni e che riguarda la morte di Lucia Raso. Le 10:21, 335 60 11 610, il nostro WhatsApp. Piccolo break, torniamo fra poco con Shakira.
1: 30, 40, 50.
2: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
1: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marche con sconti da capogiro.
2: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
1: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3, a solo 2,99 €. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml, a solo 3,89 €.
2: Galassia!
1: L'iper risparmio per tutti.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
5: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio, cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
6: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

Shakira, Burna Boy, Dai Dai, la sigla di questi mondiali 2026 che stanno per giungere al termine. Adesso arrivano le semifinali, anzi a proposito di calcio e di questo le parliamo fra poco. C'è lui, Gianni Morandi, It Parade insieme ad

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la cronaca ci porta a Palermo, dove sono state fermate 22 persone protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi tempi. 7 persone sono finite in carcere. Secondo chi indaga, si tratterebbe degli autori dei mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre a oggi ha interessato la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale e San Lorenzo. A 9 degli indagati vengono contestati reati di estorsione, detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa. In Ucraina Zelensky annuncia un rimpasto e sostituisce la premier. Oggi riunione dei volenterosi a Parigi, presente anche il presidente ucraino. Nella notte attacchi di droni hanno ucciso 3 persone e ferito altre 5 nella regione di Mosca. Ancora nulla di fatto sul 21esimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia. Non si placa la bufera sul report. Fratelli d'Italia torna ad attaccare Ranucci, approfitti della pausa estiva per fare chiarezza sull'amicizia con la Vitola, scrive il partito su Facebook. Basta fango, piena fiducia in Sigfrido, fa quadrato la redazione del programma. Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, protagonista nella saga Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in lezioni di piano Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neill ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato di essere malato. Il tennis in chiusura, Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon, il numero uno al mondo ha superato in 4 set il tedesco Zverev, conquistando il suo quinto slam, il secondo consecutivo a Wimbledon. Ho visto mamma uscire 2 volte per la tensione, ha commentato l'altoatesino scherzando. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79€ e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89€. Lidl vale davvero.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Allora, io non so se hanno fatto una tesi di laurea su Lorenzo Jovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Questa è la canzone che abbiamo appena ritrovato alle 10:46 minuti. Sicuramente una tesi di laurea l'hanno fatta su lui. Vasco Rossi, Vasco e Vasco, analisi sociosemiotica della persistenza di un mito contemporaneo. Questo è il titolo del lavoro di tesi presentato dalla dottoressa Alice Francesconi, con cui ha conseguito la laurea in scienze umanistiche per la comunicazione. E il cantante Vasco Rossi si è complimentato con lei, con la studentessa. insomma, Vasco ha voluto riportare alcune frasi presenti all'interno della tesi. All'orizzonte c'è già il 2027, quando Vasco festeggerà i suoi 50 anni di carriera con il cosiddetto Giubileo di Vasco, un progetto celebrativo che culminerà in una residency di 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma, distribuiti nell'arco del mese di giugno e annunciata come la più grande mai realizzata in uno stadio italiano. Eppure, ridurre Vasco Rossi a una questione di numeri sarebbe un errore. Questi numeri sono piuttosto la conseguenza di una storia artistica e umana che attraversa mezzo secolo di musica italiana. Vasco ha attraversato decenni di polemiche, crisi personali, fasi di silenzio e grandissimi ritorni. Non è semplicemente un cantautore di successo, è, per usare le parole che il suo stesso pubblico ripete come un mantra, un mito, o meglio, Vasco è Vasco. E quindi, insomma, Vasco Rossi poi si complimenta con la dottoressa, con colei che Alice Francesconi ha dedicato appunto questa tesi di laurea a uno dei più grandi artisti che la musica italiana, insomma, ci ha regalato, no, in questi ultimi 50 anni. Grande Vasco Rossi. 10:48 minuti da Vasco, andiamo a loro. Benji e Fede, fresca di quest'anno, insieme ad Alex Britti. Viva!

0: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
1: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
2: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito gridenergia.it.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
11: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
12: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
13: No, no, no, e adesso?
14: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
13: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogare 8C, Verona.
15: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
16: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora scialla!
18: Scialla, scialla!
16: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: Era il 1999, Eiffel 65 Blue. Le 11:02, adesso arriva l'informazione, quella da Verona e provincia. Intanto, insomma, Eiffel 65 sono stati protagonisti anche con Gabri Ponte e tanti altri, tra cui Lorenzo Giovanotti a San Siro. E poi saranno protagonisti anche di una serata il 26 di luglio in piazza Unità a Trieste. Ecco, quindi siete avvisati se vi piacciono gli Eiffel 65. Informazione da Verona e provincia, ci ritroviamo fra poco, state con noi.
1: Sono le 11:03.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Due incidenti stradali ieri sera in provincia. Palù, un'auto è uscita autonomamente di strada in via Acquabona. La persona al volante, un giovane, è deceduta. A Mozzecane invece è travolto un ciclista ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 13 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. In apertura la cronaca con due incidenti ieri sera sulle strade della nostra provincia. Palù, un'auto è uscita autonomamente di strada in via Acquabona nell'omonima contrada. La persona al volante, un trentenne, è deceduta. Al momento non si conosce l'identità. L'automobile è caduta in un canale intorno alle 19:30. Sul luogo intervenuti gli agenti della polizia stradale. E sempre ieri intorno alle 21, un altro incidente stradale nel comune di Mozzecane, a San Zeno in Mozzo, dove un ciclista è stato investito da un'auto in via Ponte sulla regionale 62 nel tratto urbano di San Zeno. Intervenuti i carabinieri di Villafranca, un'ambulanza infermierizzata e un'auto medica. Il ciclista, rimasto ferito nell'incidente, è stato trasferito all'ospedale di Borgo Trento in condizioni gravi. La strada in cui è avvenuto è la stessa in cui il mese scorso è morto Giorgio Olivetti, in quel caso sulla regionale 62 poco prima di Pizzoletta. E infortunio ieri mattina per un agricoltore di 76 anni che stava viaggiando sul trattore in località Busoni a Rosaro di Grezzana. L'uomo è stato portato in codice giallo al polo Confortini. Sul posto l'auto medica, l'elicottero di Verona Emergenza, anche i vigili del fuoco, ma soltanto per la messa in sicurezza del mezzo agricolo. Dimenticati gli anni di querelle e problemi logistici, oggi l'accesso al cortile alla Casa di Giulietta vive una vera e propria svolta, capace di soddisfare residenti, commercianti e visitatori. Via Cappello, da sempre nota per la massiccia presenza di turisti, è tornata a respirare. La fila si è spostata in piazza Navona davanti al Teatro Ristori, senza particolari criticità anche nei momenti di maggiore affluenza. I risultati non si sono fatti attendere. Nei primi tre mesi del nuovo sistema gli ingressi complessivi hanno superato quota 277.000, con oltre 142.000 visitatori della casa, più 46% rispetto allo stesso periodo 2025, e una distribuzione più regolare dei flussi. A testimoniarlo sono gli stessi turisti. L'unico appunto riguarda l'attesa: sarebbe utile un ombrellone o un sistema per rinfrescare l'area, perché gli anziani ne risentono. È partito da Verona un tir carico di aiuti umanitari destinati all'Ucraina. A promuovere la missione è stata l'associazione Opera Life, che ha sede operativa a Verona e che da anni mantiene un rapporto costante con la comunità ucraina presente sul territorio veronese. Un legame costruito nel tempo grazie all'impegno della presidente Laura Bellamoli e dei numerosi volontari dell'associazione. Di fronte alle difficoltà, alle sofferenze e alle gravi carenze provocate dalla guerra, Opera Life ha deciso di organizzare una nuova spedizione spedizione umanitaria, resa possibile dalla generosità di soci, amici, volontari e benefattori. Tra i beni inviati figurano due ambulatori dentistici completi, donati da una cittadina della provincia di Mantova, attrezzature per una sala operatoria e presidi sanitari, oltre a un generatore elettrico e due sistemi di accumulo acquistati grazie alle offerte raccolte dall'associazione. Ed è tutto, a più tardi.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.
2: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: parlato poco fa proprio di lui, Vasco Rossi. Quanti anni hai? Le 11:13 minuti, ritrovato nel flashback all'inizio dell'ora. Vasco Rossi, che è stato protagonista appunto di una tesi di laurea che ha voluto anche lui ricondividere sui suoi social.
1: Radio Verona, Radio Verona, Radio Verona gira voce.
2: Perfetto, è tutto quello che volevo sapere, grazie.
0: Vasco e Vasco, analisi sociosemiotica della persistenza di un mito contemporaneo. Questa è la tesi di Alice Francescori, che anche lo stesso Blasco ha condiviso sui propri social. 335 60 11 610 il nostro WhatsApp per essere dei nostri. Saluto Laura, saluto anche l'amico Andrea. Abbiamo poi la Dani, abbraccione forte, buona giornata. Insomma, fatevi sentire se siete in ferie, siete di relax, siete di pausa lavoro, invece se state ancora lavorando, non dico ancora, perché questa è la settimana che segna un po', diciamo così, uno spartiacque, ridendo e scherzando, con diciamo ufficialmente le ferie di molti di voi che magari con i bambini più piccoli adesso stanno anche per partire, no, per la settimana di mare. Ecco, vabbè, io a proposito di questo lo dico sempre, lo ricordo, se avete DAB potete ascoltare Radio Verona ovunque voi siate in Veneto, ok? Quindi con il DAB Radio Verona in Veneto lo ascoltate ovunque. Comunque, quindi siete a Sottomarina, siete a Jesolo, siete a quelle parti lì, boh, perfetto, Radio Verona e DAB la trovate. Invece Radio Verona poi l'applicazione scaricabile sia su Android che iOS, molto bella, molto carina, vedete anche tutti i titoli delle canzoni che mandiamo in onda minuto dopo minuto, ecco, quindi ce l'avete sempre con voi. Vediamo, saluto, eccolo qua anche Daniela, buongiorno e buon lunedì a voi tutti di Radio Verona. Sono Daniela di San Pietro in Cariano e vi ascolto, un abbraccione anche a te Daniela, grande, grandissima. Vabbè, fatevi sentire, fra poco andiamo anche a parlare di vacanze. Italia, meta più richiesta, c'è poi anche una delle regioni, diciamo così, più acclamate. A proposito di ferie, Daniela, sto leggendo un po' in presa diretta, dice: non vado in ferie da 11 anni e non penso di andarci ancora. Vabbè, ma le ferie alla fine sono uno stato mentale, si possono fare al mare, in montagna, al lago oppure anche a casa propria, l'importante è staccare, no, come si suol dire ogni tanto. E appunto lei dice: tanto abito in Valpolicella, il luogo più bello di Verona e tra i più belli d'Italia. Grazie Daniela per il tuo contributo. Dai, parliamo fra poco di mare e regioni che vanno per la maggiore quest'estate 2026. Green Day,

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
6: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
7: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
8: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo. www.titospec.it.
10: Cosa fai, tesoro?
11: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
11: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
12: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
13: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
14: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
15: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Alex Merton, Learn to Live, arriva l'informazione, quella dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Ancora tensione altissima in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi USA in Iran. Ieri sera gli Stati Uniti hanno comunicato di aver lanciato ulteriori raid contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto. Stando al Ministero degli Esteri iraniano, qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d'intesa, l'Iran smetterà di attenervisi. E la Russia sta conducendo una vasta campagna informatica con finalità di sabotaggio e spionaggio in una decina di paesi europei. Ad accusare Mosca e Parigi, che annuncia nei prossimi giorni la convocazione dell'ambasciatore russo in Francia, oltre a sanzioni per 9 persone e 4 entità responsabili di questa campagna orchestrata dal Servizio Federale di Sicurezza russo. La cronaca ci porta a Palermo, dove sono state fermate 22 persone, protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi tempi. 7 persone sono finite in carcere. Secondo chi indaga, si tratterebbe degli autori e dei mandanti degli attentati e delle intimidazioni che dal novembre a oggi hanno interessato la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale e San Lorenzo. A 9 degli indagati vengono contestati reati di estorsione e detenzione illegale di armi da guerra con l'aggravante mafiosa. È stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio, insieme a un gruppo di connazionali, aveva aggredito agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale nei pressi del Colosseo, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. I rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa a seguito delle principali criticità del settore, tra cui paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto col caldo. I lavoratori dunque hanno scelto di aprire una fase di protesta che prenderà il via mercoledì con uno sciopero. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
6: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come 3 birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79€ e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89€. Lidl, vale davvero.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: bisogno di presentazione questo pezzo, no, non credo. Guns N' Roses, Don't Cry, le 11:42 minuti. State ascoltando Radio Verona, andiamo fra poco a parlare anche di eventi che ci portano nel nostro territorio.
1: Radio Verona, radio. La tua provincia, la tua radio, Radio Verona.
0: Allora, mi fa piacere, come dire, andare anche a Santa Lucia, golosine nel segno di serate allietate dalla musica dal vivo alla tradizionale poi sagra della frazione di Pescantina. Siamo il programma dal 9 al 13 luglio, sono veramente tante tante cose. Oggi, lunedì 13, ultima serata della sagra di Santa Lucia nel segno di Red Flaminga, alle ore 20, spettacolo di danza latinoamericana con Latin Project, gran chiusura alle 23:20 con lo spettacolo poi pirotecnico, fuochi d'artificio, quindi insomma siete avvisati, ecco, quindi perfetto, ecco. Questa è la stagione poi delle sagre, no, in cui si sente si sente una certa ora della sera, magari si è un attimo rilassati, senti fuocherelli, vabbè, perfetto. È il bello dell'estate, 335 60 11 610, intanto il vostro WhatsApp, il nostro WhatsApp. Fra poco vi porto anche al Parco Giardino Sigurtà, perché ci sono delle cose carine, domani però, ok, vabbè, dai, vi racconto tutto fra poco, state lì.

fresca di quest'anno, Superpowers, Casey Abian. 11:50 minuti, è lunedì 13 di luglio, buon inizio di settimana, si avvicina anche l'ora di pranzo, quindi magari qualcuno di voi così inizia a risentire una certa fame, magari, non lo so. Vabbè, fatto sta che vi porto adesso a dove? Al Parco Giardino Sigurtà, dopo Villa San Vigilio, lo scorso 6 luglio, un altro tra i luoghi più suggestivi del veronese apre per la prima volta le porte al Verona Piano Festival, cartellone di concerti che anima attraverso le suggestioni della musica classica le più belle ville, palazzi e chiese di città e provincia. Martedì, quindi domani 14 luglio alle 21, tra le verdi terre e i declivi fioriti del Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio, il programma prevede la Petite Messe, serata in cui il coro Città di Piazzola sul Brenta, diretto da Paolo Piana, eseguirà la Petite Messe solenne di Rossini, che trasforma la liturgia in un affascinante gioco di colori vocali armonici, dove il sacro si intreccia con la teatralità e la leggerezza tipiche del compositore pesarese. 4 voci protagoniste e soprattutto una serata che, come dire, si preannuncia molto particolare, ma soprattutto suggestiva, in uno dei parchi più belli d'Europa, e ovviamente con la musica poi del Verona Piano Festival. 11:51, c'è lei, Annalisa, direzione La Vita.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marchi con sconti da capogiro.
1: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99 €. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89 €.
1: Galassia!
0: L'iper risparmio per tutti!
2: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
10: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio, Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16, Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio, Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio, Pianeta Zero, tributo a Renato Zero. Il 19, Voglio Tornare negli anni 90 live show. Il 25 luglio, Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
11: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.

0: Sono le 12 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Addio ai temporali, a Verona torna il caldo record. Sul fronte della prevenzione per la salute è attivo il piano per anziani e bimbi con la mappa di parchi e centri in cui trascorrere in un clima controllato le ore più a rischio, oltre 100 le oasi climatiche.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È lunedì 13 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. In apertura la cronaca con due incidenti ieri sera sulle strade della nostra provincia. A Palù un'auto è uscita autonomamente di strada in via Acquabona nell'omonima contrada. La persona al volante, un trentenne, è deceduta al momento, non si conosce l'identità. L'automobile è caduta in un canale intorno alle 19.30, sul luogo intervenuti gli agenti della polizia stradale. E sempre ieri intorno alle 21 un altro incidente stradale nel comune di Mozzecane, a San Zeno in Mozzo, dove un ciclista è stato investito da un'auto in via Ponte sulla regionale 62 nel tratto urbano di San Zeno. Intervenuti i carabinieri di Villafranca, un'ambulanza infermierizzata e un'auto medica. Il ciclista, rimasto ferito nell'incidente, è stato trasferito all'ospedale di Borgo Trento in condizioni gravi. La strada in cui è avvenuto è la stessa in cui il mese scorso è morto Giorgio Olivetti, in quel caso sulla regionale 62 poco prima di Pizzoletta. E infortunio ieri mattina per un agricoltore di 76 anni che stava viaggiando sul trattore in località Busoni a Rosaro di Grezzana. L'uomo è stato portato in codice giallo al polo Confortini. Sul posto l'auto medica, l'elicottero di Verona Emergenza, anche i vigili del fuoco, ma soltanto per la messa in sicurezza del mezzo agricolo. Scatta il decreto sulla regolarità degli autovelox. Nessun problema per Verona e provincia, quelli installati sono tutti in regola. Sentiamo Matteo Taglietti.
3: Se qualcuno sperava di poter vedere qualche autovelox spento a Verona e provincia, a seguito del decreto Salvini sulla regolarità e l'omologazione degli stessi, resterà deluso. I 56 velox presenti in città e in provincia sono tutti perfettamente regolari. In Italia invece si stima che uno su quattro verrà spento. Il decreto entra in vigore dal 12 luglio. In Veneto gli apparecchi sono 428, ai quali si aggiungono i 12 tutor sulle autostrade. Scendendo nei particolari, tra Verona e provincia sono invece, come detto, 56, tra fissi e mobili, che compaiono nell'elenco ufficiale stilato dal Ministero dei Trasporti. Un dato confermato anche dal comandante della Polizia Locale di Verona, Luigi Altamura, dato che era stato confermato ancora a gennaio al tavolo di coordinamento sulla sicurezza urbana e dell'ANCI. Chi non ha registrato il proprio strumento non potrà più multare gli autovelox, lo ricordo, dice Altamura, contribuiscono a salvare vite se usati con scrupolo e attenzione, come accaduto ad esempio in tangenziale, dove i dati confermano il crollo del numero degli incidenti, di feriti e anche di decessi. Quello in tangenziale è un apparecchio fisso, aveva proseguito Altamura. Questi tipi di autovelox sono tutti autorizzati dal prefetto. Arrivano dunque regole certe, ma i 56 autovelox di Verona e provincia resteranno accesi.
2: La diaspora marocchina si forma in percorsi di progettazione a Verona per costruire sviluppo tra le due sponde del Mediterraneo. Ieri la città ha accolto un evento di formazione specializzato sulla realizzazione di progetti e l'accesso a bandi nell'ottica di trasformare la migrazione in un motore di crescita condivisa. L'opportunità è quella di Passerelles, promosso dall'associazione Progetto Mondo grazie ad un cofinanziamento dell'Unione Europea. 12 associazioni della diaspora marocchina proveniente dal nord Italia si sono ritrovate negli spazi del 3700 Lab di Borgo Roma per apprendere le tecniche di progettazione nell'ottica di poter poi sfruttare una proposta proposta di fattibilità su come rendere utili le proprie competenze nel paese di origine. Le idee toccano varie possibilità, dal teatro sociale a sportelli per donne in fragilità, fino a percorsi per agevolare l'identità delle seconde generazioni. E per lo sport diamo il buon pomeriggio ad Alessandro De Pietro.
4: Buon pomeriggio Francesca, due allenamenti oggi per il Verona, il primo da poco concluso a Folgheria, il secondo alle 5:30. Ieri nella prima seduta subito 4-2-3-1 sistemato da Baroni, il modulo della stagione, almeno dell'inizio della stagione del Verona, un modulo a cui mancano giocatori chiave come l'uomo di fatica in mezzo al campo, potrebbe essere Candé del Venezia, per cui è stato avviato uno scambio con Montipò in quello che sarà un sistema di gioco che poggerà molto su quelli che sono i due esterni d'attacco, in questo momento gli esterni veri capaci di saltare l'uomo soltanto Cerbone, preso dal Casarano, inizialmente non un titolare al netto di tutti quelli che sono i margini di crescita che vanno attribuiti inevitabilmente a Pagazzo del 2007. Per il resto in ritiro Bowie, così come Edmundson, tutti sul mercato, però come è classica regola del Verona, una società che deve vivere di plusvalenza, che deve farlo soprattutto adesso in una categoria inferiore, non c'è vera offerta, vera richiesta per Suslo, potrebbe rimanere ma con un mercato sempre aperto, ancora troppo lungo per poter già fissare delle verità che sarebbero adesso alquanto provvisori. Per l'attacco piace che dira, solito pallino di Sean Sogliano in una prima linea che dovrà inevitabilmente fare i conti anche con la situazione di Sar, con un ingaggio assai alto, con un rendimento inversamente proporzionale a quanto guadagna e la fiducia della società che l'ha riscattato a suo tempo dal Lione, al di là di Mosquera che sta recuperando dopo l'infortunio del finale di stagione, al di là di Livramento in vacanza che tornerà soltanto nelle prossime settimane a Verona dopo aver giocato il mondiale con Capoverde, così come Belgali con l'Algeria. Belgali che sarà la grande operazione di mercato del Verona, non ha fretta Sogliano, per Belgali almeno 10 milioni per quella che sarà la grande plusvalenza dell'inizio di annata, di stagione e di mercato del Verona. Ed è tutto per lo sport.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
6: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
5: Ancora no, manca l'illuminazione.
6: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
5: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
6: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
7: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
10: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
11: Radio Verona. Viabilità.
12: Al momento si sono risolte le criticità che erano presenti in A4 in precedenza, adesso invece sulla 22 del Brennero in carreggiata sud, quindi verso Modena, rimangono rallentamenti e code tra chiusa Val Gardena e Affi per traffico intenso. Ancora più a sud, sempre nella stessa direzione, incolonnamenti di circa 4 km tra Carpi e l'allacciamento con la A1. In carreggiata opposta, dunque verso nord, traffico molto intenso con forti disagi e lunghe file tra Verona Nord e San Michele. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
11: Radio Verona Flashback.

0: Nucleari, sorry, scusa lo siento, una delle canzoni di quest'estate 2026, oltretutto Pinguini Tattici Nucleari non saranno live in concerto tra stadi e diciamo così province e città varie in quest'estate, ma lo saranno nella prossima 2027, quindi insomma prendete nota, prendiamo nota. 12-18 minuti, abbiamo in studio anche Silvia Beltrami, buongiorno Silvia,
1: bentrovata. Buongiorno Matteo, buongiorno a te.
0: Di cosa ci parli, studentati?
1: Vi racconto di un nuovo studentato che è stato inaugurato proprio questa mattina, poco fa, in via Provolo. È un'iniziativa dell'Istituto Gressner che ha messo a disposizione altri 25 posti letto per accogliere appunto studenti e studentesse. Ha un nome curiosissimo, si chiama Effatà. Ho chiesto al direttore come mai, che cosa significa Effatà. È una parola di origine aramaica che significa apriti e richiama proprio un'espressione evangelica significativa per l'Istituto Gressner, perché sintetizza la missione di Don Provolo, che ha dedicato la sua vita all'educazione e all'inclusione dei giovani con un'attenzione speciale alle persone più fragili. Quindi lo studentato non è solo un'opera abitativa, ma un progetto abitativo. È al terzo piano dell'Istituto Gressner, che è in via Antonio Provolo, appunto sono 25 posti letto, 8 di questi sono gestiti dall'ESU, gli altri sono a gestione diretta proprio dell'Istituto Gressner e sono già disponibili per chi lo volesse.
0: Grazie Silvia, le 12:20 minuti, noi ci prendiamo un piccolo break e torniamo fra poco con la musica, questa è Radio Verona.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
4: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
3: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 live show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
4: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. La Russia sta conducendo una vasta campagna informatica con finalità di sabotaggio e spionaggio in una decina di paesi europei. Ad accusare Mosca e Parigi, che annuncia nei prossimi giorni la convocazione dell'ambasciatore russo in Francia. Oltre a sanzioni per 9 persone, 4 entità responsabili di questa campagna orchestrata dal Servizio Federale di Sicurezza russo. Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, protagonista della saga Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in lezioni di piano Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neill ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato di essere malato. Voltiamo pagina, l'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Intanto un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. E un altro incendio, divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale thailandese Bangkok, ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Il fumo avrebbe ucciso la maggior parte delle vittime. Si indaga per determinare le cause del rogo. Il tennis in chiusura, difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Zverev, ora l'avversario più vicino, vista l'assenza di Carlos Alcaraz, almeno fino a Cincinnati. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Le 12:35 minuti.
1: Radio Verona.
0: Radio Verona 12:35, buongiorno, il giravoce quest'oggi con Matteo Sambugaro fino alle 14, musica protagonista, poi anche l'informazione, le curiosità, insomma si sa che l'Italia è molto amata dai turisti per il suo mix di arte, storia, cibo buono e cultura, quest'anno poi con una crisi geopolitica che porta ad escludere di andare in vacanza magari in alcuni paesi perché è troppo pericoloso, l'Italia è ancora più richiesta. Medio Oriente, Emirati, Egitto, Oman hanno avuto infatti un crollo di prenotazioni, su questo meglio l'Italia, decisamente più sicura, e la regione più gettonata è la Puglia per le sue spiagge splendide, il mare cristallino e caraibico, seguono la Sicilia, la Sardegna, il Veneto e la Toscana, che per quanto riguarda poi le attrezzature, la diciamo così possibilità di magari fare delle vacanze strutturate anche in famiglia, ecco, Veneto con le sue spiagge ma anche la Toscana insomma ovviamente la fanno da padrone. All'Italia seguono poi Spagna, Francia e Grecia, la scelta delle località dipende anche da con chi si viaggia, le coppie amano la Sicilia e Lampedusa, beh bellissima Lampedusa però molto piccola, una volta era meno costosa perché era meno inflazionata, adesso come dire Lampedusa costicchina un po' di più, così buttando un occhio che io personalmente. Nella top 10 delle coppie tra le località ci sono Tropea, Vieste, Sant'Eodoro, Porto Cesareo, Gallipoli. Se invece si viaggia con la famiglia, la più gettonata è la Riviera Romagnola e le spiagge family friendly. Oltre l'Italia, seguire i paesi richiesti sono Spagna, Francia, Grecia, Croazia, Germania, Polonia, Portogallo, Stati Uniti, Regno Unito. Invece le regioni dopo la Puglia in ordine sono Sicilia, Sardegna, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Campania, Trentino Alto Adige, Liguria, e poi a chiudere la top 10 il Lazio. Che dire, vabbè, buone vacanze. 335 60 11 610 se volete condividere la vostra eventuale vacanza o momento relax. State con noi.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro, e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
7: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Ben trovati, questa è Radio Verona, Matteo Sambucaro in vostra compagnia. Vi ricordo una cosa importante: non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine agosto. Partecipare è semplicissimo: da lunedì alla domenica risolvete i cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprite la lettera del giorno e componete il codice settimanale. Registratevi o loggatevi sul sito larena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. E con almeno ogni settimana, attenzione, aspetta, ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno spendibili nei supermercati Martinelli, e con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due. Giocate e buona fortuna!

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
9: E quale sarebbe la solita merenda?
10: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
11: No, no, no, e adesso?
12: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
13: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
14: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
15: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Che duo, ragazzi, Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Tra l'altro Madonna che sarà protagonista anche dell'halftime della finale di Coppa del Mondo. Quindi ecco, siete avvisati. A proposito di Coppa del Mondo, ne parliamo nella prossima ora insieme qui nel Giravoce Mattutino, sempre con voi Matteo Sambugano. Intanto al punto ora c'è l'informazione, quella da Verona e provincia, grazie alla nostra redazione. State con noi, ci ritroviamo fra poco per l'ultima ora insieme. Questa è Radio Verona. Buongiorno, buon inizio di settimana.
1: Sono le 13 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Un'auto si è rovesciata questa mattina in zona Scalzi, finendo con tutte e quattro le ruote in aria a pochissimi metri dalle vetrine della farmacia. All'interno viaggiavano una donna e due bambini. Accompagnati in pronto soccorso con l'ambulanza, non avrebbero però riportato gravi traumi. L'incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, è avvenuto poco dopo le 9:15. I primi a intervenire e a prestare soccorso, i dipendenti della farmacia Grattacielo all'angolo con via Valverde.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 13 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. È un inizio di luglio davvero tragico sulle strade veronesi e venete. Ieri sera un'uscita autonoma di strada a Palù. Il conducente, dopo aver affrontato una curva, è finito in un canale dove ha perso la vita. Ma sentiamo Tiziana Bronzato che si trova sul luogo dell'incidente.
5: Donato D'Ambrosi, 30 anni, residente a Zevio, originario di Cosenza, è la 127esima vittima delle strade in Veneto, la 15esima ma nei primi 13 giorni di luglio. Ci troviamo in mezzo alle campagne di Palù, provincia di Verona. D'Ambrosi proveniva a bordo, stava guidando la sua Fiat 500 e probabilmente stava svoltando verso sinistra, alla sua sinistra, in direzione Zevio. L'allarme è stato dato poco dopo le 19, alle 19:30, quando l'auto è stata ripescata per l'uomo. Non c'era più nulla da fare. Questa mattina sul posto, per dei rilevamenti, anche un drone della polizia, in quanto si sta cercando di capire l'esatta dinamica dell'incidente. Non è escluso possa aver avuto un malore o che ci sia stata una distrazione. È stata disposta anche l'autopsia sul suo corpo. D'Ambrosi, originario di Cosenza, viveva a Zevio con la moglie, anch'ella originaria di Cosenza, e probabilmente ieri pomeriggio stava facendo un giro in mezzo alle strade di campagna. 127 appunto le vittime, un drammatico bilancio sulle strade delle province venete.
3: E torniamo a parlare del caso di Lucia Raso, la giovane donna morta 6 anni fa dopo essere caduta da una finestra in Germania. Per la prima volta parla il fidanzato Christian, unico indagato e uscito di scena dopo l'archiviazione del caso disposta dal GIP. Ma sentiamo Silvia Beltrami.
6: Ora che l'indagine è stata chiusa, Christian è sollevato, ma fa ancora fatica. Se lo aspettava, ma era anche pronto ad affrontare il processo, perché racconta: io non ho fatto niente. La prima cosa che ha voluto chiarire Christian è che se non ha avvisato subito i genitori di Lucia è perché non ha potuto. Quando è arrivata la polizia tedesca quella sera, lo hanno fatto salire su un furgoncino, gli hanno preso le impronte, controllato le unghie. Christian è stato portato via, l'appartamento è stato sequestrato e in casa c'era il suo telefono. telefonino. È rimasto in ospedale tutta la notte. La mattina successiva l'unico numero che ricordava era quello di suo padre. Quasi 6 anni, 6 lunghissimi anni prima di poter dire che è finalmente finita per lui e la sua famiglia. Anni in cui Christian racconta di aver avuto difficoltà con la gente, lo guardavano male, lui diceva di non c'entrare nulla ma sembrava non contasse. È andato via da Verona, è entrato in una comunità dove, racconta, nessuno lo ha giudicato. Ora lavora, ma tornerà in comunità, là dove ha iniziato il suo percorso, perché ora che tutto è finito e ha la mente lucida, deve iniziare, dice, a fare la cosa più importante, ritrovare se stesso. Quanto ai genitori di Lucia, che chiedono ancora verità, nonostante la decisione del giudice, dice il papà di Christian, significa che la giustizia non l'accettano e che vogliono venga riconosciuta solo la loro di verità.
3: Presentata alla Camera dei Deputati la rassegna Vinitaly in the City, Sibari e Reggio Calabria, un evento che coinvolgerà più di 140 cantine, oltre 2000 etichette. Nel servizio di Matteo Taglietti, il presidente di Verona Fiere Federico Bricolo.
7: La sala del Mappamondo della Camera dei Deputati ha ospitato la presentazione di Vinitaly and the City Calabria in Wine 2026, frutto della consolidata collaborazione tra la Regione Calabria e Verona Fiere. Un percorso condiviso che negli anni ha contribuito a rafforzare il ruolo della Calabria nel panorama nazionale dell'enoturismo e della promozione delle eccellenze agroalimentari.
8: Dall'edizione dell'anno scorso raddoppiamo perché è veramente stata un'edizione fantastica, con dei numeri incredibili che dimostrano che questo format rende al massimo sia dal punto di vista di quella che è la promozione territoriale, promozione dei vini ma anche del food, che è collegata a questa grande attività che si fa in un grande villaggio di vino organizzato da Verona Fiere ottimamente insieme con tutto lo staff della Regione Calabria, e che riesce a dare davvero grande visibilità a quelle che sono le eccellenze del nostro paese, del nostro Made in Italy, prodotte in Calabria.
7: Vinitaly and the City è il format esperienziale di Vinitaly dedicato al grande pubblico dei wine lover, che unisce degustazioni, masterclass, talk, spettacoli nel segno del dialogo tra vino, cultura e territori. La terza edizione in Calabria raddoppia con 2 tappe, al Parco Archeologico di Sibari dal 17 al 19 luglio e per la prima volta sul lungomare di Reggio Calabria l'8 e il 9 agosto.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Radio Verona. Viabilità.
3: Nuovo aggiornamento con la situazione del traffico sulla 4, code tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Vi ricordiamo anche gli autovelox fino a domenica 19 in via Turbina, via Berardi, via Valpantena, via Bonfadio, via Palazzina e strada Larizza. Fate buon viaggio.
2: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Hello. Radio Verona Flashback.

0: Verona.
1: Allora, intanto Opera sotto le stelle, l'arena arriva nei quartieri, La Traviata sui maxi schermi. Ricordiamo l'iniziativa di Comune, Fondazione Arena, in collaborazione con Rai Cultura, per avvicinare i veronesi alla lirica, patrimonio culturale immateriale. L'opera esce quindi dall'anfiteatro e raggiunge i quartieri della città. È stato presentato nei giorni scorsi, la scorsa settimana, a Palazzo Barbieri. Opera sotto le stelle, appunto, il progetto di Fondazione Arena di Verona, che giovedì 16 luglio offrirà al pubblico la possibilità di assistere gratuitamente su maxi schermo alla proiezione della nuova produzione della Traviata. L'iniziativa, appunto, porterà la grande opera in 5 luoghi della città. È il quarto anno, tra l'altro, di un'iniziativa particolarmente interessante, come precisato anche dall'assessore al decentramento Federico Benini. Al Parco San Giacomo, al Parco Villa Pullea, al Parco della Provianda, nelle piazze Cantori Veronesi e del Popolo, giovedì 16 luglio, una grande serata di spettacolo per tutti e tutte. Ecco, quindi questo è un po' il programma, che prevede appunto La Traviata in luoghi e quartieri della città, quindi con l'opera che esce dall'arena e che diventa, diciamo così, fruibile a tutti e tutte, appunto. Le 13 e 12 minuti, Years and Years, intanto qui su Radio Verona.

0: Merci.
1: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
2: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
3: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
4: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
10: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla,
13: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: 131 Roma e cioccolata, si chiama così questo pezzo, alle 13:28. Buona mattinata, buon inizio di pomeriggio, dai, buon pranzo, dai, diciamo un buon pranzo, mettiamola giù così, meglio, meglio. Matteo Sambucaro con voi, 335 60 11 610. Fatemi ricordare le frequenze, quelle su Verona provincia, 103 103 9. Vi ricordo, visto che qualcuno ce lo chiede, potete dare info circa le frequenze. Il DAB più ci crede, ci chiede questo amico Richard dei Paesi Bassi. Beh, ci fa piacere che insomma prenda nota e ci scriva magari questo amico turista che magari si trova sul lago in città in questo momento. Beh, in Veneto basta scorrere l'elenco radio, in DAB trovate Radio Verona, quindi potete ascoltarci oltre anche al nostro consueto territorio di appartenenza. Poi ovviamente c'è l'applicazione scaricabile sia su Android che iOS. Parliamo di musica, i numeri di Ultimo, il protagonista, il personaggio, l'artista degli ultimi mesi di cui si è parlato tanto, fino a quello che è il concerto dei Record a Tor Vergata. Come avevamo raccontato anche parlando le scorse settimane, il cantante ha venduto oltre 300.000 biglietti in mezz'ora per il suo tour negli stadi previsto per il 2027, ha raddoppiato quindi gli stadi di Bologna, Milano, Napoli, Messina, Bari e Torino, e ha annunciato già sold out nella prima data di Milano. Ecco, avete capito.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la guerra USA-Iran, transiti di navi commerciali azzerati da ieri sera attraverso lo stretto di Hormuz, sullo sfondo della nuova escalation. La BBC segnala come alcuni singoli cargo siano passati nelle scorse ore al buio, ossia con i transponder spenti. Ieri il governo di Teheran aveva parlato di passaggio al momento non più possibile a causa

0: che da novembre a oggi hanno interessato la zona del mandamento mafioso di Tommaso Natale, San Lorenzo. A 9 degli indagati vengono contestati reati di estorsione, tentata estorsione e detenzione illegale di armi con l'aggravante mafiosa. Cinema in lutto, è morto all'età di 78 anni Sam Neill, protagonista della saga Jurassic Park, nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neill ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato di essere malato. In chiusura parliamo dell'anticiclone africano che riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra domani e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Intanto un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau a sud-est di Parigi. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: estate. Radio Verona estate.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
4: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Mr. Pippo con Search for the Hero, le 13:39 minuti. Ben trovati, ben trovate. State ascoltando Radio Verona. Dai, parliamo anche un po' di calcio adesso. È giunto il momento, è giunto il momento. Lo facciamo, lo facciamo.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, Radio Verona. L'unica radio di Verona.
0: Allora, dopo qualche giorno di pausa, tornano i mondiali. L'ultima partita è stata sabato notte, quella fra Argentina e Svizzera, nella tarda serata, insomma, diciamo così. Io mi sono addormentato, per essere sincero, il primo tempo supplementare. C'è stata anche la partita che ha visto di fronte in Norvegia e Inghilterra. Vabbè, fatto sta che dopo qualche giorno di pausa, domani, martedì 14 luglio, iniziano anche le semifinali della Coppa del Mondo in corso tra Messico, Canada e Stati Uniti, che mette sul piatto due partite veramente belle, importanti. Si comincia con la super sfida tutta europea tra Spagna e Francia, che decreta tirerà la prima finalista del torneo, quindi martedì 14 a luglio alle 21. Poi toccherà l'altro big match, Argentina-Inghilterra, una partita, insomma, piena di incroci e, tra l'altro, insomma, visibili entrambe le partite sulla Rai. E poi si arriva alla finalissima di domenica 19 luglio alle 21, e qui, insomma, staremo a vedere poi chi la spunta. Vabbè, si gioca a Dallas la partita, quella tra Francia e Spagna, mentre Inghilterra-Argentina si gioca allo stadio di Atlanta, quindi, insomma, tutto negli States. Per quanto riguarda invece la finalissima, si gioca nello stadio di New York, New Jersey, East Rutherford, quindi, insomma, tutto negli States, la parte finale conclusiva. Vabbè, staremo a vedere. Intanto segnatevi queste due semifinali, sia domani che mercoledì alle ore 21. 13:41, intanto arriva la musica. Era Malmeta con

Dancer, le 13:46 minuti. Intanto andiamo verso anche quella che è l'estate teatrale veronese, che sarà protagonista anche questa sera dalle 17 alle 19 in compagnia di Nadia De Nicolò, dal punto proprio, dalla roulotte, da questo veramente luogo, no, in cui partono tante esibizioni, tantissime performance nel cuore di Piazza Bra. Sarà lì con diversi ospiti. Intanto, a proposito di estate teatrale veronese, mi piace ricordare che il 14 e 15 luglio alle ore 21:30 Teatro Romano di Verona ospiterà The Peach, The Missing Door of the Last Room, The Peeping Tom, tra gli appuntamenti di punta della 78esima estate teatrale veronese. Lo spettacolo è inserito nel percorso Bodies in Revolution e nel progetto culturale Heart of Glass, che porta in Italia una delle compagnie che hanno maggiormente trasformato il linguaggio della scena contemporanea degli ultimi 20 anni. Quindi Peeping Tom arriva all'estate teatrale veronese con questo lavoro, questo spettacolo di Peach, il capolavoro della danza contemporanea internazionale. 14 e 15 luglio, quindi domani e dopodomani, martedì e mercoledì, a partire dalle 21:30. Siete avvisate ed avvisati, attenzione.

0: Dirty Williams con And Gonna Man Tonight, alle 13:54 minuti. Buon lunedì ancora, buon inizio di settimana. Io sono arrivato al termine del nostro spazio insieme e quindi vi saluto, vi auguro una buonissima giornata. Vi ricordo l'appuntamento fra poco con Daisy, che vedo già così aggirarsi tra gli studi, quindi la ritroverete fra pochissimo, subito dopo il notiziario, il GR, quello da Verona e provincia, alle 17, dalle 17 invece Nadia De Nicolò in collegamento in diretta da Piazza Bracon, estate teatrale veronese. Da Matteo Sambucano una buona giornata, un buon pranzo e buon tutto, ciao!
1: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale! Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla,
4: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
10: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
5: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagna e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Addio ai temporali, a Verona torna il caldo record. Sul fronte della prevenzione per la salute è attivo il piano per anziani e bimbi con la mappa di parchi e centri in cui trascorrere in un clima controllato le ore più a rischio, oltre 100 le oasi climatiche.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 13 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. In apertura la cronaca con due incidenti ieri sera sulle strade della nostra provincia. A Palù un'auto è uscita autonomamente di strada in via Acquabona nell'omonima contrada. La persona al volante, un trentenne, è deceduta. Al momento non si conosce l'identità. L'automobile è caduta in un canale intorno alle 19:30. Sul luogo intervenuti gli agenti della polizia stradale. E sempre ieri intorno alle 21 un altro incidente stradale nel comune di Mozzecane, a San Zeno in Mozzo, dove un ciclista è stato investito da un'auto in via Ponte sulla regionale 62 nel tratto urbano di San Zeno. Intervenuti i carabinieri di Villafranca, un'ambulanza infermierizzata e un'auto medica. Il ciclista, rimasto ferito nell'incidente, è stato trasferito all'ospedale di Borgo Trento in condizioni gravi. La strada in cui è avvenuto è la stessa in cui il mese scorso è morto Giorgio Olivetti, in quel caso sulla regionale 62 poco prima di Pizzoletta. E infortunio ieri mattina per un agricoltore di 76 anni che stava viaggiando sul trattore in località Busoni a Rosaro di Grezzana. L'uomo è stato portato in codice giallo al polo Confortini. Sul posto l'auto medica, l'elicottero di Verona Emergenza, anche i vigili del fuoco, ma soltanto per la messa in sicurezza del mezzo agricolo. Scatta il decreto sulla regolarità degli autovelox. Nessun problema per Verona e provincia, quelli installati sono tutti in regola. Sentiamo Matteo Taglietti.
5: Se qualcuno sperava di poter vedere qualche autovelox spento a Verona e provincia a seguito del decreto Salvini sulla regolarità e l'omologazione degli stessi, resterà deluso. I 56 velox presenti in città e in provincia sono tutti perfettamente regolari. In Italia invece si stima che uno su quattro verrà spento. Il decreto entra in vigore dal 12 luglio. In Veneto gli apparecchi sono 428, ai quali si aggiungono i 12 tutor sulle autostrade. Scendendo nei particolari, tra Verona e provincia sono invece, come detto, 56, tra fissi e mobili, che compaiono nell'elenco ufficiale stilato dal Ministero dei Trasporti. Un dato confermato anche dal comandante della Polizia Locale di Verona, Luigi Altamura, dato che era stato confermato ancora a gennaio al tavolo di coordinamento sulla sicurezza urbana e dell'ANCI. Chi non ha registrato il proprio strumento non potrà più multare gli autovelox, lo ricordo, dice Altamura, contribuiscono a salvare vite se usati con scrupolo e attenzione, come accaduto ad esempio in tangenziale, dove i dati confermano il crollo del numero degli incidenti, di feriti e anche di decessi. Quello in tangenziale è un apparecchio fisso, aveva proseguito Altamura. Questi tipi di autovelox sono tutti autorizzati dal prefetto. Arrivano dunque regole certe, ma i 56 autovelox di Verona e provincia resteranno accesi.
4: La diaspora marocchina si forma in percorsi di progettazione progettazione a Verona per costruire sviluppo tra le due sponde del Mediterraneo. Ieri la città ha accolto un evento di formazione specializzato sulla realizzazione di progetti e l'accesso a bandi nell'ottica di trasformare la migrazione in un motore di crescita condivisa. L'opportunità è quella di Passerelles, promosso dall'Associazione Progetto Mondo grazie ad un cofinanziamento dell'Unione Europea. 12 associazioni della diaspora marocchina proveniente dal nord Italia si sono ritrovate negli spazi del 3700 Lab di Borgo Roma per apprendere le tecniche di progettazione nell'ottica di poter poi sfruttare una proposta di fattibilità su come rendere utili le proprie competenze nel paese di origine. Le idee toccano varie possibilità, dal teatro sociale a sportelli per donne in fragilità, fino a percorsi per agevolare l'identità delle seconde generazioni. Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Radio Verona.
1: Radio Verona, flashback.

ciao ciao. Aspetta che prima di salutarvi saluto anche la mia cervicale, sì, perché con questo pezzo fantastico, Disco Flashback, AC/DC Back in Black, non si può non ballare alla Rocket, così sbattendo la testa su e giù, no? Dai, fantastico, bello questo inizio di lunedì, mi piace tantissimo. E allora amici, spero che anche per voi sia

con me oggi di 3 ore fino alle ore 17? Spero proprio di sì. Spero di darvi la carica giusta per passare bene tutta la settimana. Oggi c'è caldo, domani dicono che ce ne sarà di più, quindi dove ci piacerebbe andare? Beh, sicuramente magari a casa, al fresco, togliersi le scarpe, la prima cosa. E perché no, magari anche in spiaggia, perché anche lì è un bel posto dove togliersi le scarpe, a patto che non sia tra le 12, diciamo, e le 14, quando si cominciano a fare gli urletti di Michael Jackson. Perché la sabbia è bollente. Ma se si cammina sulla sabbia, cari amici, nel momento giusto, i benefici sono tantissimi, tantissimi. A parte il relax, ecco, il contatto con la natura, ce ne sono tanti altri. Ma ne parliamo dopo, fra pochissimo, perché adesso ci ascoltiamo una canzone. She's wild, lei è selvaggia. Yes, I am. Ancora buon pomeriggio, amici, da Daisy e da Radio Verona.

0: Budoni è in vacanze in Sardegna, beato te, l'ora della pennica. No, ti devi alzare, alzati e cammina, lazzerone. Insomma, perché? Perché vi voglio parlare di quelli che sono i 10 benefici della camminata a piedi nudi sulla sabbia. Allora, prima di tutto, rinforzo muscolare profondo e tonificazione, perché ovviamente quando abbiamo le scarpe, diciamoci la verità, o perché c'è il calzino che fa troppo bollente il piede, insomma comincia a sudare, si cammina un po' storti, o perché c'è il calletto, o perché qua o perché là, insomma non si ha mai una postura perfetta e quindi diciamo che lavoriamo male con i nostri muscoli. E lo stesso poi non soltanto quelli dei piedi, tutti quelli delle gambe chiaramente. Poi maggior consumo calorico e supporto al dimagrimento. Cosa facciamo lì in spiaggia sempre sdraiati? Poi mangia sdraia, rischiate di tornare a casa che poi vi tocca mettervi a dieta. Poi protezione delle articolazioni, questo perché? Perché chiaramente è una superficie eccellente la sabbia su cui camminare, come vi dicevo prima, a patto che non sia l'una, le due, le tre del pomeriggio, quando è proprio bollente, ecco, perché ha queste proprietà di assorbimento degli urti e riducono lo stress quindi sulle ossa e sulle articolazioni. Poi la consapevolezza sensoriale, cioè il fatto di camminare un po' sulla sabbia, un po' sulla sabbia bagnata, eccetera, eccetera, sicuramente sentendo il rumore del mare, il profumo del mare, insomma è sicuramente a livello propriocettivo è eccezionale. E poi amici, non vi serve andare in Messico per farvi fare il pediluvio dei pesciolini, perché l'esfoliazione naturale già da sé, camminando proprio sopra questa sabbia granulosa, la pianta del piede quindi e i vostri talloni saranno lisci come il culetto di un neonato. E poi chiaramente camminare, si sa, fa bene, riduce lo stress e quindi vi fa sentire più sereni, più tranquilli e più contenti. Quindi cosa facciamo? Togliamoci già le scarpe in generale, anche se siete lì, che state lavorando, che siete in casa. Camminare a piedi nudi è sempre bello, però insomma al mare molto di più. Vi ricordo 335 60 11 610 i vostri WhatsApp su Radio Verona.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
6: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
8: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
9: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
10: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
11: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
12: E quale sarebbe la solita merenda?
13: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
11: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
14: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
15: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 3046 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 3046 88.
16: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
17: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

immagine è sicuramente quella di fare due chiacchiere con gli amici, con le amiche, fa bene proprio, ti fa star bene, e anche fare qualche spettegulesse o raccontarsi qualche stupidaggine, tipo io ieri con le amiche dicevamo qual è secondo noi l'accento più sensuale, la lingua più sensuale del pianeta. Per noi abbiamo decretato che la lingua spagnola è quella che olé, così che scatenas la passione, è vero o no? Però qual è secondo voi c'è l'accento più sexy d'Italia? Perché c'è proprio una classifica che premia una regione, diciamo in particolar modo, anzi direi una fetta, una bella fetta d'Italia, perché si sa, la voce è il primo biglietto da visita in un appuntamento. Però sapevate che la cadenza può influenzare completamente il vostro potere di seduzione? Almeno così hanno fatto questa classifica per capire in effetti da cosa vengono attratti uomini e donne quando una persona di fronte a loro gli parla o comunque anche al telefono. Allora, l'indagine parla chiaro: il calore delle regioni meridionali conquista proprio il cuore degli italiani. Il napoletano si aggiudica il gradino più alto del podio con il 28% delle preferenze. Poi c'è quello siciliano, quello toscano, insomma, toscano poi ecco che è simpatico. E voi cosa preferite? Preferite, non so, un Antonio fa caldo oppure un Beppi

0: dell'azione dei volenterosi per l'Ucraina in presenza del presidente Volodymyr Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. Due alpinisti sono morti sul Gran Paradiso a seguito della caduta in un crepaccio. I corpi sono stati recuperati dal soccorso alpino valdostano che li cercava dal 9 luglio, giorno in cui avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele II per l'ascensione. Sei giovani stranieri, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, sono stati arrestati perché ritenuti a vario titolo e in concorso tra loro responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, commesso lo scorso 26 maggio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Non c'era modo migliore di festeggiare l'ingresso nella top 10 all time dei numeri 1 del tennis. Jannik Sinner, fresco bicampione di Wimbledon, inizia oggi la sua 80esima settimana da numero 1 del ranking ATP ed entra nella top 10 all time, eguagliando l'australiano Leighton Hewitt. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: e Madonna con Danzetteria, e devo dire che è un bel messaggio vedere una donna di quasi 70 anni che è in lizza, in pole position, che va alla grande e ha ancora questa grande carica, questa grande grinta. E quindi questo è il messaggio, che veramente a volte l'età anagrafica proprio non conta.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te.

0: Telepass, in viaggio con te, sempre. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

per ballare questa canzone qua, serve quello, eh. Adesso che va anche tanto tanto di moda fare questi balli country western, molto divertenti devo dire, no? Sono tutti messi in coreografia, però c'è chi ama la musica country, c'è chi ama la musica disco, c'è chi ama la techno, ma c'è anche chi ama il funky, come il nostro amico che ci scrive, Giovanni, ci scrive da Forlì al 335 60 11 610. Caro Giovanni, grazie, grazie per il tuo WhatsApp e ci fa piacere che ci ascolti da Forlì, è un bellissimo posto la Romagna, ci piace vero la Romagna, ci piace un sacco, sì, eh. Allora ti dedichiamo questo disco, non è proprio un funky di una volta, però insomma è un funky che va bene, tira, un mezzo moderno, ecco, diciamo. Ancora baci, baci, baci, baci a te, Giovanni, da Desi e da Radio Verona. Hey!

avete riconosciuto questa canzone, Staying Alive, No Time to Talk, Jonas Brothers, un po' rifatta, rieditata, e devo dire che è bella, si merita un bel bollino. Io pensavo che una volta i bollini, non so, li dessero soltanto la banana cicchita, no? Il bollino della banana cicchita era famosissimo, adesso però purtroppo i bollini li danno alle robe brutte, proprio brutte, tipo questa qua, temperature in aumento, caldo da bollino, arancione a Verona tra oggi e domani, quindi fino a 38 gradi. E il comune di Verona ricorda a tutti che ci sono le oasi climatiche dove i cittadini si possono un po' proteggere dall'afa, ecco, quindi è fondamentale questa cosa, è molto molto importante. Ma dove sono queste oasi? Le trovate comunque, ecco, sul sito del comune ci sono tutte quante le oasi, da Santa Lucia, Valdonega, Quinzano, insomma, per poter affrontare questo spauracchio del caldo che ha tanto di bollino come la banana cicchita. Meglio mangiarsi una banana, la banana tira su perché comunque contiene potassio, e il potassio quando c'è caldo fa bene.

0: E tra poco vi dirò cosa fare e cosa non fare per scongiurare la sfiga. Restate con noi su Radio Verona, tra poco c'è anche Robin Schulz.
1: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che è Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: sette. In Italia a quanto pare tocca per forza, bisogna toccare ferro, perché venerdì 17 dicono che porti sfortuna. E allora cosa bisogna fare? Perché non soltanto venerdì 17, ma anche proprio c'è gente che crede che il 17 in generale porti sfortuna. E quindi generalmente si tocca ferro, però ci sono anche degli altri sistemi a quanto pare per scongiurare questa giornata che a quanto pare sembra nefasta, ma è soltanto una, diciamo, una diceria che risale ancora all'epoca romana. Comunque, le cose da non fare venerdì 17: iniziare nuovi progetti, viaggiare, sposarsi, che di solito si dice né di Venere né di Marte, non si sposa, non si parte, firmare contratti, fare acquisti significativi, cambiamenti importanti, attività ad alto rischio, ma mi raccomando, non fate cadere per terra il sale e nemmeno l'olio, mi raccomando. Poi non incrociate le posate sulla tavola, non scendete dal lato sinistro del letto, non indossate vestiti di colore viola e non passate sotto una scala aperta. E sapete invece che cosa bisogna fare per scongiurare quindi la sfortuna? Ecco, ve lo dico io: fare tutte queste cose, tutte quante, versare il sale, sposarsi, viaggiare, passare sotto una scala, perché a volte le cose vanno affrontate così, un po' di petto, magari, perché no, organizzare anche una serata con gli amici, un'anguriata, una pericena, qualcosa del genere, perché bisogna vivere anche questo giorno come un giorno qualunque, ricordandosi che questa paura magari è soltanto nella nostra testa e non è una realtà. Quindi a tutto gas, amici, poi ascoltate Radio Verona, qui la positività vi viene addosso a badilate. Tra pochissimo restate con noi, perché c'è il notiziario locale, conduce in studio Francesca Pellegrini.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Un'auto si è rovesciata questa mattina in zona Scalzi, finendo con tutte e quattro le ruote in aria a pochissimi metri dalle vetrine della farmacia. All'interno viaggiavano una donna e due bambini. Accompagnati in pronto soccorso con l'ambulanza, non avrebbero però riportato gravi traumi. L'incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, è avvenuto poco dopo le 9:15. I primi a intervenire e a prestare soccorso, i dipendenti della farmacia Grattacielo all'angolo con via Valverde.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 13 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. È un inizio di luglio davvero tragico sulle strade veronesi e venete. Ieri sera un'uscita autonoma di strada a Palù. Il conducente, dopo aver affrontato una curva, è finito in un canale dove ha perso la vita. Ma sentiamo Tiziana Bronzato che si trova sul luogo dell'incidente.
5: Donato D'Ambrosi, 30 anni, residente a Zevio, originario di Cosenza, è la 127esima vittima delle strade in Veneto, la 15esima ma nei primi 13 giorni di luglio. Ci troviamo in mezzo alle campagne di Palù, provincia di Verona. D'Ambrosi proveniva a bordo, stava guidando la sua Fiat 500 e probabilmente stava svoltando verso sinistra, alla sua sinistra, in direzione Zevio. L'allarme è stato dato poco dopo le 19, alle 19:30, quando l'auto è stata ripescata per l'uomo. Non c'era più nulla da fare. Questa mattina sul posto, per dei rilevamenti, anche un drone della polizia Polizia, in quanto si sta cercando di capire l'esatta dinamica dell'incidente. Non è escluso possa aver avuto un malore o che ci sia stata una distrazione. È stata disposta anche l'autopsia sul suo corpo. D'Ambrosio, originario di Cosenza, viveva a Zevio con la moglie, anch'ella originaria di Cosenza, e probabilmente ieri pomeriggio stava facendo un giro in mezzo alle strade di campagna. 127 appunto le vittime, un drammatico bilancio sulle strade delle province venete.
4: E torniamo a parlare del caso di Lucia Raso, la giovane donna morta 6 anni fa dopo essere caduta da una finestra in Germania. Per la prima volta parla il fidanzato Christian, unico indagato e uscito di scena dopo l'archiviazione del caso disposta dal GIP. Ma sentiamo Silvia Beltrami.
6: Ora che l'indagine è stata chiusa, Christian è sollevato, ma fa ancora fatica. Se lo aspettava, ma era anche pronto ad affrontare il processo, perché, racconta, io non ho fatto niente. La prima cosa che ha voluto chiarire Christian è che se non ha avvisato subito i genitori di Lucia è perché non ha potuto. Quando è arrivata la polizia tedesca quella sera, lo hanno fatto salire su un furgoncino, gli hanno preso le impronte, controllato le unghie. Christian è stato portato via, l'appartamento è stato sequestrato e in casa c'era il suo telefonino. È rimasto in ospedale tutta la notte. La mattina successiva l'unico numero che ricordava era quello di suo padre. Quasi 6 anni, 6 lunghissimi anni prima di poter dire che è finalmente finita per lui e la sua famiglia. Anni in cui Christian racconta di aver avuto difficoltà con la gente, lo guardavano male, lui diceva di non c'entrare nulla ma sembrava non contasse. È andato via da Verona, è entrato in una comunità dove, racconta, nessuno lo ha giudicato. Ora lavora, ma tornerà in comunità, là dove ha iniziato il suo percorso, perché ora che tutto è finito e ha la mente lucida deve iniziare, dice, a fare la cosa più importante: ritrovare se stesso. Quanto ai genitori di Lucia, che chiedono ancora verità nonostante la decisione del giudice, dice il papà di Christian, significa che la giustizia non l'accettano e che vogliono venga riconosciuta solo la loro di verità.
4: Ed è tutto, a più tardi.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Nelle prossime ore.

Radio Verona la grande voce di Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting For Me. Guardavo un interessante articolo che dice: dici come mangi le uova e vi dirò chi sei. Quindi fra poco scopriremo che tipo di uova mangiamo, come le mangiamo e come siamo.

0: Jovanotti, che poi sapete che ha inventato l'ova del Giova. Sì, è un uovo fatto in una maniera un po' strana, però è veramente molto buono, l'ho assaggiato anch'io, devo dire la verità. Bisogna prendere l'albume e poi farlo montare a neve, lo si cuoce insomma con il coperchio sopra e poi si mette anche il tuorlo, insomma è buono, ci piace, ci piace. Però andiamo a vedere questo studio inglese che collega le uova e le personalità, non tanto voglio dire psicologiche, proprio diciamo la tipologia di persone che mangiano le uova, e l'hanno intitolato proprio così: dimmi come mangi le uova e ti dirò chi sei. Allora, si inizia con le uova in camicia. L'uovo in camicia è la persona elegante, un po' snob, un po' così di classe, ecco, e anche ottimista. E ottimista perché in effetti più delle volte, se non sempre riesce bene, si spappola tutto l'uovo dentro l'acqua bollente, quindi bisogna sì essere ottimisti. Poi ci sono le uova sode, barzotte o alla coque. Allora, io barzotto pensavo fosse una parolaccia, a dire la verità, invece no, è una tipologia di uova. Allora, generalmente piacciono alle donne, però sono persone, ecco, un po' distratte, che si dimenticano le chiavi, che fanno di qua e fanno di là, però sono persone affidabili. Io dico la verità, io mi faccio l'uovo sodo perché in realtà è pratico, è già pronto, ne fai 6, così insomma per i prossimi giorni è tutto già, è già dato. Però insomma forse è un po' la malattia dei single, no? Ecco, anche dare le uova al tegamino fritte le fanno le persone creative, fantasiose, curiose e piene di idee. L'uovo strapazzato, quello che ti fa incavolare perché si attacca alla padella, ecco, è un po' diciamo il trend dai 20 ai 39 anni, più spesso uomo che donna, sono persone calme e tranquille che stanno lì ta ta ta con la forchettina, ecco, a sbattere l'ovetto. Invece per fare l'omelette ci vuole la scuola, perché chi fa l'omelette è una persona ordinata, disciplinata, che ha degli schemi e che quindi dedica il tempo a fare l'omelette, perché fare l'omelette, ragazzi, è un'arte. Se poi si fa l'omelette come la facevano le nostre nonne, quindi l'omelette poi con i vari cose dentro, no, un po' farcite con quello che ci piaceva, il formaggio, la mozzarella eccetera eccetera, lì veramente serve un'arte. Se poi la volete anche bella alta, allora lì serve proprio la nonna.
1: 30, 40, 50.
2: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
1: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marchi con sconti da capogiro.
2: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
1: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99€. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89€.
2: Galassia!
1: L'iper risparmio per tutti.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
8: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
9: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
12: www.titospec.it.
13: Cosa fai, tesoro?
12: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
13: Guarda quante bontà. Delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia. E arrivano direttamente a casa nostra.
12: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
14: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

Gesto da paura ha avuto ultimo nel suo concerto a Tor Vaianica, c'erano un miliardo di persone, vero? È viralissimo questo ragazzo, come virale anche la bellezza, per esempio su TikTok. E si chiama Viral Beauty e bisogna insomma adesso adeguarsi, i tempi cambiano, le cose sono completamente diverse, le zanzare sono sempre più forti, ormai nemmeno il DDT del fatto solo di benzina riesce a sconfiggerle. E infatti hanno pensato di cambiare un po' le tendenze e invece di fare il solito profumo così diciamo classico che si usa generalmente per, soprattutto per noi donne, no? Quando usciamo la sera di casa con la spruzzatina di profumo, adesso è stato lanciato un profumo particolare che è sì un profumo da mettere, ma è anche uno spray estivo profumato che promette di allontanare le zanzare in modo completamente e del tutto naturale. Si tratta di un profumo fatto di oli essenziali di citronella, lemongrass, geranio, eucalipto, limone e fiori d'arancio, e quindi praticamente diventa una specie di profumo 2 in 1, cioè profumo molto soft, ecco, da giorno, e un piccolo scudo olfattivo contro gli insetti. Questo promettono e tutti si augurano e si auspicano che funzioni, anche se la citronella abbiamo provato un po' tutti, penso, ad usarla, e non è certo, voglio dire, uno spauracchio per queste zanzare, che tra l'altro ne sono arrivate di nuove, sono piccole, bianche e cattive.

0: Questo è Alesso featuring Nico e Vince. I wanna know. E se vuoi sapere, resta qui su Radio Verona, perché adesso c'è il GR nazionale.
1: Radio Verona notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, affermando di aver colpito decine di obiettivi in diverse località con munizioni di precisione per ridurre la capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. La TV dello Yemen Al-Masira, affiliata al gruppo filo-iraniano degli Houthi, ha riferito che l'Arabia Saudita sta

0: colpire il 19enne egiziano ucciso sabato notte in Viale Repubblica. Si cerca anche l'auto dei tre presunti autori dell'omicidio. Il calcio, come nei quarti dei mondiali 1986, così nella semifinale del 2026. L'Argentina sceglie la via della scaramanzia e chiede ufficialmente alla FIFA di poter giocare con la sua divisa da trasferta, pantaloncini nevi e maglia blu nevi, che richiama ovviamente quella resa immortale da Diego Armando Maradona a Città del Messico. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, il titolo Kill With The Best.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

con Coolio, un bellissimo disco che ha fatto veramente grande successo, è stato anche poi interpretato all'interno di un film famosissimo di cui non ricordo il titolo, portate pazienza. Quindi dimentichiamo questo piccolo vuoto mentale con Irama e Cabana, Radio Verde.

il tacatacco, il tacabro, insomma tocca qua, tocca là. Vi toccate mai, non so, per esempio il naso quando state parlando con qualcuno? O magari è una cosa che capita sempre quando sei dal dentista, no? Che ti apre la bocca e tu, ah, ho prurito il naso, è un po' un classico. Ma cosa significa toccarsi sempre il naso secondo la psicologia? Allora, nel linguaggio del corpo, toccarsi il naso, diciamo che è un gesto di autocontatto, no? Come quello anche di sfregarsi le mani, toccarsi i capelli. E non lo decidiamo a tavolino, perché arriva da solo, cioè è una cosa, un gesto inconsulto. Quindi quando siamo sotto pressione aumentano queste micro variazioni della circolazione e della sensibilità cutanea, e il risultato è proprio quel prurito improvviso che obbliga la mano a salire verso il viso e il dentista dice: signora, ma stia attenta che sennò poi col trappo non le faccio del male, vero? Ecco. Comunque succede anche quando stiamo parlando con qualcuno che magari ci sta mettendo un po' di tensione addosso. Infatti gli esperti di comunicazione non verbale ricordano che questi gesti servono proprio spesso a scaricare la tensione. È praticamente lo stesso meccanismo di chi si stropiccia gli occhi in riunione o giocherella con la penna durante, non so, una call. E il naso, proprio essendo al centro della faccia, diventa semplicemente un bersaglio molto più

0: da Kid Laroi su Radio Verona. Pieces, Pieces mi fa pensare alla pizza a me, insomma, vabbè, ma parliamo di pezzi, pezzi di frutta in particolare, o meglio quella frutta che fa abbronzare, quella che ci vuole adesso per farci venire quel bel colore dorato che amiamo tanto. Però attenzione, perché secondo me ad esagerare, più che dorate si diventa arancioni. Infatti stiamo parlando del beta carotene, che è proprio il motore naturale della melanogenesi, ovvero della bronzatura. Quindi tra le fonti vegetali maggiormente ricche di questi beta carotene, insomma, sono le carote e la zucca. La carota si sa, lo dice anche il nome stesso, e la zucca, albicocche e melone, però udite udite anche le verdure a foglia scura. Quindi facciamo un misto arancione e verde e veniamo fuori un bel colore, non so, tipo un grigiastro verdognolo, ecco. Comunque, a parte gli scherzi, se si mangiano tante carote e tanta zucca, più che albicocche e melone, si fa un pigmento un po' giallastro, in effetti, soprattutto sul palmo della mano. Me lo ha detto un'onico tecnica, che lei di mani ne sa veramente tante. Ha detto: io mi accorgo quando una mangia tante carote o tanta zucca perché ha il palmo delle mani praticamente giallo.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
6: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
7: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
8: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
9: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
8: Minecraft?
9: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
10: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
11: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
12: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
13: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
14: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.

0: Offenbach su Radio Verona Over You, ma adesso lasciamo lo spazio a Valentina Burate per una breaking news sulla danza. Pronto Valentina, mi senti?
1: Sì, sì, buon pomeriggio Daisy. Allora, buon pomeriggio. È un po' particolare parlare di danza in radio, ma insomma, se si tratta di appuntamenti da segnare in agenda, perché no? Si comincia domani sera al Teatro Romano per l'estate teatrale veronese con la rassegna di danza, per l'appunto. E sono veramente degli spettacoli incredibili. Questa sera nel nostro telegiornale su Telearena vedremo qualche anticipazione, qualche trailer di questi spettacoli. Tre compagnie, tutte internazionali, che appunto approdano a Verona domani sera e mercoledì. I belgi di Peeping Tom, con questo spettacolo di Diptych che è molto particolare ed è, si avvicina moltissimo al teatro danza, con delle interpretazioni intensissime di ballerini che sono stati scelti con una curata selezione internazionale. E poi dal 20 al 21 luglio, sempre al Teatro Romano, ci sarà la compagnia di Johan Bourgeois. Questo The Infinite Approach è uno spettacolo particolarissimo. Si può vedere qualcosa in rete, perché sfrutta con una serie di piani inclinati, di superfici in movimento, sfrutta l'abilità dei danzatori di combattere realmente la forza di gravità. Quindi siamo al confine con l'arte circense e con l'equilibrismo, una scuola di danza davvero, davvero molto particolare. E poi dal 27 luglio all'8 agosto torneranno i Momix con Botanica Season 2. Li abbiamo visti un sacco di volte? Sì. Li vogliamo rivedere? Sì, perché ogni volta che tornano fanno davvero un tutto esaurito. Quindi anche se si tratta di uno spettacolo come al solito un po' antologico, qualcosa l'avremo magari già visto in altre annate, qualcosa sarà nuovo, ma sicuramente stupiranno come sempre. E allora appuntamento al Teatro Romano.
0: Benissimo, grazie a Valentina Burati per questa informazione, sempre interessante sapere tutte le cose belle e importanti che fanno la nostra città. E infatti proseguiamo ascoltando anche quelle che sono le notizie su Verona con il notiziario locale. Conduce in studio Francesca Pellegrini.
2: Sono le 16 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Verona Top News.
5: Addio ai temporali, a Verona torna il caldo record. Sul fronte della prevenzione per la salute è attivo il piano per anziani e bimbi, con la mappa di parchi e centri in cui trascorrere in un clima controllato le ore più a rischio, oltre 100 le oasi climatiche.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È lunedì 13 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. In apertura la cronaca con due incidenti ieri sera sulle strade della nostra provincia. Palù, un'auto è uscita autonomamente di strada in via Quabona, nell'omonima contrada. La persona al volante, un trentenne, è deceduta. Al momento non si conosce l'identità. L'automobile è caduta in un canale intorno alle 19.30. Sul luogo intervenuti gli agenti della polizia stradale. E sempre ieri intorno alle 21, un altro incidente stradale nel comune di Mozzecane, a San Zeno in Mozzo, dove un ciclista è stato investito da un'auto in via Ponte sulla regionale 62 nel tratto urbano di San Zeno. Intervenuti i carabinieri di Villafranca, un'ambulanza infermierizzata e un'auto medica. Il ciclista, rimasto ferito nell'incidente, è stato trasferito all'ospedale di Borgo Trento in condizioni gravi. La strada in cui è avvenuto è la stessa in cui il mese scorso è morto Giorgio Olivetti, in quel caso sulla sulla regionale 62 poco prima di Pizzoletta. E infortunio ieri mattina per un agricoltore di 76 anni che stava viaggiando sul trattore in località Busoni a Rosaro di Grezzana. L'uomo è stato portato in codice giallo al polo Confortini. Sul posto l'auto medica, l'elicottero di Verona Emergenza, anche i vigili del fuoco, ma soltanto per la messa in sicurezza del mezzo agricolo. Scatta il decreto sulla regolarità degli auto Velox. Nessun problema per Verona e provincia. Quelli installati sono tutti in regola. Sentiamo Matteo Taglietti.
6: Se qualcuno sperava di poter vedere qualche auto Velox spento a Verona e provincia, a seguito del decreto Salvini sulla regolarità e l'omologazione degli stessi, resterà deluso. I 56 Velox presenti in città e in provincia sono tutti perfettamente regolari. In Italia invece si stima che uno su quattro verrà spento. Il decreto entra in vigore dal 12 luglio. In Veneto gli apparecchi sono 428, ai quali si aggiungono i 12 tutor sulle autostrade. Scendendo nei particolari, tra Verona e provincia sono invece, come detto, 56, tra fissi e mobili, che compaiono nell'elenco ufficiale stilato dal Ministero dei Trasporti. Un dato confermato anche dal comandante della Polizia Locale di Verona, Luigi Altamura, dato che era stato confermato ancora a gennaio al tavolo di coordinamento sulla sicurezza urbana e dell'ANCI. Chi non ha registrato il proprio strumento non potrà più multare gli autovelox, lo ricordo, dice Altamura, contribuiscono a salvare vite se usati con scrupolo e attenzione, come accaduto ad esempio in tangenziale, dove i dati confermano il crollo del numero degli incidenti, di feriti e anche di decessi. Quello in tangenziale, un apparecchio fisso, aveva proseguito Altamura. Questi tipi di autovelox sono tutti autorizzati dal prefetto. Arrivano dunque regole certe, ma i 56 autovelox di Verona e provincia resteranno accesi.
5: La diaspora marocchina si forma in percorsi di progettazione a Verona per costruire sviluppo tra le due sponde del Mediterraneo. Ieri la città ha accolto un evento di formazione specializzato sulla realizzazione di progetti e l'accesso a bandi nell'ottica di trasformare la migrazione in un motore di crescita condivisa. L'opportunità è quella di Passerelles, promosso dall'associazione Progetto Mondo grazie ad un cofinanziamento dell'Unione Europea. 12 associazioni della diaspora marocchina proveniente dal nord Italia si sono ritrovate negli spazi del 3700 Lab di Borgo Roma per apprendere le tecniche di progettazione nell'ottica di poter poi sfruttare una proposta di fattibilità su come rendere utili le proprie competenze nel paese di origine. Le idee toccano varie possibilità, dal teatro sociale a sportelli per donne in fragilità, fino a percorsi per agevolare l'identità delle seconde generazioni. Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Meteo.
5: Nelle prossime ore

0: massima di 34 gradi, la minima sarà di 25.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
7: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
1: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

0: disco flashback su Radio Verona, gli America, A Horse With No Name. Pensate che questo famosissimo brano ha recentemente superato 1 miliardo di riproduzioni sulla piattaforma Spotify. È stata scritta da Dewey Bunnell nel 1971 ed era originariamente intitolata Desert Song ed è diventata veramente un'icona mondiale e continua a far parlare di sé sia per il suo traguardo in streaming anche per le curiosità storiche che circondano appunto questa famosissima canzone. A Horse With No Name vuol dire un cavallo senza nome e pensate che a causa, diciamo, della tristezza manifestata da tantissimi fan nel corso di decenni per il fatto che il cavallo della canzone non avesse un nome, quindi non avesse un'identità, Bunnell ha rivelato di aver comprato un cavallo di sua proprietà e di averlo chiamato in modo ironico No Name, cioè quindi nessun nome, ecco. Quindi anche lui ha fatto la sua per cercare di tranquillizzare i suoi fan. E ora Biagio Antonacci su Radio Verona.
1: Cante.

0: amici voi, ma io quando sento questo pezzo di Ava Max, Fate, non devo neanche accendere l'aria condizionata, mi viene una pelle d'oca alta, diciamo circa mezzo metro, ecco, è molto epica. E a proposito di qualcosa di epico, parliamo del film L'Odissea, diretto da Christopher Nolan, che uscirà nelle sale cinematografiche italiane giovedì 16 luglio. Che meraviglia, non vedo l'ora di andarlo a vedere, perché insomma si tratta di quei film veramente colossali. Del resto, insomma, se avete letto per caso quando eravate a scuola la saga di Ulisse, sapete che è una storia fantastica, meravigliosa. E c'è dietro anche un'altra cosa che si chiama la sindrome di Ulisse, proprio una specie di viaggio interiore e una specie di odissea, no? dell'anima, della vita, anche perché questo personaggio ha attraversato veramente degli ostacoli pazzeschi, mostri. Cosa c'era? La maga Circe che trasforma gli uomini in porci. Va bene, non diciamo niente, degradandoli alla loro natura proprio più bassa. Circe che cosa simboleggia? Simboleggia proprio i legami tossici e le passioni che alienano la coppia, che sia l'uomo, la donna, ecco. E comunque rischia, cioè rappresenta proprio il rischio di perdere una propria identità per compiacere gli altri. Poi ci sono tanti altri personaggi tipo Polifemo, quest'uomo così che con un occhio solo ha un'unica prospettiva, Scilla e Cariddi. Insomma, direi che è un bel posto, un bel evento da seguire, un bel film, proprio perché fa capire l'importanza, vero, della propria identità. Invece c'è questo uomo, questo Ulisse, che continua a vagare e non riesce mai a trovare la strada di casa, cioè è un incubo allucinante, però veramente molto bello da vedere. Esce quindi giovedì 16 luglio nelle sale italiane.
1: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai, tesoro?
9: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
11: No, e adesso?
12: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
13: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.

Un bel tuffo negli anni 80 con Mad Desire, Dan Harrow. Un desiderio folle, pazzo. Per esempio il suo forse era un desiderio di soldi, perché Dan Harrow veniva proprio da quella parola, denaro. Ma sono tanti, no, i desideri che possiamo avere. Desiderio di mangiare, non so, un gelato, di vedere le amiche, di fare l'amore, perché no, insomma, desideri che poi si dovrebbero tramutare in piacere. Ma il professor Marco Locatelli, che è un neurochirurgo del Policlinico di Milano, ha detto che il cervello non distingue la fonte del piacere perché utilizza praticamente le stesse identiche aree cerebrali e gli stessi mediatori chimici, sia per gli stimoli biologici primari come appunto il sesso e il cibo, sia per le gratificazioni più astratte. E quindi in un'intervista che ha rilasciato, perché ha scritto questo libro che si intitola La danza dei neuroni, sapete cosa ha detto? Ha spiegato in modo provocatorio che da un punto di vista puramente neurologico cioccolato e sesso per il cervello sono la stessa cosa, quindi fate l'amore con il sapore.

0: spazio all'informazione su Radio Verona c'è il GR nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump in un'intervista a Fox ha dichiarato: probabilmente saranno gli Stati Uniti a gestire lo stretto di Hormuz. Se saremo noi a gestirlo, verremo rimborsati. Intanto, sullo sfondo della nuova escalation, i transiti di navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz sono azzerati da ieri sera, lo riporta la BBC. Altri 6 giovani sono stati arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano con una trentina di coltellate il 26 maggio. Questi sono ritenuti responsabili di quanto accaduto quella sera, ma sarà il GIP ad accertarne la colpevolezza. A Palermo i carabinieri hanno eseguito il fermo di 22 persone presunte protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, la cosiddetta banda del Kalashnikov. 9 sono accusate di estorsione e tentata estorsione e armi illegali con aggravante mafiosa, per gli altri accuse di narcotraffico. Un incendio boschivo è divampato nella notte in località La Colla a Vicchio, in provincia di Firenze. Le fiamme stanno interessando una zona impervia e hanno già coinvolto circa 15 ettari di bosco. Nella notte sono intervenute alcune squadre

0: posto qui su Radio Verona.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

disco compilation anni 90, ma facciamo un salto e passiamo dagli anni 90 agli anni 60. Ho letto questo post su Facebook di Cristina Plevani, ve la ricordate? Quella, la prima vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, che veniva dal lago di Iseo, e siccome questa notizia riguarda proprio la sua città natale, l'ha postato su Facebook. Ve lo ricordate?

Che hanno versato le bambine degli anni 60 per avere il ciccio bello, tutte volevano il ciccio bello e insomma in molte l'hanno avuto, quindi tante anche lacrime di gioia, però magari qualcuno non ci è riuscito. Pensate che il primo modello venne pubblicizzato nel 1960 come il bambolotto che se li togli il ciucciotto piange e se lo abbracci smette di piangere. Fu un'idea semplice e rivoluzionaria che veramente spaccò e conquistò il mercato a 360 gradi. Il ciccio bello era praticamente un'icona del baby boom italiana che, come ha detto la Cristina Prevani, è nata sul lago di Iseo.

dovresti, facile dirlo, poi bisogna esserci in mezzo, no? Sapete, io che leggo insomma quotidianamente questi sondaggi, queste ricerche, oggi ne ho letta una che mi ha lasciato insomma un po' preoccupata. Ovvero si parla della crisi del 47esimo anno. Perché proprio 47 anni? Perché si tratta di un picco di infelicità che è stato proprio dimostrato attraverso la ricerca, che va intorno ai 47,2 anni. E non è un caso, è proprio l'età in cui la pressione della vita moderna raggiunge il suo apice. Molti si trovano proprio schiacciati in una vera e propria morsa. E si chiama, sapete come si chiama questa generazione? Sandwich Generation, la generazione del sandwich, del panino. E sapete perché? Perché da un lato si ha la responsabilità verso i figli, che sono adolescenti e quindi ne combinano una più di Bertoldo, o magari comunque hanno necessità di essere seguiti. E dall'altra parte c'è la cura per i genitori, che invece vanno su con l'età. È anche un momento dedicato ai bilanci professionali, perché magari la carriera non è decollata come speravamo. Il divario tra le aspirazioni giovanili e la realtà può generare un senso di frustrazione. Insomma, avanti tutta. 47 anni, dicono che è il momento peggiore, ma poi c'è la risalita. Consigli? Allora, cosa numero uno: fare pulizia e tagliare i rami secchi come si fa con le piante. E qualcuno è tossico, ci stressa, via, fuori dalle scarpe. E poi una cosa molto importante, che bisogna saper accettare la propria imperfezione e avere, usare quello che è il potere della gratitudine, che è importante. E la musica prosegue con i Muse su Radio Verona.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marchi con sconti da capogiro.
1: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99 euro. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89 euro.
1: Galassia!
0: L'iper risparmio per tutti!
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
9: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
10: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
11: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Nadia, mi senti? Sì, sì, perché la nostra Nadia De Nicolò, sapete dov'è? Adesso è in Piazza Bra, trasmette da là, quindi se volete andarla a trovare, se la volete beccare è là. Io la saluto e saluto anche voi e vi do quindi appuntamento domani, sempre dalle 14 alle 17, qui dai microfoni di Radio Verona. Ma prima di passare la linea a Nadia, vi ricordo che ora ci sono le notizie locali. Restate con noi su Radio Verona. Baci, baci, baci, baci.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Un'auto si è rovesciata questa mattina in zona Scalzi, finendo con tutte e quattro le ruote in aria a pochissimi metri dalle vetrine della farmacia. All'interno viaggiavano una donna e due bambini, accompagnati in pronto soccorso con l'ambulanza, non avrebbero però riportato gravi traumi. L'incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, è avvenuto poco dopo le 9:15. I primi a intervenire e a prestare soccorso, i dipendenti della farmacia Grattacielo all'angolo con via Valverde.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 13 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. È un inizio di luglio davvero tragico sulle strade veronesi e venete. Ieri sera un'uscita autonoma di strada a Palù. Il conducente, dopo aver affrontato una curva, è finito in un canale dove ha perso la vita. Ma sentiamo Tiziana Bronzato che si trova sul luogo dell'incidente.
4: Donato D'Ambrosi, 30 anni, residente a Zevio, originario di Cosenza, è la 127esima vittima delle strade in Veneto, la 15esima. Ma nei primi 13 giorni di luglio ci troviamo in mezzo alle campagne di Palù, provincia di Verona. D'Ambrosi proveniva a bordo, stava guidando la sua Fiat 500 e probabilmente stava svoltando verso sinistra, alla sua sinistra in direzione Zevio. L'allarme è stato dato poco dopo le 19, alle 19:30, quando l'auto è stata ripescata per l'uomo. Non c'era più nulla da fare. Questa mattina sul posto, per dei rilevamenti, anche un drone della polizia, in quanto si sta cercando di capire l'esatta dinamica dell'incidente. Non è escluso possa aver avuto un malore o che ci sia stata una distrazione. È stata disposta anche l'autopsia sul suo corpo. D'Ambrosi, originario di Cosenza, viveva a Zevio con la moglie, anch'ella originaria di Cosenza, e probabilmente ieri pomeriggio stava facendo un giro in mezzo alle strade di campagna. 127 appunto le vittime, un drammatico bilancio sulle strade delle province venete.
3: E torniamo a parlare del caso di Lucia Raso, la giovane donna morta 6 anni fa dopo essere caduta da una finestra in Germania. Per la prima volta parla il fidanzato Christian, unico indagato e uscito di scena dopo l'archiviazione del caso disposta dal GIP. Ma sentiamo Silvia Beltrami.
5: Ora che l'indagine è stata chiusa, Christian è sollevato, ma fa ancora fatica. Se lo aspettava, ma era anche pronto ad affrontare il processo, perché racconta: io non ho fatto niente. La prima cosa che ha voluto chiarire Christian è che se non ha avvisato subito i genitori di Lucia è perché non ha potuto. Quando è arrivata la polizia tedesca quella sera, lo hanno fatto salire su un furgoncino, gli hanno preso le impronte, controllato le unghie. Christian è stato portato via, l'appartamento è stato sequestrato e in casa c'era il suo telefonino. È rimasto in ospedale tutta la notte. La mattina successiva l'unico numero che ricordava era quello di suo padre. Quasi 6 anni, 6 lunghissimi anni prima di poter dire che è finalmente finita per lui e la sua famiglia. Anni in cui Christian racconta di aver avuto difficoltà con la gente, lo guardavano male. Lui diceva di non c'entrare nulla, ma sembrava non contasse. È andato via da Verona, è entrato in una comunità dove, racconta, nessuno lo ha giudicato. Ora lavora, ma tornerà in comunità, là dove ha iniziato il suo percorso, perché ora che tutto è finito e ha la mente lucida, deve iniziare, dice, a fare la cosa più importante, ritrovare se stesso. Quanto ai genitori di Lucia, che chiedono ancora verità, nonostante la decisione del giudice, dice il papà di Christian, significa che la giustizia non l'accettano e che vogliono venga riconosciuta solo la loro di verità.
3: Presentata alla Camera dei Deputati la rassegna Vinitaly in the City, Sibari, Reggio Calabria, un evento che coinvolgerà più di 140 cantine, oltre 2000 etichette. Nel servizio di Matteo Taglietti, il presidente di Verona Fiere, Federico Bricolo.
6: La sala del Mappamondo della Camera dei Deputati ha ospitato la presentazione di Vinitaly in the City, Calabria in Wine 2026, frutto della consolidata collaborazione tra la Regione Calabria e Verona Fiere. Un percorso condiviso che negli anni ha contribuito a rafforzare il ruolo della Calabria nel panorama nazionale dell'enoturismo e della promozione delle eccellenze agroalimentari.
7: Dall'edizione dell'anno scorso raddoppiamo perché è veramente stata un'edizione fantastica, con dei numeri incredibili che dimostrano questo format rende al massimo, sia dal punto di vista di quella che è la promozione territoriale, promozione dei vini, ma anche del food, che è collegata a questa grande attività che si fa in un grande villaggio di vino organizzato da Verona Fiere ottimamente insieme con tutto lo staff della Regione Calabria, e che riesce a dare davvero grande visibilità a quelle che sono le eccellenze del nostro paese, del nostro Made in Italy, prodotte in Calabria.
6: Vinitaly in the City è il format esperienziale di Vinitaly dedicato al grande pubblico dei wine lover, che unisce degustazioni, masterclass, talk, spettacoli nel segno del dialogo tra vino, cultura e territori. La terza edizione in Calabria raddoppia con due tappe: al Parco Archeologico di Sibari dal 17 al 19 luglio e per la prima volta sul lungomare di Reggio Calabria l'8 e il 9 agosto.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Peluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
2: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: E dopo la flashback si inizia, buona serata, 17:12 minuti on air in diretta da Piazza Bra per l'estate teatrale veronese. Siete con Nadia De Nicolò. Subitissimo vi ricordo le nostre coordinate. Beh, in primis siamo in Piazza Bra, quindi potete venirci a trovare in questa splendida installazione artistica. E poi vi ricordo il 335 60 11 610 per interagire con noi, potete farlo tramite WhatsApp. Vi ricordo il nostro sito radioverona.it e la nostra app, basta scaricarla e potete portarci con voi anche live, anche da Piazza Bra. A proposito di estate teatrale veronese, tra poco le prime interviste, i primi grandi grandissimi ospiti, subito con Anna.

0: Lei è Cara fuori dal club su Radio Verona 17:19, ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia insieme in questa serata fino dopo le ore 18:30 e poi sopraggiungerà come al solito il nostro Alessandro Di Pietro, il programma sportivo, ma siamo insieme in Piazza Bra in una splendida installazione artistica. A proposito di installazione artistica, per parlare di grande arte e di grandi spettacoli, non sono da sola in questo momento, con me c'è Marcella Galbusera. Buonasera Marcella.
1: Buonasera.
0: L'opportunità di farci vivere tante emozioni, questa volta ci spostiamo un pochino da quello che è il teatro romano, giusto Marcella?
1: Certo, certo, intanto grazie di questo invito, di questa opportunità. Ci spostiamo nei musei di Verona, per un'estate museale veronese, non solo teatrale. E il nostro progetto è un progetto europeo supportato da Erasmus Plus, che è guidato da Arte 3 e ci porta nei musei veronesi, come in un modo un po' insolito. Questo progetto si chiama DAL e sta per Dance Art Learning, e cioè la conoscenza, l'apprendimento attraverso l'arte della danza. E attraverso proprio la danza e il movimento noi ci avviciniamo e abitiamo questi luoghi che hanno una grande storia, vivendone non solo la storia ma anche l'arte che essi contengono. È un progetto che coinvolge tutta la cittadinanza, in particolare coinvolge gli anziani, le persone anche con difficoltà motorie, le persone magari sole, e quindi vuole avere un'alta valenza sociale e un'alta valenza di inclusione attraverso la danza, sì, coinvolgendo anche quegli anziani ottantenni che magari vengono a museo per la prima volta in un evento del genere, come in modo molto semplice, ispirandoci a delle mostre, a delle situazioni storiche, a degli eventi che avvengono in questi luoghi, e tra un secondo vi dirò anche i luoghi. Coinvolgiamo le persone attraverso il movimento, che sono guidate da immagini, sono guidate da sensazioni, e ognuno si muove liberamente.
0: Quindi saranno attivi?
1: Cioè, assolutamente attivi. È una
0: partecipazione. Non saranno degli spettatori.
1: No, sono tutti dancers, sono tutti danzatori.
0: Anche loro?
1: Anche loro, tutti danziamo assieme, guidati da una voce appunto, che suggerirà immagini, emozioni, pensieri. Talvolta vi è anche l'accompagnamento della musica dal vivo di Stefano Benini, e quindi queste emozioni vengono ancora più intensificate se via la musica dal vivo. Talvolta questi incontri sono supportati da delle visite guidate, e quindi la valenza determinante è che tutti danzano, anche chi non ha mai danzato. Non c'è giusto e non c'è sbagliato, non esistono tecniche, ma esiste solo un modo abbastanza libero e soprattutto molto creativo per farlo. Ci sono suggestioni, ma ognuno interpreta a modo proprio queste suggestioni guidate.
0: Quindi è praticamente una danza immersiva nella quale tutti quanti possono mettere il loro, viverla anche interiormente al loro modo.
1: Assolutamente sì, vi faccio un esempio molto pratico. È partito il primo incontro, gli incontri sono presso la Galleria d'Arte Moderna, presso il Museo degli Affreschi e presso il chiostro della Biblioteca Civica, okay, tra luglio e settembre. E appunto, per ritornare all'esempio di cui vi parlavo, vi è questa mostra molto bella del bianco e il nero, l'elogio del limite, alla Galleria d'Arte Moderna, e noi abbiamo fatto una conduzione sabato scorso proprio legata ai quadri della mostra, in questo gioco di bianco e nero, cioè di togliere, di eliminare in un mondo di immagini e colore e troppo per arrivare a un'essenzialità. E con il movimento abbiamo giocato sull'essenzialità, sullo scrutarsi dentro, sull'osservare, sull'ascoltarsi, e quindi abbiamo fatto una conduzione legata alla mostra. Questo è un esempio di come possiamo procedere.
0: Marcella, penso che sia uno degli appuntamenti più emozionanti del nostro territorio in quest'estate. Penso che sia davvero immancabile. Com'è nata questa idea di rendere partecipe anche le persone? Facci capire come è nato proprio questo progetto, che a mio avviso è bellissimo, dobbiamo tutti partecipare. Poi volevo capire per l'appunto come partecipare, come possiamo partecipare a questo progetto.
1: Per partecipare basta o mandare un SMS ad un numero specifico che
0: trovano online, che c'è la possibilità online, c'è un sito di riferimento.
1: Certo, se cercano DAL, Dance Art Learning, c'è un numero, c'è una mail, c'è sul sito dei Musei Veronesi, andando a vedere, c'è questo progetto con tutte le indicazioni sul sito generale dei Musei Civici, e quindi assolutamente la partecipazione è gratuita. È totalmente gratuita. E come ci è venuto in mente di aprirci alla cittadinanza?
0: Bellissima.
1: Allora,
0: come
1: ci
0: idea.
1: È venuto in mente di aprirci alla cittadinanza perché la danza non rimanga su un piedestallo, perché la danza rispetto alle altre arti è sempre un po' più sul piedestallo ed è sempre un po' più faticosamente avvicinabile a un pubblico eterogeneo, e quindi portare la danza anche nelle situazioni più difficili, e attraverso la danza godere benessere, attraverso la danza stare meglio anche psicologicamente, perché il movimento e le arti in qualche modo ci aiutano anche psicologicamente.
0: Abbiamo delle date: sabato 22, domenica 23, lunedì 24. Sono delle date che potremo vivere tutti quanti insieme. In questo caso siamo al museo di Cavalcaselle. C'è un qualcosa di particolare che verrà effettuato, ne parleremo insieme tra pochissimo, ma abbiamo anche tantissime date da vivere insieme con questa bellissima iniziativa. Le trovate ovviamente online, come diceva la nostra, che abbiamo l'onore noi di avere, Marcella Galbusera, ai microfoni di Radio Verona. Potete trovare il tutto proprio sul sito ufficiale e anche sul sito dei musei da visitare nella nostra città nei prossimi giorni. E c'è anche proprio questa possibilità, questa bellissima possibilità di vivere tantissime emozioni grazie alla danza. Io so che mi permetto di darti del tu hai tantissimi impegni, mi hai detto devo andare subito a fare le prove, quindi a questo punto ti auguro un ottimo spettacolo, ovviamente un'ottima continuazione e un'ottima serata.
1: Grazie mille.
0: Ai microfoni di Radio Verona, Marcella Galbusera, l'appuntamento è per tutti quanti noi con questo nuovo modo di vivere l'emozione della danza. Tra poco insieme torniamo con Jonas Blue.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
6: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
7: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois, e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
11: www.titospec.it.
12: Cosa fai, tesoro?
11: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
12: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
11: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
13: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
14: Radio Verona Notizie.
15: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Ha confessato, ha ammesso di essere stato lui a uccidere Aurora Tila, gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello, l'ex fidanzato della tredicenne, condannato a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Mario Adinolfi ha respinto le accuse di truffa e di evasione fiscale, per le quali è agli arresti domiciliari. Non sono un lestofante, non truffo le vecchiette, facevo un'attività lecita. Sono un giocatore, ha quasi urlato l'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Roma. Dipendenza dai social, l'Europa si muove e in un punto stampa a Bruxelles la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiarito che serve una regolamentazione europea per regolare l'accesso dei minori alle piattaforme. I rider di Glovo e Deliveroo di Firenze hanno indetto uno sciopero per il prossimo 15 luglio. La decisione è stata presa a seguito delle principali criticità del settore, tra cui paghe sempre più basse e condizioni di lavoro al limite, soprattutto per il caldo. La maledizione dell'Inter sull'esterno destro continua. Dopo Palestra, soffiato dal Chelsea quando era ormai a un passo, sfuma anche Anan Khalili. L'esterno israeliano, per cui si era trovato un accordo da 25 milioni con l'Union Saint-Gilloise, non ha ottenuto l'idoneità sportiva. A confermarlo Giuseppe Marotta. È tutto, al prossimo aggiornamento.
14: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Il nuovo singolo di Justin Bieber su Radio Verona, 17:34 minuti, il nostro top record, una nostra bella novità discografica. Ancora buon pomeriggio a tutti quanti voi. In diretta on air dal cuore della città di Verona, siamo da Piazza Bra, mi sta facendo compagnia Marcella Galbusera, e a microfoni spenti stavamo parlando di un altro appuntamento che vogliamo assolutamente ricordare, Marcella, giusto perché i nostri ascoltatori possono anche raggiungerci, spero di esserci anch'io, per vivere un'altra grande emozione.
1: Sì, certo, vi aspettiamo per il nostro progetto DAL, progetto di Arte 3, il 25 luglio presso la Galleria d'Arte Moderna, Palazzo della Regione, tutti per danzare assieme e interpretare l'altra mostra, legata al tema terra. E faremo anche una visita guidata e poi interpreteremo noi le opere, la terra, il significato della mostra attraverso una conduzione molto inclusiva.
0: Lo sai che questo connubio danza arte mi piace tantissimo? Cioè, penso che sia un'idea favolosa, perché spesso si pensa all'arte, vabbè, ovviamente l'arte è cultura, però a volte c'è quel grigetto di un po' noioso, invece in questo caso c'è il giusto sprint, la giusta energia, viene valorizzata l'arte e viene valorizzata la danza.
1: Sì, diciamo che è molto bello vedere un quadro e poi esprimerlo col corpo, è come se quella pittura si declinasse muovendosi attraverso altre interpretazioni, e la pittura stessa funge da grande suggestione, quindi diciamo che una forma artistica rimpolpa l'altra, si compensano creando grandi complicità, il tutto attraverso delle creazioni personali aperte a tutti i cittadini.
0: E il tutto grazie a voi che vi state prestando nel rendere fattibile questa nuova forma di comunicazione di arte proprio nel nostro territorio in quest'estate. Ricordiamo nuovamente la giornata, dicevi quella di luglio.
1: Allora, a luglio ci troviamo sabato 25 luglio alle ore 10 in Galleria d'Arte Moderna, poi vi saranno anche altre date in agosto e in settembre, ma la prossima è sabato 25 luglio.
0: Sabato 25 luglio alle 10, da segnare assolutamente in calendario. Grazie a Marcella Galbusera per avermi accompagnata in questa serata qui, preserata, orario aperitivo qui su Radio Verona. Ti lascio a tutte le tue cose, che so che davvero ne hai tantissime da fare per tutti quanti noi, perché si parla di arte, di spettacolo e di danza, e ti auguro davvero un'ottima serata. È stato un onore averti ai microfoni di Radio Verona.
1: Grazie a voi.
0: E noi torniamo tra pochissimo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a €11,90. Scopri di più su conad.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
5: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate.

0: un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Ed Sheeran, Azizam, 17:45 minuti, questa è la prima unica radio di Verona, siete con Nadia De Nicolò, ma questa sera da sola proprio non ci sto. Eh sì, perché c'è con noi Silvia Gribaudi, perché proprio questa sera ci sarà un grande, grandissimo evento in piazza che renderà un po' tutti i partecipi e non solo. Non voglio proprio spoilerare tutto, è un onore averti ai nostri microfoni.
1: Grazie,
0: buona serata.
1: Buona
0: grazie. Serata alla nostra Silvia, che ho avuto l'occasione di ascoltare perché stava effettuando qualche prova, quindi lei non ha bisogno di grandi presentazioni perché è bravissima. Infatti ho detto, tu sei già bravissima al microfono, raccontaci che cosa accadrà, cosa vivremo questa sera in Piazza Bra.
1: Beh, intanto grazie di questa super presentazione, buonasera a tutte e a tutti. Beh, in Piazza Bra ci si incontra per riuscire a danzare insieme, anche se la danza a volte spaventa perché magari non ci aspettiamo di metterci in piazza a muoverci, magari stiamo passeggiando, ma in realtà è proprio un appuntamento per risvegliare i nostri corpi insieme. E quindi è questo, un appuntamento in cui risvegliamo attraverso il movimento, attraverso quella che è proprio un lavoro che facciamo con Chiara Frigo da tempo e insieme con la nostra associazione che è Zebra, di portare spettacoli in cui l'interazione con le persone, i cittadini e le cittadine è proprio alla base del nostro lavoro.
0: Allora, l'appuntamento dicevamo è per le 19, quindi
1: sì,
0: non
1: esatto.
0: Farà così caldo al calar, no,
1: no.
0: Calar del sole no, un po' prima del calar del sole, però non farà così caldo. C'è questa splendida installazione in Piazza Bra dedicata all'estate teatrale veronese e non solo, quindi l'appuntamento è qui davanti al nostro ormai diventato anche mio camperino dal quale noi di Radio Verona stiamo trasmettendo. A questo punto che cosa accadrà?
1: Beh, guarda, sarà proprio incontrarci, inizierà con una performance, quindi vedrete un essere un po' particolare all'interno dello spazio scenico della città. In realtà la città diventa un teatro e quindi ogni persona che passerà sarà parte di questa relazione con questi corpi che danzano, quindi siamo in questi viali che ci muoviamo proprio per riprenderci anche lo spazio urbano, lo spazio dei corpi. Essere protagonisti negli spazi che noi viviamo durante tutto il giorno, viverli in una maniera diversa,
0: differente.
1: Eh sì, perché no, divertirci, no? Che impatto hanno i nostri corpi nella vita, nella società, nel mondo? Quindi è un po' questo, danzare significa riappropriarci, come si dice, della poesia dei corpi, e in un luogo così bello non potrà che essere una poesia fatta insieme.
0: Ci saranno da vivere tantissime emozioni. Quanto tempo ci avete impiegato per preparare questa performance interattiva?
1: Ma guarda, questo è un lavoro che facciamo da tanti anni in giro in tantissimi posti, non solo in Italia, anche all'estero, quindi ogni volta la relazione con le persone è quello che dà vita al lavoro. E la preparazione è di tanti anni, cambia in continuazione in base ai luoghi, alle persone, alla cultura dei luoghi e quindi cambia in base a come reagiamo, perché e ci capita, no, di vedere qualcuno che si muove magari in una maniera un po' diversa e ci fa paura magari. Quindi anche non è così semplice a volte vedere qualcuno che è un po' diverso, si muove in una maniera diversa da quella che siamo abituati. Quindi il lavoro che facciamo nella strada, in particolare con la prima parte, che è questo atelier di danza in strada, è proprio destrutturare, disarmare rispetto alla paura che possiamo avere anche rispetto ai corpi e divertirci, cioè la gioia dei corpi diventa protagonista. Quindi è un po' questo il tentativo che cioè, l'allenamento di una vita e continuerà una vita, perché sono performance che normalmente vengono fatte in teatro e vengono qui riadattate negli spazi urbani.
0: E tutti quanti potranno partecipare con voi, e questo è davvero,
1: certo,
0: diciamo il fulcro di questa grande emozione che potremo vivere a partire dalle 19.
1: Esattamente.
0: Se ne accorgeranno, sì, ci sarà una musica,
1: sì,
0: un cartello.
1: Ci sarà musica, ci sarà una performer in scena che sono io in strada che si muove,
0: ci sarà Silvia
1: che si muove, e ci sarà un invito anche col microfono a partecipare per chi vuole o semplicemente a guardare, quindi ci sarà delle musiche anche che sono tratte da uno spettacolo che si chiama Il Coro Sospeso, e questo coro sospeso è proprio il coro, una sospensione nella relazione, è proprio quel coro che si crea quando siamo tutti insieme come una comunità, no? Cioè, tutte nella città ci muoviamo e già stiamo danzando insieme in qualche modo, quindi sentirete la musica sarà protagonista.
0: Appuntamento allora alle 19 in Piazza Bra, nel cuore della città di Verona. Ringraziamo Silvia Gribaudi, perché ho rubato a lei dei minuti preziosissimi, perché era lì che si stava preparando, stava effettuando le prove, e spero di ritrovarti ben presto ai microfoni di Radio Verona. Grazie Silvia.
1: Grazie, a presto.
0: Noi ci ascoltiamo David Guetta su Radio Verona DNA.

0: DNA David Guetta su Radio Verona, 17:53 minuti, siete con Nadia De Nicolò on air in diretta da Piazza Bra, 78esima edizione dell'estate teatrale veronese che stiamo vivendo insieme, tante emozioni da vivere in Piazza Bra anche questa sera a partire dalle ore 19, come dicevamo poc'anzi. Tra poco con noi ci sarà anche Chiara Frigo, subito dopo l'informazione della prima unica radio di Verona.
1: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
2: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
3: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
4: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
5: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai tesoro?
10: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
12: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
13: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
14: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
15: No, no, no, e adesso?
16: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
15: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
17: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Sono le 18 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
4: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
3: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
4: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: È attesa una nuova ondata di caldo torrido sul Veneto. Verona è inserita tra le 12 città italiane da bollino arancione, con temperature percepite che fra domani e mercoledì arriveranno tra i 36 e i 38 gradi, con potenziali effetti negativi sulla salute, in particolare per anziani, bambine, donne in gravidanza e persone con patologie croniche.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Buonasera da Valentina Burati e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Ancora morti sulle strade veronesi. A Palù un'automobile è uscita autonomamente di strada cadendo in un canale in via Acquabona. Un giovane è deceduto. Servizio di Tiziana Bronzato.
6: L'incidente è avvenuto in aperta campagna nel territorio di Palù, fra strade sterrate e canali. Canali il cui livello dell'acqua si è innalzato dopo il temporale dell'altra notte. Donato D'Ambrosi, 30 anni, originario di Cosenza, residente a Zevio, sposato, era alla guida della sua Fiat 500. Anziché svoltare a sinistra, verso Zevio, la sua vettura ha proseguito la corsa finendo nel canale, proprio di fronte. Nessun segno di frenata, di sbandamento, di collisione con altri mezzi. L'allarme è stato dato poco dopo le 19 di ieri, quando i sanitari sono arrivati per l'automobilista. Non c'era nulla da fare. Sul luogo anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. Salgono così a 127 le vittime della strada nella nostra regione dall'inizio dell'anno, 15 solo in questi primi 13 giorni di luglio. Da brividi il dato, una su tre aveva meno di 35 anni.
5: I carabinieri hanno arrestato un 48enne veronese già noto alle forze dell'ordine. L'uomo deve scontare una condanna definitiva a 2 anni agli arresti domiciliari, oltre a pagare una multa di 500 euro. Il provvedimento emesso dalla procura scaligera si riferisce a una rapina a mano armata messa a segno nell'aprile dello scorso anno ai danni di una tabaccheria in città. I militari hanno rintracciato l'uomo sabato scorso e dopo i controlli in caserma lo hanno accompagnato nella sua abitazione dove sconterà la pena. 25 nuovi posti letto destinati agli studenti fuori sede entrano a far parte dell'offerta di residenzialità universitaria a Verona. È stato inaugurato stamattina lo studentato Effatà, realizzato dall'Istituto Fortunata Gressner all'interno della propria sede in Stradone Provolo 18. L'iniziativa rientra nell'ambito degli interventi finanziati dal PNRR. In particolare, per la realizzazione del progetto sono stati stanziati 500.000 euro di fondi destinati al potenziamento delle residenze universitarie. E attenzione alle modifiche alla viabilità in Lungadige Campagnola. In città, a causa di un intervento urgente di sistemazione sulla rete di teleriscaldamento, si rende necessario da mercoledì 15 luglio un'interruzione viaria di circa 3 giorni fra Piazza Arsenale e Via Cappellini in direzione di Ponte della Vittoria. Da Valentina Burati per ora è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
13: Radio Verona. Meteo.
14: Nelle prossime ore l'afa aumenta sino ad arrivare la temperatura a 34 gradi. Domani medesimo copione, per martedì 14 luglio si prevede poco nuvoloso con temperatura massima di 34 gradi, la minima sarà di 25.
13: Radio Verona Flashback.

Luis e Veronica Ciccone in Arte Madonna su Radio Verona, un altro flashback ad aprire, un'altra ora da vivere insieme. Ancora buona serata on air in diretta da Piazza Bra per la 78esima edizione dell'estate teatrale veronese, con tanti ospiti che si stanno alternando ai nostri microfoni. Questa sera, lo ricordiamo, alle 19 ci sarà uno spettacolo senza precedenti proprio qui in Piazza Bra, e sarà presenziato da Silvia Gribaudi, che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni, ma anche da Chiara Frigo. Ci sarà questa esperienza urbana che trasforma lo spazio pubblico in un luogo di incontro, ascolto e movimento condiviso, con tantissima energia e dialoghi come sfondo con la danza, danza che incontra la città generando una comunità temporanea fondata proprio sulla relazione e sulla partecipazione. Quindi ci sarà questo grandissimo evento interattivo da vivere alle 19 in Piazza Bra, e tra poco ai nostri microfoni avremo anche Chiara Frigo per parlarne ovviamente insieme. Subito Avicii.

0: ci voleva la grinta di Avicii, Wake Me Up, su Radio Verona, 18 e 15 minuti, ancora buon lunedì a tutti quanti voi, siete sempre con Nadia De Nicola. No, sto sorridendo perché ho l'onore di avere accanto a me Chiara Frigo, dopo aver sentito Silvia Gribaudi per parlare di questa bellissima, entusiasmante ed emozionante serata che vivremo questa sera in Piazza Bra, proprio sì, in piazza, praticamente voi vedete c'è questa installazione artistica molto particolare, c'è il nostro camper, ormai ti dico per me è nostro perché ci sono anch'io qua dentro, lo sento anche un po' io, mi sento un po' in vacanza in questo camper, che in realtà di vacanza c'ha ben poco perché c'è tanto tantissimo lavoro e tanta tantissima arte. Dunque carissima, che cosa accadrà, gentilissima Chiara Frigo, che sei ai nostri microfoni, abbiamo questo onore, alle ore 19.
1: Intanto ciao, buonasera a tutte e a tutti gli spettatori e spettatrici. Questa sera abiteremo la piazza insieme a Silvia Gribaudi.
0: Bellissimo, abiteremo la piazza. Dopo io che ho fatto di mio il camper, che ho detto no basta, questa è casa mia, tu dici no, la piazza assolutamente è casa mia, la abito questa sera dalle 19. E ci sarà uno spettacolo davvero entusiasmante, ma non sarà solo uno spettacolo, perché sarà un'esperienza
1: da vivere insieme.
0: Raccontaci tutto.
1: Eccoci qua. Beh, abitare intanto perché l'arte, la performance portata nelle strade trasforma comunque i luoghi e ha anche un potere di trasformare la percezione, quindi non so, io sono cresciuta a Verona, passare tante volte davanti ad un luogo ha sempre lo stesso sapore, ricordarselo poi dopo averlo visto in una visione diversa.
0: Ma poi quanto è bello il cuore della città di Verona, parliamone,
1: sì, c'è una crocevia splendida di mondi, di fiumi, di persone,
0: di vite, di idee e di arte in questo caso, davvero di tanta tantissima arte. E avete organizzato questo spettacolo. Allora io apro prima una parentesi, so che ti arrabbierai un po' con me Chiara, ma devo dirlo, ho visto il tuo curriculum, ho fatto un po', sai, le risorse umane, no, perché giustamente avendoti ai miei microfoni ho detto ma Chiara, ma che curriculum hai? È un curriculum internazionale davvero, che cioè faresti spettinare le persone, non per il vento che c'è in questo istante, per il ventilatore, ma perché sei davvero bravissima.
1: Ma diciamo, ho avuto anche la fortuna di essere stata invitata a far parte di tanti progetti europei, tanti progetti di scambi internazionali, devo dire anche come Silvia, e questo chiaramente è stata una grande opportunità, soprattutto quando ero più coreografa, cioè che stavo iniziando il lavoro anche da autrice, veramente di confrontarsi con poetiche diverse, smontare, imparare, decostruire, questionare l'identità, oppure ricercare la tua identità anche artistica, perché chiaramente all'inizio non è semplice.
0: Penso di no.
1: E quindi sì, devo dire, stare un po' in giro per il mondo a ricercare e a danzare è stato un grande regalo.
0: E questa sera tu torni a casa, ma torni nel cuore della città, al centro del mondo, perché sei proprio qui con noi in Piazza Bra.
1: Torno tra l'altro danzando in prima persona.
0: Dai, raccontaci un po', cioè non spoilerare proprio tutto,
1: no,
0: ma qualcosina.
1: No, anche perché è una performance di durata, che quindi durerà parecchio tempo, e che farò appunto insieme a Silvia e anche un'altra artista che è Maru Rivas, che è con noi questa sera.
0: Ok.
1: Ed è un dispositivo di incontri uno a uno. E quindi sono delle danze, degli incontri quasi rituali tra, in questo caso, la performer che sono io o Maru e una persona che incontreremo
0: a
1: nella piazza e condivideremo il tempo di una canzone, quindi un qualche minuto.
0: Quindi avranno proprio l'onore di vivere questa emozione, di ballare,
1: so,
0: tra virgolette,
1: non so
0: che non è un ballare
1: onore,
0: con voi.
1: Però è un dialogo, quindi non la postura con cui io o comunque la performer sta dentro, non è ti mostro una danza,
0: ti accompagno,
1: sì,
0: in
1: è proprio
0: momento.
1: Costruire insieme in questi tre minuti un racconto tra noi due in tempo reale, e quindi veniamo uniti nei corpi, nel movimento dei nostri corpi.
0: Bellissimo, ma bisogna avere qualche esperienza.
1: No, perché comunque le persone che decidono di far parte di questa esperienza, sono libere di stare ferme, di osservare, di sedersi, o se hanno voglia di danzare insieme.
0: Di danzare insieme. Sì. L'appuntamento è alle 19, giusto?
1: Sì, dalle 19 e poi continuiamo anche oltre alle 20. Mm. Quindi aspettiamo un po' di ombra così sull'Liston
0: in Piazza Bra, e sarà un appuntamento davvero immancabile, perché secondo me ci sarà da vivere un'emozione importantissima grazie a voi tre, tutti e tre collaborerete in questo progetto. Io sentivo, ora non voglio che mi spoileri proprio tutto, però sentivo anche la collega prima che deve cambiarsi. Ma cosa dovete fare? C'è un pochino, raccontaci.
1: No, è che la voglia di fare delle cose insieme è tanta. Con Silvia, noi siamo co-direttrici di Zebra, ci conosciamo da tantissimi anni, portiamo avanti questa struttura, i nostri lavori. Non sono tante le occasioni di incrociarci su dei progetti, quindi inizialmente dovevamo fare un po' delle proposte più, passami il termine, separate, quindi lei condurre una parte e poi noi avviare, diciamo, questa performance. Però alla fine abbiamo pensato che poteva essere bello che lei anche entrasse a far parte del progetto degli incontri tra sconosciuti, e quindi a un certo punto
0: Bellissimo.
1: Si cambierà e arriverà anche lei con un dispositivo su questi tappeti volanti. Stasera lo facciamo su dei tappeti.
0: Tappeti volanti?
1: E, sì, ci piaceva raccontare questi incontri nella cornice
0: della
1: una piccola opera d'arte. Sì,
0: sì, davvero, di una piccola opera. Allora, un'opera d'arte nell'opera d'arte, quello che vivremo questa sera a partire dalle 19 in Piazza Bra. Con te ci sarà anche Silvia Gribaudi, poi mi dicevi che c'è anche
1: Maru Rivas.
0: Esattamente, e io devo ringraziare la nostra Chiara Frigo che ci ha accompagnati per questi minuti on air in diretta ai microfoni di Radio Verona, perché si deve ovviamente preparare, iniziano le prove qua in piazza, e ricordiamolo, tutti in Piazza Bra a partire dalle ore 19, giusto Chiara?
1: Giusto, vi aspettiamo.
0: È stato un onore ad averti ai nostri microfoni, ore 19, Piazza Bra, fronte di Stone, vedete quella che ormai è diventata casa mia, ovvero questa splendida installazione artistica dedicata all'estate teatrale veronese, e poi via, si balla tutti insieme. Grazie Chiara.
1: Grazie, grazie, buona serata.
2: 30, 40, 50.
3: Signora Convenienza, che fa? Gioca all'otto?
2: Signor Risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marche con sconti da capogiro.
3: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
2: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3, a solo 2,99€. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml, a solo 3,89€.
3: Galassia!
2: L'iper risparmio per tutti.
4: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
5: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
6: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
7: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
8: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla,
11: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
13: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
14: No, no, no, e adesso?
15: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
14: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
16: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.

0: Travis Jed su Radio Verona nella nostra conclusione di serata. Abbiamo con noi il maestro Fabrizio Arcuri che ci accompagna proprio nei saluti. Ben ritrovato, buona serata.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Come sta andando? Come sta andando?
1: Beh, diciamo, entusiasta. Sta andando bene, come avete avuto modo di sentire e ascoltare oggi attraverso le altre interviste, come si suol dire abbiamo aperto le danze, quindi iniziamo appunto oggi in Piazza Bra con Chiara Frigo e con Silvia Gribaudi e poi domani finalmente arriveranno i tanto attesi Peeping Tom con il loro spettacolo capolavoro degli ultimi anni, Diptych, e c'è una grande attesa e chiaramente siamo tutti molto emozionati, insomma, di averli per la prima volta a Verona.
0: Allora, ricordiamo la location, l'orario.
1: Location è il Teatro Romano, l'orario.
0: Si torna quindi in sede?
1: Si torna in sede, 14 e 15 luglio, ore 21:30. Vi aspettiamo numerosi perché è davvero un'occasione incredibile quella di poter vedere i Peeping Tom a Verona, perché effettivamente questo spettacolo è già passato alla Biennale di Venezia, è già passato a Torino Danza, le occasioni per vederlo non saranno molte, almeno qui in Italia.
0: E c'è questa occasione importantissima che riguarda proprio Verona, la città di Verona, quindi assolutamente non dovete mancare. Prevendite abituali presso il teatro oppure trovano anche online.
1: Presso il teatro online attraverso i canali che conoscete.
0: Grazie, grazie al maestro Arcuri che ritroveremo anche nelle prossime serate su Radio Verona, non come, che sono Nadia Nicolò che nel frattempo vi saluto, noi ci ritroviamo domani mattina, ma con il nostro Matteo Sambugaro, e buono spettacolo itinerante per questa sera qua in Piazza Bra, che sarà uno spettacolo davvero emozionante per ciò che concerne anche l'interazione tra il pubblico e le bravissime coreografe che si stanno già preparando alle mie spalle.
1: Eh sì, sarà un momento di grande partecipazione e già vediamo un sacco di gente che si avvicina, che ci costeggia in attesa dell'inizio, manca ormai poco, alle 7 partiremo.
0: E sono tantissimi curiosi, grazie ancora maestro e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Io vi saluto, come anticipavo, noi ci ritroviamo domani dopo l'informazione delle ore 9 sempre sulla prima unica radio di Verona, e tra poco con voi ci sarà l'appuntamento sportivo serale di Radio Verona con il nostro Alessandro Di Pietro e tutti i suoi ospiti, ovvero Fuori Gioco.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, ha confessato il femminicidio di Aurora Tira all'ex fidanzato, già condannato a 17 anni dal Tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti sedicenne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. Nuova tragedia in montagna. I corpi senza vita di due alpinisti sono stati individuati e recuperati oggi dal soccorso alpino Valdostano sul Gran Paradiso. Li stavano cercando ormai da giorni, dal 9 luglio scorso, quando i due avevano lasciato il rifugio Vittorio Emanuele e non erano più rientrati. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Biddeford, nel Maine, nella quale sono stati coinvolti anche gli agenti dell'ICE, l'Agenzia per il Controllo dell'Immigrazione e delle Dogane. Lo ha reso noto il presidente della Camera dello Stato americano in un messaggio su Facebook. È morto a 78 anni Sam Neill, attore diventato noto in tutto il mondo con il film Jurassic Park. Al momento della scomparsa si trovava nella sua casa di Sydney, in Australia. La notizia della scomparsa è stata confermata dai familiari. Le ragioni del decesso sarebbero slegate dalla battaglia contro il linfoma che stava affrontando dal 2023. Chiudiamo con la musica. Il nuovo album di Madonna, Confessions 2, il suo primo disco di inediti dopo 7 anni, debutta direttamente negli Stati Uniti al primo posto della Billboard 200, firmando uno degli esordi più importanti dell'anno. Per la pop star è anche la migliore settimana di streaming della carriera.

0: tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo €6.500, valore di riscatto €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Radio Verona, Radio Verona. Compile.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
8: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
11: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: www.titospec.it.
13: Cosa fai tesoro?
12: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
13: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
12: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
14: No, e adesso?
15: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
14: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
16: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
17: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.

0: sono le 19 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagna e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: È attesa una nuova ondata di caldo torrido sul Veneto. Verona è inserita tra le 12 città italiane da bollino arancione, con temperature percepite che fra domani e mercoledì arriveranno tra i 36 e i 38 gradi, con potenziali effetti negativi sulla salute, in particolare per anziani, bambine, donne in gravidanza e persone con patologie croniche.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Buonasera da Valentina Burati e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Ancora morti sulle strade veronesi. A Palù un'automobile è uscita autonomamente di strada cadendo in un canale in via Acquabona. Un giovane è deceduto. Servizio di Tiziana Bronzato.
5: L'incidente è avvenuto in aperta campagna nel territorio di Palù, fra strade sterrate e canali. Canali il cui livello dell'acqua si è innalzato dopo il temporale dell'altra notte. Donato D'Ambrosi, 30 anni, originario di Cosenza, residente a Zevio, sposato, era alla guida della sua Fiat 500. Anziché svoltare a sinistra, verso Zevio, la sua vettura ha proseguito la corsa finendo nel canale, proprio di fronte. Nessun segno di frenata, di sbandamento, di collisione con altri mezzi. L'allarme è stato dato poco dopo le 19 di ieri, quando i sanitari sono arrivati per l'automobilista. Non c'era nulla da fare. Sul luogo anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. Salgono così a 127 le vittime della strada nella nostra regione dall'inizio dell'anno, 15 solo in questi primi 13 giorni di luglio. Da brividi il dato, una su tre, aveva meno di 35 anni.
4: I carabinieri hanno arrestato un 48enne veronese già noto alle forze dell'ordine. L'uomo deve scontare una condanna definitiva a 2 anni agli arresti domiciliari, oltre a pagare una multa di 500 euro. Il provvedimento emesso dalla procura scaligera si riferisce a una rapina a mano armata messa a segno nell'aprile dello scorso anno ai danni di una tabaccheria in città. I militari hanno rintracciato l'uomo sabato scorso e dopo i controlli in caserma lo hanno accompagnato nella sua abitazione, dove sconterà la pena. Torniamo a parlare del caso di Lucia Raso, la giovane donna morta 6 anni fa dopo essere caduta da una finestra in Germania. Per la prima volta parla alla stampa il fidanzato Christian, unico indagato, è uscito di scena dopo l'archiviazione del caso disposta dal GIP. Lo ha fatto al quotidiano L'Arena. Sentiamo Silvia Beltrami.
6: Ora che l'indagine è stata chiusa, Christian è sollevato, ma fa ancora fatica. Se lo aspettava, ma era anche pronto ad affrontare il processo, perché racconta: io non ho fatto niente. La prima cosa che ha voluto chiarire Christian è che se non ha avvisato subito i genitori di Lucia è perché non ha potuto. Quando è arrivata la polizia tedesca quella sera, lo hanno fatto salire su un furgoncino, gli hanno preso le impronte, controllato le unghie. Christian è stato portato via, l'appartamento è stato sequestrato e in casa c'era il suo telefonino. È rimasto in ospedale tutta la notte. La mattina successiva l'unico numero che ricordava era quello di suo padre. Quasi 6 anni, 6 lunghissimi anni prima di poter dire che è finalmente finita. È andato via da Verona, è entrato in una comunità, ora lavora, ma tornerà in comunità, là dove ha iniziato il suo percorso, perché ora che tutto è finito e ha la mente lucida deve iniziare, dice, a fare la cosa più importante: ritrovare se stesso.
4: Una collaborazione a tre fra Donne Col Diretti, Fondazione Campagna Amica e Ateneo di Verona per un progetto incentrato sulla parità di genere. Si chiama Coltiviamo il Rispetto, fa leva sull'esperienza delle donne che nel mondo agricolo sono protagoniste più che altrove e sfocia in una borsa di studio da 6.000 euro mirata ad attività di ricerca per studiare l'impatto sociale delle iniziative a sostegno della leadership femminile. Al microfono di Giovanni Salvatori, l'onorevole Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, e Valentina Galesso, presidente di Donne Col Diretti Veneto.
7: Coltiviamo il rispetto è un progetto itinerante che ha passato il testimone da Padova a Venezia e si ferma quest'anno a Verona con l'obiettivo di unire istituzioni, società e soprattutto la ricerca scientifica grazie alla collaborazione con l'università. Coltiviamo il rispetto, perciò è un progetto che vuole prevenire la violenza contro le donne su nuovi linguaggi e soprattutto su un'educazione che è quella che Donne Col Diretti si prefigge di dare fin dalla tenera età.
8: Avremo una persona che sarà dedicata al promuovere delle attività, dei laboratori, a favorire delle testimonianze di formazione per i nostri studenti e per i nostri studentessi, promuovere una leadership femminile che riesca anche a dare un esempio per altre possibili traiettorie professionali e di vita, perché tra le destinatarie del nostro progetto ci sono anche le nostre giovani studentesse detenute.
4: 25 nuovi posti letto destinati agli studenti fuori sede entrano a far parte dell'offerta di residenzialità universitaria a Verona. È stato inaugurato stamattina lo studentato Effatà, realizzato dall'Istituto Fortunata Gressner all'interno della propria sede in Stradone Provolo 18. L'iniziativa rientra nell'ambito degli interventi finanziati dal PNRR. In particolare, per la realizzazione del progetto sono stati stanziati 500.000 euro di fondi destinati al potenziamento delle residenze universitarie. Da sabato 18 luglio a sabato 1 agosto la linea ferroviaria del Brennero sarà interessata da lavori di manutenzione e potenziamento dell'infrastruttura a opera dei gestori RFI e OBB, con ripercussioni sulla circolazione dei treni fra Bolzano e il confine austriaco. Nella tratta veneta saranno previsti lavori fra Peri e Domegliara dal 20 al 26 luglio. Per tutta la durata dei lavori i treni regionali saranno sostituiti da autobus con fermata in tutte le stazioni della tratta interessata. Dal 20 al 26 luglio saranno cancellati i Frecciarossa Milano-Bolzano e Pescara-Bolzano. I collegamenti Napoli-Roma-Verona-Bolzano saranno cancellati oppure limitati a Verona-Porta Nuova, così come gli Intercity 610 e 611 fra Lecce-Bari e Bolzano. E attenzione alle modifiche alla viabilità in Lungadige Campagnola. In città, a causa di un intervento urgente di sistemazione sulla rete di teleriscaldamento, si rende necessario da mercoledì 15 luglio un'interruzione viaria di circa 3 giorni fra Piazza Arsenale e via Cappellini in direzione di Ponte della Vittoria. Da Valentina Burati per ora è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
14: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Pilufo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
15: Radio Verona.
1: Meteo.
15: Nelle prossime ore l'afa aumenta sino ad arrivare la temperatura a 34 gradi. Domani medesimo copione, per martedì 14 luglio si prevede poco nuvoloso con temperatura massima di 34 gradi, la minima sarà di 25.
1: Fuori gioco! Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
16: Buonasera, buonasera a tutti, Alessandro Di Pietro, microfoni aperti non soltanto sul calcio gialloblu questa sera, parleremo di calcio gialloblu, naturalmente del Verona, dei primi giorni di ritiro dell'Ella, del 4-2-3-1 di Baroni, del mercato, oggi ufficiale Ferrarese con così la compartecipazione di Ferrarese in quello che sarà il settore giovanile coordinato da Claudio Calvetti, un altro tassello sogliagnano in quella che è una squadra molto molto sogliagnana, da dal mister fino al mister della primavera, Pavanella, al vice della primavera, preparatore atletico, insomma ha un po' tutti la sua squadra, Massimiliano Di Brogni. Vedremo naturalmente primi passi della stagione, mercato ancora lontano, ci sono da fare 30 milioni di plusvalenza, insomma qualcosa si è cominciato a fare fra Bella Kociap, Eva Regba e compagnia bella, il resto vedremo. Buonasera, perché di plusvalenza non è molto interessato, sì, forse Stefano Fanino, presidente di Verona Volley. Ciao Stefano, buonasera.
17: Buonasera Alessandro, buonasera a tutti i radioascoltatori.
16: Fra l'altro ultimo giorno della seconda parte della campagna abbonamenti, visto che ci siamo, domani scade il termine per chi deve confermare e può cambiare il proprio posto fra i vecchi abbonati. Possiamo andare, visto che poi siamo anche in fermento per gli abbonamenti, Tezzanis in Serie A, Verona che proprio nei momenti in cui no è andata sotto ha sempre reagito con grandi squilli, no? Soprattutto negli anni Serie C. Campagna abbonamenti Rana Verona, come sta andando?
17: Va bene, siamo molto contenti, c'è tanto entusiasmo, abbiamo chiaramente l'onda lunga di una stagione molto positiva lo scorso anno e quindi la scorsa stagione. Quindi i primi risultati sono sicuramente ottimi, stanno andando via molti dei migliori posti, anche perché abbiamo fatto una formula anche che include anche la Champions League, quindi questa competizione europea sta...
16: È bella quest'anno, eh?
17: Sì, è bella perché avremo tante partite interessanti anche nell'infrasettimana, quindi avremo tante partite di Champions con squadre molto importanti. Ci saranno i sorteggi giusto mercoledì della Champions League e giovedì invece quelli della presentazione del campionato, quindi i nostri tifosi stanno attendendo trepidanti questa prima avvertura di Verona nella storia in Champions League.
16: Sì, fra l'altro a me viene in mente una geniale domanda di Gianluca Tavellini, una volta Gigi Del Neri, caro Stefano, quando il Chievo era veramente, volava, no? Chievo di Del Neri che a un certo punto sembrava davvero potesse arrivare in Champions League, poi non ci arrivò per un punto, arrivò il Milan Ancelotti per un punto, quando poi il Verona retrocesse, quel Milan che poi l'anno dopo vinse la Coppa a Manchester. Gianluca, dopo una grande partita del Chievo, quando il Chievo era veramente, non dico già nelle prime quattro, insomma era lì, disse, prima domanda dopo una partita, disse a Del Neri, cosa ti aspetti da Luna di Nyon? Cioè è chiaro che non era una domanda da fare a marzo, perché era un po' anticipatorio rispetto a quelli che erano i sorteggi della Champions, però ti chiedi cosa ti aspetti tu dall'urna della Champions. Questo è attuale, questo è attuale veramente.
17: No, sicuramente c'è emozione perché è il primo sorteggio europeo per il nostro club, per Verona Volley, quindi aspettiamo trepidanti. Sinceramente ci sono tantissime squadre di vari paesi importanti, dalla Polonia alla Turchia alla Germania, insomma, quindi ci sono veramente tante opzioni. Faccio un po' ragionamento anche business, ci piacerebbe magari anche qualche trasferta importante per i nostri sponsor, quindi per i nostri partner, in modo da creare anche degli eventi business in alcune città dove sicuramente ci sono più opportunità. Dal lato tecnico credo che per noi sia un po' il ballo dei debuttanti, quindi sia una manifestazione che affrontiamo con tanto entusiasmo, con tanta determinazione, quindi vogliamo anche godersela, perché credo che poi il bello dello sport sia, oltre a cercare il risultato competitivo, anche godersi il momento, quindi apprezzare il fatto di essere in una competizione così importante. Ci siamo noi per la prima volta a Verona, quindi sarà bello fare di tutto per ottenere risultati, ma anche per godersi il momento.
16: Quanto si è tarata la squadra, quanto è salita di livello, anche perché comunque oltre al campionato c'è la Champions, Stefano?
17: Sicuramente abbiamo tenuto conto di questa stagione nuova per noi, quindi il fatto di dover affrontare due partite alla settimana sarà comunque molto impegnativo. Abbiamo cercato di allestire una rosa, tra l'altro il mercato si chiuderà mercoledì, quindi il grosso del roster è già definito. Abbiamo allestito una squadra che possa avere, diciamo, in ogni ruolo delle alternative importanti, quindi facendo alcuni nomi, abbiamo acquisito Scanferla, insomma, che dir si voglia, come secondo libro, che è un libro di grandissima esperienza, che potrà sicuramente affiancare Staforini, che ha fatto una stagione incredibile, è venuto in corso di stagione, ha fatto veramente prestazioni molto importanti ed è un ragazzo su cui noi puntiamo molto per il nostro futuro. Arriva Wukegger come opposto, un acquisto di grandissimo livello, di grande, secondo me, caratura e costanza, sicuramente meno appariscente dell'opposto che avevamo prima, però probabilmente con un rendimento che ci darà più costanza ed è soprattutto verrà premiato come il miglior schiacciatore e miglior aceman dello scorso campionato. E poi un ragazzo, mi piace definirlo così, come Simone Anzani, che torna a Verona dopo tanti anni, che ci porterà tanta esperienza.
16: Tocco romantico, no? Uno che ha vinto tanto, sono uno che torna, no? a fare un po' da collante, a fare un po' di tutto, no? Uno che ha vinto tanto, mentalità forse anche. No?
17: Certo. Sì, noi abbiamo bisogno, siamo una società giovane, quindi anche la squadra è una squadra che non è ancora abituata a queste competizioni. Simone ha una grandissima esperienza a livello internazionale, sia con la nazionale che con i propri club in cui ha militato, e sicuramente ci darà quel tocco di esperienza in più. Io l'ho sempre stimolato durante la trattativa, nel senso che non lo aspettiamo veramente col coltello tra i denti, perché al di là che non sia più un ragazzino, credo che il suo spirito, al di là dell'età, ci potrà dare molto. Quindi il fatto che lui venga a Verona, credo che anche a livello ambientale per la sua famiglia possa essere, diciamo, un aiuto, quindi noi ci aspettiamo tanto da lui.
16: Oggi è stata giornata di ritrovi per tante squadre, insomma, di quello che vi resta è Di Marco, che arriva con la Ferrari da Piano Gentile, Cardinale che arriva in elicottero.
17: No, da noi arrivano con le auto di Auto Team 9.
16: Aspetta. Cardinale che arriva con l'elicottero a Milanello, chiede Francesco come arriverà la presentazione. Stefano, fai col motorino, no?
17: Noi profilo basso, cerchiamo di parlare sul campo, abbiamo questa linea societaria sin dal primo giorno, quindi cerchiamo di non fare promesse erboanti, ma di portare a casa insomma i risultati. Quindi, diciamo, poi la pallavolo è un mondo completamente distante dal mondo del calcio. Poi qui parliamo non del calcio, ma proprio del calcio di altissimo livello, quindi con club come l'Inter, che sono club internazionali, dove chiaramente poi anche i giocatori hanno compensi che non sono paragonabili, anche se comunque tanti giocatori di volley ormai cominciano ad avere compensi importanti.
16: Diciamo la verità, c'è un volley che va in Champions League, c'è un basket con la Tezenis che va in Serie A, c'è un Verona che va in Serie B. Tu dici cambierà poco, chiedo a voi, cambierà poco o niente? È una geografia particolare, come va letta, Stefano? Lo sponsor magari anche locale, penso a Calzedonia, penso comunque a Rana per quanto riguarda voi, il gusto di fare sport senza necessariamente entrare nei rischi del calcio, chi invece da calciofilo, chi da proprietario di società di calcio deve per forza far business, è un discorso che abbiamo già fatto, però è un discorso che forse va attualizzato adesso che ci sono anche delle categorie, no? Perché comunque una Champions League non è da tutti i giorni per Verona, la Serie A nel basket non è da tutti i giorni, non era stato da un po'. Verona in Serie B, è chiaro, c'è stato il Verona in Serie B, però insomma era 7 anni che era in Serie A, Stefano.
17: Sono mondi completamente diversi, diciamo, questa credo che sia la premessa assoluta, nel senso che il calcio è un mondo a parte, ma proprio rispetto a qualunque altro sport, quindi il calcio principalmente è un'industria, oltre che essere, diciamo, uno sport, ed è lo sport più seguito chiaramente a livello nazionale. Quindi io non faccio mai riferimento al calcio, credo che sia invece più giusto valorizzare quello che di bello c'è in altri sport, come ad esempio nel volley, dove sicuramente moltissime aziende si avvicinano per i valori che ha la pallavolo, per la piacevolezza di andare ad assistere in una partita
16: forse
17: di pallavolo.
16: Forse la leggerezza anche, no?
17: Sì, la leggerezza. Diciamo che nella pallavolo il risultato è molto importante, perché chiaramente siamo società sportive, però non è tutto. Il tutto è tutto quello che in realtà ruota attorno ad una società sportiva, quindi il fatto di avere una grande coesione con i propri partner, avere dei progetti da sviluppare, e noi su questo sin dal primo giorno ci abbiamo creduto tanto nell'esporre tutta la città, il nostro progetto nei singoli dettagli e dire quello che avremmo voluto fare, che non vuol dire che poi nella vita, quando desidero in qualcosa, poi necessariamente lo ottieni, però nel nostro caso abbiamo cercato di metterci tutta la grande determinazione, e quindi credo che come in ogni lavoro, quando uno dà il massimo è sereno ed è conscio dei propri mezzi, di aver fatto il possibile. Quindi io penso che al di là delle categorie, che comunque in ogni sport sono molto importanti, perché chiaramente giocare nella massima serie di una competizione sportiva è ben diverso che giocare in una categoria inferiore. Però per quanto ci riguarda, come volley non cambia assolutamente nulla. Siamo anzi contenti che la Tezenis abbia fatto il salto in Serie A, perché Verona è una città che ha sempre dimostrato di poter reggere tante realtà sportive assieme, quindi riempiremo i palazzetti sia nel volley che nel basket, riempiremo lo stadio con l'Hellas, quindi dobbiamo puntare ad essere una città di eccellenza, quindi dobbiamo guardare verso l'alto, non verso il basso. Bisogna imparare a cercare di ragionare in grande e non da piccoli, con invidie che secondo me non appartengono a persone intelligenti.
16: Matteo dice: ho conosciuto il presidente tanti anni fa quando portava la figlia al centro estivo, una persona che merita tutto questo, complimenti Matteo, andiamo in fascia.
17: Grazie, Matteo.
16: Non prima di averti letto questo messaggio di Maurizio, dice: caro Stefano, ma Zanzi che tipo è? Dopo la fascia mi rispondi, visto che poi Zanzi è venuto tante volte, no? Anche al palazzetto, al di là insomma del rapporto da legale che da tanto tempo lega Stefano Fanini col Verona. Fascia, torniamo fra poco.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
18: 30, 40, 50.
19: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
18: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marche con sconti da capogiro.
19: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
18: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99€. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89€.
19: Galassia!
18: L'iperrisparmio per tutti.
20: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
21: Scialla, c'è Skoda!
20: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
21: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
20: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
23: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
24: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
25: www.titospec.it.
26: Cosa fai, tesoro?
25: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
26: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
25: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
27: No, e adesso?
25: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
27: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
28: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.

0: su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
1: Di nome insieme con Stefano Fanini. Stefano, allora, che tipo è Zanzi? L'hai conosciuto, sì, fra Verona, partite al palazzetto. C'è grande pressione, devo dire, sul Verona quest'anno.
2: Ma sicuramente Zanzi è un presidente molto addentro nella vita del club. Ha una grandissima passione e io con lui devo dire veramente un ottimo rapporto, e si percepisce quanto lui tenga a fare bene, diciamo, per il Verona. Chiaramente poi la struttura societaria è una struttura societaria diversa rispetto a quello a cui siamo abituati, quindi come poteva essere prima con i vari presidenti che l'hanno preceduto, e quindi con una, tra virgolette, catena di comando molto corta. Adesso chiaramente è un fondo e quindi sono dinamiche completamente diverse, ma sono diverse non solo per l'Hellas Verona, ma per tutte le altre società, anche società di primissimo livello come possono essere ad esempio il Milan. Quindi sono bisogna abituarsi a una gestione diversa. Come persona devo dire che lui veramente vive in maniera viscerale l'Hellas, ci tiene tantissimo, e quindi io posso solo parlarne bene.
1: Bello sentire la parola Champions League, dice questo amico Verona. Purtroppo quel Verona magico del pallone in Champions è preistoria, ma viva volley e basket, sport certamente non minori, lo scrivo in grande. Questo è Luke, ti chiede questo amico quanto vale Rana Verona nella griglia Champions. È lo Young Boys, è il Bodo Glimt, è una squadra di prima fascia, insomma, parametrata chiaramente alla Champions, no? del campo, magari fosse il Bodo Glimt, insomma, poi ha eliminato l'Inter, eccetera eccetera. Sì. Possibile parametrare, calcoliamo che insomma Verona ha una qualificazione Champions dalla Superlega, che è il campionato, no, più luminoso del mondo, quindi l'equazione che fa?
2: È una bella domanda, diciamo che faccio fatica a rispondere, perché essendo la nostra prima partecipazione obiettivamente non abbiamo grande esperienza di confronti con società europee, salvo qualche torneo amichevole estivo dove comunque abbiamo fatto bene negli scorsi anni, soprattutto con squadre polacche, però chiaramente parliamo come in altri sport, come nel calcio, diciamo di amichevoli estive. Io credo che possiamo essere fiduciosi di essere una squadra di media fascia, nel senso che proveremo a essere già una squadra di media fascia, che secondo me sarebbe importante, cioè vorrebbe dire provare a competere con quelle che la Champions League la frequentano praticamente ogni anno, e provare a dare del filo da torcere. Ecco, mi auguro che il nostro percorso sia un percorso d'orgoglio, quindi una squadra che cercherà appunto di dare tutto in campo per rendere orgogliosa Verona, e poi vedremo, capiremo, forse riuscirò a rispondere a questo nostro radioascoltatore più avanti, perché obiettivamente così è difficile. È vero che il campionato di Superlega è il campionato forse più importante al mondo, quindi noi abbiamo fatto bene in Superlega, quindi l'equazione dovremmo essere una tra le squadre più importanti. Io lo auspico, però credo che lo faccia tanto anche la differenza è l'esperienza, quindi sono partite in cui dovremo anche pagare, credo, questo scotto di giocare con ritmi ravvicinati, con squadre che sono abituate appunto ogni anno a giocare questa competizione.
1: Quest'altro amico chiede invece giocare contro un paio di grandissime, magari a casa loro sì, oppure l'evito perché sennò facilmente la perdo la partita.
2: No,
1: cioè,
2: no,
1: accetti
2: io
1: accetti il confronto e ci vai. Sì,
2: sì, no, io sono proprio di natura, mi piacciono le sfide, quindi mi piace giocarmi al massimo. Quindi io credo che sarebbe bellissimo avere già delle squadre importanti da affrontare, proprio tornando alla domanda che ci ha preceduto, per capire un po' di che pasta siamo fatti. Quindi io è un po' come nel calcio, quando dici ti piacerebbe incontrare Real Madrid o speri di incontrare il Bodo. Ah, io preferisco entrare al Real Madrid, perché poi con il Real Madrid i confronti, se esci sei uscito con il Real Madrid, se esci col Bodo sappiamo che poi le problematiche sono altre. Quindi anche in Champions ci sono squadre di primissimo livello, devo dire in primis alcune polacche, alcune turche, che sono poi quelle che arrivano puntualmente nelle Final Four di Champions, che diciamo egoisticamente mi verrebbe da dire proviamo a evitarle, ma in realtà io dico è giusto che anche Verona si confronti, anche per questo ci aiuterebbe a capire pro futuro dove magari possiamo migliorare.
1: Quello che ti chiede Christian, al di là della partita in sé, dice cosa potreste imparare, cosa vorreste imparare da una trasferta o da un confronto contro veramente un grande club?
2: Ma io credo
1: come
2: che...
1: si prepara una partita, come ci si arriva, come la si vive, ti guarderai attorno, no? Insomma, al di là del campo, capterai questo e quello.
2: Sì,
1: no?
2: Ma è un confronto secondo me a 360 gradi, perché io ci tengo che sia un confronto non solo sul campo, dentro il rettangolo di gioco, ma anche fuori. Quindi capire anche un club magari navigato da tanti anni in Champions League europeo, come è organizzato, come è gestito, come vivono, diciamo, le partite. Quindi credo che per Verona questa sia una bellissima occasione per fare esperienza, per vedere un qualcosa di nuovo, noi assieme a tutti i nostri tifosi, quindi a braccetto con loro, quindi sarà una novità per tutti. E quindi un confronto che, ripeto, io vorrei non fosse solo sul campo, ma anche fuori, per capire anche Verona Volley a che punto è nel proprio percorso di crescita come club. Ricordo sempre che siamo nati nell'estate del 2021, quindi affrontare la Champions League nel 2026 credo che anche per il più sano degli ottimisti sarebbe stato difficile da pensare. Quindi il fatto di potersi già cimentare in una competizione così sia motivo di grande orgoglio e di esperienza per crescere.
1: Andatelo a dire poi a Istanbul, nei grandi palazzetti polacchi, noi siamo nella fine del 2021, siamo già tanto che...
2: anche per questo sarà bello confrontarsi.
1: Sì. Allora, così rompo l'idillio di questa puntata non calciofila con un sms calciofilo che ci arriva da un collega che ci ci toglie Belgali dall'Atalanta. Sapete che Belgali, insomma, è voluto un po' da tutti, non l'Atalanta, perché Sarri vuole esterni più bloccati rispetto a quello che è invece Belgali. Insomma, sapete bene, sono terzino d'assalto, Verona che chiede tanto, chiede giusto, chiede quanto poi riuscirà ad ottenere. Questa è la vera verità. Belgali che sarà il pezzo forte, la torta, no? La fetta di torta più ampia di quei famosi 30 milioni che Zanzi ha chiesto a Sogliano di plusvalenze per questo inizio di campionato, per questo mercato. News nazionali, fra poco seconda parte di Fuorigioco.
0: Fuorigioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, sms e whatsapp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Esteri in apertura, un uomo è rimasto ucciso nel Maine in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'ICE. Pochi giorni fa un cittadino messicano era rimasto ucciso a Houston, in Texas, scatenando diverse proteste. La polizia e il Dipartimento di Pubblica Sicurezza sono attualmente sul posto e si attende l'intervento dell'FBI per le indagini. La Francia e gli europei sono pronti a difendere la libertà e il diritto anche al costo del sangue se serve. Così il presidente francese Macron durante il tradizionale discorso agli eserciti francesi prima della festa nazionale francese del 14 luglio. Donald Trump ha invece dichiarato che gli Stati Uniti da oggi sono i protettori dello stretto di Hormuz, con una tassa del 20% su tutte le merci e blocco navale per l'Iran. Il CENTCOM ha annunciato il completamento di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran per ridurre le capacità di Teheran di attaccare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Ora in Italia, ha ammesso di essere stato lui a uccidere Aurora Tila, gettandola da un balcone a Piacenza il 25 ottobre 2024. Al processo di appello, l'ex fidanzato della 13enne, condannato a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Chiudiamo con il tennis. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP, centrando già il pass per le finals di Torino di fine stagione. Tra le donne risale al 15° posto l'azzurra Jasmine Paolini, mentre l'altra azzurra nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, scende al numero 68. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.

0: Che si intersecano fra la Serie B, naturalmente fra il Verona e il Volley, cioè nella sventura della B, potrebbe essere questo il primo anno in cui a gennaio non ci troveremo a vendere altri due pezzi pregiati, chissà. Michele da Borgo Roma: Berigali se ne andrà purtroppo per ragioni di Stato, comunque sia, spero in una buona squadra. Sogliano la saprà fare, Barone saprà far giocare. Io difendo sempre in questi casi, caro Stefano, il giocatore che resta, perché in questi momenti noi abbiamo deciso di eliminare da questa trasmissione il termine colpo. Colpaccio ce n'è un altro, però non mi viene, però insomma è stretto parente, perché sembra che quelli che restano siano gli ultimi arrivati. Devo dire, magari col Volley è un po' più facile andare da Keita, andare da Mosic, andare da
1: non è più facile, sono cifre diverse, ma
0: non è più facile. Carità, no, ma andare da giocatori che tu dici avranno chissà quanto mercato, avranno chissà quale marginalità da parte di chi ti vede il giovane Mosic, vede il grande Keita che può crescere tanto, dice prendo lui per quello che è, per quello che può diventare. Quanto è stato difficile trattenere per esempio loro due?
1: Ma allora ti posso raccontare, diciamo, un aneddoto che è molto significativo. Noi il primo anno, anzi due aneddoti, il primo anno noi abbiamo avuto Rok Mozić, il primo anno parlo della nostra nascita di club, che era il 21-22, prima stagione. Mozić arriva 19enne a Verona e alla fine campionato è il top scorer della Superlega, cioè il giocatore che ha fatto più punti in tutta la Superlega, quindi a fronte di giocatori navigati di altissimo livello. Fine stagione ci arriva una pioggia chiaramente di richieste per avere Mozić.
0: Forse Verona direbbe già ceduto, beh, avrebbe anche ragione.
1: Ma a me piace non fare paragoni, concentrarmi su quello che è la nostra realtà. E abbiamo avuto piogge di richieste su Mozić, perché chiaramente era giovanissimo, insomma, e di prospettiva l'abbiamo tenuto. L'anno successivo ci arriva Keita, arriva dalla Corea, perché lui stava facendo questa esperienza in Corea, dove era assolutamente, oltre che il giocatore che faceva più punti in assoluto, ma anche un idolo, quindi una star. Noi lo prendiamo dalla Corea più o meno quando abbiamo fatto il contratto, penso neanche un mese dopo ci arriva una controfferta dalla Corea, di cui non voglio neanche pensare, perché poi mi rimoziono di nuovo aver detto di no, abbiamo detto di no a questa controfferta, perché abbiamo deciso di puntare su di lui e provare a fare qualcosa di importante a Verona. Però vi assicuro che non abbiamo con Genji, con la proprietà, non abbiamo dormito qualche notte, perché dire di no era veramente forse assurdo per quel momento in cui noi eravamo come club. Però abbiamo deciso di puntare sul progetto tecnico, abbiamo stretto i denti e poi i risultati ci hanno dato ragione. Chiaro che poi tu hai fatto una giustissima osservazione: tante volte nel mercato ci si chiede ma chi arriva, ma è altrettanto importante, se non ancora di più, chi rimane, perché le squadre vanno, secondo me, puntellate, va fatta, diciamo, una squadra in maniera... bisogna, ecco, costruirla, ecco, negli anni, per fare una base, uno zoccolo duro, e poi inserire i giocatori. Quindi per fare una base importante bisogna trattenere i giocatori, sicuramente con cifre diverse rispetto al calcio, però le dinamiche sono le stesse, perché come nel calcio arrivano delle offerte mastodontiche, ad esempio nel nostro mondo, nel volley, dalla Turchia, dove le squadre principalmente sono squadre di proprietà delle banche, quindi vi lascio immaginare quali possono essere le proposte economiche, oltre che tassazioni molto più vantaggiose, come ad esempio in Polonia. Adesso c'è il mercato giapponese che sta attirando moltissimo, hanno addirittura aumentato uno straniero, quindi possono avere tre stranieri. Quindi la difficoltà veramente, hai centrato un tema molto delicato di cui a volte non si parla, che è quello di riuscire a mantenere i giocatori importanti. E anche per noi è stato molto complicato, perché ovviamente si passa da trattative serrate, dal fatto di riuscire, oltre all'aspetto economico, anche a far capire qual è il progetto, e il fatto che un giocatore importante come ad esempio Keita rimanga a Verona, creda di rimanere a Verona per vincere a Verona.
0: Ma io lo dico anche per esperienza, perché poi alla fine vedo anche dei mondiali, no? L'Argentina sì di Messi, la Norvegia di Holland e la Francia di Mbappé, metti che con Mbappé ce ne metti qualcun altro, e l'Inghilterra di Kane e Bellingham. Non dico che degli altri ti dimentichi, non dico che oggi il tifoso parametri la squadra che andrà a vedere e per cui tifa attraverso la valutazione di Transfermarkt, facendo la somma 600.000 più 1,2 fa 1,8, quindi una squadra da 23 milioni che vale quello che vale, perché poi alla fine la sommatoria di tanti giocatori non fa una squadra. Cosa ci si perde in questo ragionamento e cosa mi puoi dire estraendo, no, quella che è una squadra, il concetto di squadra, da quello che è un ragionamento magari anche capibile, istintivo oggi del tifoso, che può avere accesso a tutti tutte le informazioni possibili su ogni giocatore che

0: vede YouTube e dopo un secondo capisce che ruolo fa Begà, però insomma, non può entrare dentro la testa di Sogliano, di Barone, che dice ma quello più quello più quello più quello fa più della sommatoria classica, no? Del giocatore più giocatore. Ecco, cosa c'è invece dietro?
1: Allora, in generale il mercato sportivo con il mercato degli atleti è molto molto complesso, perché non è automatico, ad esempio, che tu dica che raddoppiando l'ingaggio automaticamente il giocatore va, perché c'è tutta una serie poi di variabili che sicuramente, se parliamo di raddoppio, è molto più facile che il giocatore prenda altre strade, però siccome non sempre si parla mai di raddoppiare gli ingaggi, ci sono tante sfumature, tanti incastri, perché poi in ogni sport il mondo dei procuratori è un mondo molto molto determinante,
0: anche
1: nell'effetto assolutamente, anche nel volley. Noi abbiamo anche nel volley, ci sono pochissimi procuratori che hanno in mano moltissimi giocatori, soprattutto italiani, e lì si crea tante volte un effetto domino, come è stato nel volley di questi giorni, l'effetto domino sui centrali, con un giocatore che è andato a Civitanova perché ha sbloccato un altro che è andato a Modena, ha sbloccato Anzani che è venuto a Verona. Quindi ci sono tante situazioni che all'occhio del tifoso, li comprendo, siano magari poco chiare, a volte perché le società magari fanno delle valutazioni, ma altre volte perché poi non sempre le cose si incastrano come si
0: vorrebbe. Ma che modo dell'immagine, no? Mi butti lì Gonzalo Ramos e pensi che il team milanese si è dimenticato all'improvviso della stagione passata. Mi butti lì due acquisti e pensi che tutto sia... È anche una questione anche di
1: sì,
0: marketing.
1: Sì, lì diventa,
0: no?
1: Poi un discorso di visioni societarie, per dire, nel nostro caso noi cerchiamo sempre di acquisire giocatori che siano funzionali al nostro progetto, giocatori che abbiano capacità e caratteristiche umane, diciamo, importanti, perché poi nei momenti di difficoltà e non solo fanno la differenza. Quindi credo che il concetto di spogliatoio, mai come oggi in cui lo sport è uno sport multietnico, ci vada puntellato con dei giocatori che fanno la base di una squadra, che nei momenti giusti intervengano, faccia capire cosa vuol dire vestire ad esempio la maglia di una squadra a Verona, che sia il volley, che sia il calcio o altre discipline. E quindi il fatto soprattutto che ci siano anche dei giocatori italiani che questo lo fanno capire, perché credo sia fondamentale.
0: Allora, chi rimane è quel giocatore che vuole rimettersi in gioco, chi rimane a volte perché non è facile vendere, chi rimane spesso è fuori dai progetti, chi rimane a volte gioca sperando poi o di rimanere o di andare, chi va via, chi va con invece è solo il pezzo da 90 per fare soldi. Alessandro, evitiamo anche la parola plusvalenza con colpo e colpaccio. Plusvalenza purtroppo ce la dobbiamo far stare, perché insomma è solo
1: più, diventa dura solo parlare di mercato.
0: Più di plusvalenza che di gol parliamo, insomma, sono convinto che avremo parlato quest'anno più di plusvalenza che di gol. In quale misura la coesione del gruppo incide nella pallavolo rispetto al calcio? Cristiano, sono meno giocatori?
1: Sì, sono meno giocatori, però proprio per questo il valore, diciamo, del singolo raddoppia, perché comunque
0: sono tutti,
1: è una rosa molto più ristretta, in cui abbiamo visto nel corso degli anni, anche in questo devo dire il nostro
0: anche
1: club,
0: più elitaria forse, no? Perché dal primo al dodicesimo, insomma, il livello non dico sia lì, però comunque, no?
1: Sì, noi abbiamo anche in questo cercato, noi ogni anno cerchiamo di fare esperienza dei nostri sbagli, delle cose buone che facciamo, quindi abbiamo capito anche nel corso di questi quasi 5 anni che a volte abbiamo fatto delle scelte più guardando l'aspetto tecnico che quello caratteriale umano, e abbiamo capito che poi alla lunga questo può comportare determinate problematiche. Magari nel breve ti fa ottenere dei risultati, poi nel lungo poi i nodi vengono al pettine. Quindi in questo sicuramente il gruppo spogliatoio è molto importante. Per questo citavo ragazzi come Rocca, che è il nostro, diciamo, è stato fino ad oggi il nostro capitano, un ragazzo giovanissimo, un ragazzo veramente modello. Di Christensen, capitano della nazionale americana, non ne parliamo, è un giocatore che ha vinto tutto in tutto il mondo. Avremo appunto Simone Anzani, che ci porterà tanta esperienza. Abbiamo Aiden Zingel, che è un ragazzo non più anche lui, diciamo, giovanissimo, che porta tanto. Quindi io credo molto che siano i giocatori anche che possono aiutare gli allenatori. Quindi il gruppo nel volley è sicuramente molto molto importante.
0: Con Belgari le cessioni obbligate potrebbero essere finite viste le valutazioni del giocatore? No, per uno dice fai 15, che ne so, da Belgari, ammesso che tu li faccia, fai 5 da Bella Coccia, appena restano 10 non è che finisce quando ne fai 30. Secondo me ci può stare dentro anche Bawi, vedremo Suslov, vedremo tutti gli altri, vedremo Edmundson. Ripeto, non c'è un giocatore non cedibile al Verona al giusto prezzo, al prezzo che fa Sogliano. Cose di mercato, caro Stefano, ti chiede questo amico, fra Mosic e Keita, l'aneddoto più curioso, il blitz in qualche aeroporto, il viaggio in Corea che nessuno sapeva, la telefonata a Tizio che è Sempronio. C'è un aneddoto, adesso lo possiamo dire, sono su due giocatori fidelizzati.
1: Ma oddio, allora parliamo del dello Yin e lo Yang, sono praticamente veramente in tutto due ragazzi che sono assolutamente tra loro complementari, in un bellissimo rapporto proprio personale, ma sono due ragazzi veramente diametralmente opposti. Keita è un po' quello che vediamo, è un ragazzo che tra l'altro è cresciuto moltissimo, molto maturato a Verona, è venuto, ecco un aneddoto che posso raccontare, che lui in Corea viveva dentro il palazzetto, quindi lui veramente non usciva praticamente mai dal palazzetto. Lui è un grandissimo amante degli anime, dei manga, di tutto quello che riguarda quel tipo di
0: gadget. Ma è fame, stava nel palazzetto per allenarsi per primo, per allenarsi di
1: ma
0: più.
1: Ma sì, è fame, poi sicuramente era un ragazzo giovanissimo, che trasportato, un ragazzo del Mali, trasportato chiaramente, prima ha avuto un'esperienza in Serbia, poi è andato in Corea, quindi sono veramente mondi molto diversi tra loro, quindi sia un po' anche questione un po' di sopravvivenza, di riuscire un po' a rimanere più nella comfort zone, che era quella della pallavolo. Quindi su Keita, ecco questo come aneddoto suo prima che arrivasse a Verona, quindi con lui è stato un percorso di crescita anche umana, e devo dire che è un ragazzo che è molto maturato ed e vuole molto bene a Verona. Surak Mozic è un ragazzo straordinario, un ragazzo di una determinazione incredibile. Io spero, ecco, che riesca a fare quel salto che ancora gli manca, perché è un ragazzo molto sensibile, quindi questo a volte può diventare anche, diciamo, un limite, soprattutto nello sport, quindi deve imparare a farsi scivolare un po' più di cose addosso. Ha avuto poi una conduzione tecnica che lo ha messo molto sotto pressione negli anni precedenti, quindi l'anno scorso finalmente, quest'ultima stagione, ha cominciato un pochino a liberarsi e ha fatto dei momenti di stagione veramente che giocando come lui sa fare, per cui sono due ragazzi che sono i nostri pilastri.
0: Questo è che dice: scusa se faccio la domanda al presidente della squadra di pallavolo, ma campioni non ne abbiamo avuti in questi ultimi anni, a parte Tony, ma lui era abbastanza capitolo a sé. Chiede questo amico alla fidelizzazione del grande giocatore, al di là del ti faccio rimanere perché magari ti alzo l'ingaggio, al di là di tutto facciamo la Champions, la fidelizzazione per tutto del campione, come ci si arriva?
1: Ma nel nostro caso, come Verona, devo dire che è un ragionamento che facciamo a 360 gradi. Sarebbe banale limitarlo solo all'aspetto economico, perché a quel punto uno può giocare in qualunque parte, visto che parliamo di Italia, in Italia, e dire guarda, ti do X pur che tu rimanga. Noi cerchiamo di fare un pacchetto completo che passa dalla qualità della vita, perché ricordiamoci sempre che noi viviamo a Verona, quindi una città bellissima, eccezionale per la sua qualità di vita e conosciuta in tutto il mondo, quindi già questo è un plus per tutti gli atleti in qualunque sport.
0: Anche Sogliano lo diceva, faceva un po' da cicerone quando parlavo con i giocatori, anche esteri, diceva guarda Verona, questo faceva
1: sì,
0: delle immagini.
1: Assolutamente, credo che insomma, con tutto il rispetto di altre piazze anche che ci sono nel volley, insomma credo che siamo la piazza forse più ambita da questo punto di,
0: anche, no?
1: Dal punto di vista. Poi altra parte importante è quello di cui tante volte si parla e si abusa come termine, un progetto, perché il progetto del nostro club è, diciamo, una lettera aperta a tutti i nostri tifosi, a tutta la città, su quello che noi cerchiamo di voler fare, quindi vogliamo essere un qualcosa di trasparente anche per chi che arriva a giocare a Verona, che capisca dove viene. E poi altra cosa importante, tutto il mondo dei partner che noi abbiamo attorno, che ci consentono di sviluppare, diciamo, un progetto che faccia mostrare anche, diciamo, al giocatore che può essere interessato a Verona, che è un club che è in continua crescita, che evolve, che in termini di comunicazione sta investendo tantissimo, e nel mondo delle volley credo siamo veramente presi ad esempio, perché facciamo cose che non fa nessuno. Quindi io credo che perlomeno a me non interessa dire a un giocatore guarda ti do il doppio o il triplo perché tu rimanga, mi piace fare un ragionamento a 360 gradi, fargli capire che nella vita i soldi non sono tutto, sono sicuramente molto importanti come per ognuno di noi, però c'è anche dell'altro, quindi se un giocatore sposa tutti questi aspetti a 360 gradi è un giocatore da Verona, se invece pensa solo all'aspetto economico può tranquillamente andare dove vuole.
0: Curiosità, Giorgio, il punto più bello che ha visto Stefano da un suo giocatore l'anno scorso, al di là di quelli decisivi, quindi Coppa Italia soprattutto, quello che ti ha fatto saltare, ti ha fatto trasformare completamente, come tante foto hanno anche confermato, insomma l'altra faccia di Stefano Farini che si gode la vittoria, da agonista, da settimo uomo in campo, insomma non era il pubblico ma eri tu, il punto che ti incastoni lì della
1: stagione. Allora, di singoli punti, diciamo, nella storia di Verona Valle ci sono tantissimi. Ricordo un punto straordinario con un recupero, diciamo, in rovesciata calcistica di Keita con schiacciata conseguente di Mozic, che è stato un punto, penso, ovviamente, che rimane nella storia del volley. Come punti sicuramente che ricordo con grandissimo entusiasmo l'ultimo punto di Bologna, che per me è il punto, perché chiaramente quel punto voleva dire il punto di Rock, tra l'altro, che è un segno del destino, perché credo che mai come lui fosse giusto far lui, facesse lui l'ultimo punto, quindi quello è il punto più importante. E dopo devo dire sempre lo scorso anno l'ultimo punto del, diciamo, a Milano, con cui abbiamo conquistato l'Europa, perché in quel momento non sapevamo ancora se ci saremmo qualificati per la Champions League o per la CEV, per la Coppa CEV, e quindi in quel momento ho detto siamo riusciti a riportare Verona in Europa dopo tanti anni, la Verona sportiva, perché io ci tengo a dire noi rappresentiamo Verona, quindi non siamo assolutamente coesi con Verona, siamo vicini all'Hellas, siamo vicini a Tezenis, siamo vicini a tutte le altre realtà sportive di Verona, al tennis, al rugby, quindi non vogliamo, vogliamo essere visti come un qualcosa che è un orgoglio per Verona, in cui tutti i tifosi anche delle altre specialità vengono al palazzetto di fare per noi, come noi andiamo allo stadio, andiamo al palazzetto, andiamo sugli altri campi, perché credo che l'orgoglio di noi veronesi sia dire che Verona sportiva dopo tanti anni sta facendo qualcosa di importante. Dobbiamo essere orgogliosi, noi siamo i primi tifosi di altre squadre e ci piacerebbe che anche le altre squadre tifassero per noi, quindi io credo che per tutta Verona sarà un anno altrettanto, diciamo, importante, e noi vogliamo, ecco, dare tante soddisfazioni, perché tutto quello che noi facciamo lo facciamo per i nostri tifosi, perché credo che il mantra di una società sportiva sia questo.
0: E vincere in Polonia, non lo so, butto lì, insomma, come la, insomma, l'entusiasmo. Ci sono belle domande questa sera, ancora più delle altre sere, ma in merito magari di Stefano. Michele dice, la pallavolo di Stefano Fanini era l'Italia di Velasco? Leggiani, Cantagalli, Toffoli, Bernardi, Lucchetta, Gardini.
1: Dio, è una pallavolo molto diversa, un po' come nel calcio, dire il calcio è quello di Baggio, di Del Piero, di giocatori ancora.
0: La tua prima pallavolo
1: precedenti.
0: È stata inevitabilmente quella.
1: Sì, io devo dire che mi sono avvicinato alla pallavolo più per motivi professionali come legale, ancora nel 2006, quindi l'anno prima, diciamo, di iniziare a collaborare con l'Hellas, quindi questa dice lunga su. Però devo dire non sono mai stato, ecco, diciamo, un né ho praticato la pallavolo né la conoscevo più di tanto. Mi sono avvicinato negli anni e devo dire che ho scoperto un bellissimo sport. Quell'Italia di Velasco chiaramente era l'Italia, diciamo, dei sogni, però io credo che anche i risultati della nostra nazionale attuale stia facendo qualcosa di incredibile, sta portando comunque l'Italia sul tetto del mondo, e ci fa molto piacere sapere che un nostro giocatore come Francesco Sani ne faccia parte integralmente. L'anno scorso si è stato determinato nella vittoria determinante nella vittoria del mondiale, pur giocando magari poco, e quindi credo che sia giusto vivere lo sport in ogni epoca, perché comunque la pallavolo di oggi è molto diversa, è molto più fisica, quindi come un po' tutti gli sport ormai bisogna quasi prima essere atleti che conoscere i gesti tecnici.
0: Questo amico chiedeva alle 19.35 perché le commissioni di 6,50 euro per ogni abbonamento, francamente non lo so, però ci sono. 19.51, rammarico di non essere andati in finale scudetto. Non c'è il punto di domanda, è un'affermazione, forse una domanda.
1: Sì, vale, rispondo a tutte e due, perché io sai che in mia linea rispondo anche alle domande che possono sembrare scomode. Sulle commissioni noi abbiamo chiaramente un rapporto con Ticket One, quindi tutta la parte, diciamo, di abbonamenti è gestita da Ticket One.
0: Che vale anche per il Verona, perché c'è anche per il Verona.
1: Sì, diciamo, tutte, diciamo, le rivendite, diciamo, online hanno
0: questo
1: tipo di...
0: Infatti credevo fosse per il Verona la
1: ecco, quindi adesso confesso, non so l'entità, mi fido del tifoso.
0: Però
1: se dice...
0: Ticket One
1: di questa,
0: il
1: però sì, noi abbiamo
0: 650, però
1: noi abbiamo anche Ticket One. Poi per quale ragione, scusami,
0: la finale è un rammarico?
1: Assolutamente è un rammarico, perché credo che non eravamo inferiori a Civitanova, il che non vuol dire che pensavamo di essere nettamente superiori, però avendo giocato come sappiamo e soprattutto avendo avuto magari l'opposto in condizioni non dico ottimali ma decenti, avremmo potuto arrivare in finale. Purtroppo quando soprattutto ecco il nostro posto è arrivato in un finale di stagione in clamoroso calando, purtroppo per tutta una serie, diciamo, di motivi, e questo sicuramente quando ti manca un giocatore in un ruolo così chiave in partite così determinanti come la semifinale scudetto diventa tutto molto complicato, soprattutto contro squadre che sono abituate a giocare queste partite più o meno ogni anno.
0: Andrea, allora Anzani, c'è questo Andrea Anzani, mi pare che sia un ritorno. Come funziona nel volley un giocatore che ritorna? Nel calcio si fa tanta fatica, la famosa minestra riscaldata, no? Però sono forse luoghi comuni questi, no?
1: Ma devo dire di no, per dire anche Aiden Zingel è tornato a noi con grande entusiasmo, un giocatore che ci ha dato anche qualità pur con alcune problematiche fisiche. Anzani sicuramente, ma parlo in generale dei giocatori che ritornano. Intanto se ritornano vuol dire che comunque Verona è una piazza che piace, e credo che Anzani torni in un'età completamente diversa rispetto a quella che conosce, sa che ci sono molte aspettative su di lui, perché potevamo puntare, diciamo, su altri giocatori, ma credo che lui non lo vediamo come un cavallo di ritorno, ma come un nuovo giocatore che possa dare veramente tanto a Verona.
0: Ti faccio l'ultimissima, questa è bella, cosa vuole sentir dire Stefano Fanini dal grande leader della squadra, credo Christianson per grandezza, no? Il primo giorno di allenamento, non so se ci sarà un discorso di qualcuno, non lo so, non credo, però cosa ti aspetti che il grande Christianson possa dire dopo aver vinto, lui che ha stravinto?
1: Presidente, vogliamo continuare a fare la storia di Verona Volley,
0: che è quello che ha detto di fatto dopo la
1: assolutamente
0: vittoria,
1: diciamo la storia, abbiamo iniziato a scriverla, quindi ci piacerebbe scrivere qualche altra pagina importante, quindi mi piacerebbe che i giocatori avessero veramente tanti attributi per ottenere altri grandi risultati per la nostra bellissima città, per tutta la nostra tifoseria e quindi per tutti i nostri partner, quindi per dare ancora tanta gioia a Verona, perché sentiamo molto la veronesità, abbiamo Verona cucita addosso, e quindi parlare di Verona anche l'anno prossimo, diciamo, per tutta Europa sarà per noi un grande stimolo, un grande onore, ma anche una grandissima responsabilità.
0: Grazie mille Stefano.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Assai profonda. Grazie a voi tutti, le ultime di cronaca, grazie a Nadia De Nicolò per la regia, buona serata da Alessandro Di Pietro.
2: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
3: 30, 40, 50.
4: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
3: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marche con sconti da capogiro.
4: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
3: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99€. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89€.
4: Galassia!
3: L'iper risparmio per tutti.
5: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
13: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
14: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 e 5 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: È attesa una nuova ondata di caldo torrido sul Veneto. Verona è inserita tra le 12 città italiane da bollino arancione, con temperature percepite che fra domani e mercoledì arriveranno tra i 36 e i 38 gradi, con potenziali effetti negativi sulla salute, in particolare per anziani, bambine, donne in gravidanza e persone con patologie croniche.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: Buonasera da Valentina Burati e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Ancora morti sulle strade veronesi. A Palù un'automobile è uscita autonomamente di strada cadendo in un canale in via Acquabona. Un giovane è deceduto. Servizio di Tiziana Bronzato.
6: L'incidente è avvenuto in aperta campagna nel territorio di Palù, fra strade sterrate e canali. Canali il cui livello dell'acqua si è innalzato dopo il temporale dell'altra notte. Donato D'Ambrosi, 30 anni, originario di Cosenza, residente a Zevio, sposato, era alla guida della sua Fiat 500. Anziché svoltare a sinistra, verso Zevio, la sua vettura ha proseguito la corsa finendo nel canale, proprio di fronte. Nessun segno di frenata, di sbandamento, di collisione con altri mezzi. L'allarme è stato dato poco dopo le 19 di ieri, quando i sanitari sono arrivati. Per l'automobilista non c'era nulla da fare. Sul luogo anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. Salgono così a 127 le vittime della strada nella nostra regione dall'inizio dell'anno, 15 solo in questi primi 13 giorni di luglio. Da brividi il dato, una su tre aveva meno di 35 anni.
4: I carabinieri hanno arrestato un 48enne veronese già noto alle forze dell'ordine. L'uomo deve scontare una condanna definitiva a 2 anni agli arresti domiciliari, oltre a pagare una multa di 500 euro. Il provvedimento emesso dalla procura scaligera si riferisce a una rapina a mano armata messa a segno nell'aprile dello scorso anno ai danni di una tabaccheria in città. I militari hanno rintracciato l'uomo sabato scorso e dopo i controlli in caserma lo hanno accompagnato nella sua abitazione dove sconterà la pena. Torniamo a parlare del caso di Lucia Raso, la giovane donna morta 6 anni fa dopo essere caduta da una finestra in Germania. Per la prima volta parla alla stampa il fidanzato Christian, unico indagato, è uscito di scena dopo l'archiviazione del caso disposta dal GIP. Lo ha fatto al quotidiano L'Arena. Sentiamo Silvia Beltrami.
7: Ora che l'indagine è stata chiusa, Christian è sollevato, ma fa ancora fatica. Se lo aspettava, ma era anche pronto ad affrontare il processo, perché racconta: io non ho fatto niente. La prima cosa che ha voluto chiarire Christian è che se non ha avvisato subito i genitori di Lucia è perché non ha potuto. Quando è arrivata la polizia tedesca quella sera, lo hanno fatto salire su un furgoncino, gli hanno preso le impronte, controllato le unghie. Christian è stato portato via, l'appartamento è stato sequestrato e in casa c'era il suo telefono. È rimasto in ospedale tutta la notte. La mattina successiva l'unico numero che ricordava era quello di suo padre. Quasi 6 anni, 6 lunghissimi anni prima di poter dire che è finalmente finita. È andato via da Verona, è entrato in una comunità, ora lavora, ma tornerà in comunità, là dove ha iniziato il suo percorso, perché ora che tutto è finito e ha la mente lucida deve iniziare, dice, a fare la cosa più importante: ritrovare se stesso.
4: Una collaborazione a tre fra Donne Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Ateneo di Verona per un progetto incentrato sulla parità di genere. Si chiama Coltiviamo il Rispetto, fa leva sull'esperienza delle donne che nel mondo agricolo sono protagoniste più che altrove e sfocia in una borsa di studio da 6.000 euro mirata ad attività di ricerca per studiare l'impatto sociale delle iniziative a sostegno della leadership femminile. Al microfono di Giovanni Salvatori, l'onorevole Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, e Valentina Galesso, presidente di Donne Coldiretti Veneto.
8: Coltiviamo il rispetto è un progetto itinerante che ha passato il testimone da Padova a Venezia e si ferma quest'anno a Verona con l'obiettivo di unire istituzioni, società e soprattutto la ricerca scientifica grazie alla collaborazione con l'università. Coltiviamo il rispetto, perciò, è un progetto che vuole prevenire la violenza contro le donne su nuovi linguaggi e soprattutto su un'educazione che è quella che Donne Coldiretti si prefigge di dare fin dalla tenera età.
9: Avremo una persona che sarà dedicata al promuovere delle attività, dei laboratori, a favorire delle testimonianze di formazione per i nostri studenti e per i nostri studentessi, promuovere una leadership femminile che riesca anche a dare un esempio per altre possibili traiettorie professionali e di vita, perché tra le destinatarie del nostro progetto ci sono anche le nostre giovani studentesse detenute.
4: 25 nuovi posti letto destinati agli studenti fuori sede entrano a far parte dell'offerta di residenzialità universitaria a Verona. È stato inaugurato stamattina lo studentato Effatà, realizzato dall'Istituto Fortunata Gressner all'interno della propria sede in Stradone Provolo 18. L'iniziativa rientra nell'ambito degli interventi finanziati dal PNRR. In particolare, per la realizzazione del progetto sono stati stanziati 500.000 euro di fondi destinati al potenziamento delle residenze universitarie. Da sabato 18 luglio a sabato 1 agosto la linea ferroviaria del Brennero sarà interessata da lavori di manutenzione e potenziamento dell'infrastruttura a opera dei gestori RFI e OBB, con ripercussioni sulla circolazione dei treni fra Bolzano e il confine austriaco. Nella tratta veneta saranno previsti lavori fra Peri e Domegliara dal 20 al 26 luglio. Per tutta la durata dei lavori i treni regionali saranno sostituiti da autobus con fermata in tutte le stazioni della tratta interessata. Dal 20 al 26 luglio saranno cancellati i Frecciarossa Milano-Bolzano e Pescara-Bolzano. I collegamenti Napoli-Roma-Verona-Bolzano saranno cancellati oppure limitati a Verona-Porta Nuova, così come gli Intercity 610 e 611 fra Lecce-Bari e Bolzano. E attenzione alle modifiche alla viabilità in Lungadige Campagnola. In città, a causa di un intervento urgente di sistemazione sulla rete di teleriscaldamento, si rende necessario da mercoledì 15 luglio un'interruzione viaria di circa 3 giorni fra Piazza Arsenale e via Cappellini in direzione di Ponte della Vittoria. Da Valentina Burati per ora è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.
2: Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
1: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
2: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo. La qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
3: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. 2 mesi di pura energia. Dai che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass, in viaggio con te, sempre. Mi manchi ma
1: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
2: paese. Radio Verona.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
1: Sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, brindisi assicurato.
2: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli e partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Meteo. Nelle prossime ore l'afa aumenta sino ad arrivare la temperatura a 34 gradi. Domani medesimo copione, per martedì 14 luglio si prevede poco nuvoloso con temperatura massima di 34 gradi, la minima sarà di 25.
3: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
5: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena. Cicatrici che non vanno via col tempo.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Verona. www.radioverona.it.
2: Radio Verona Flashback.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
0: Radio Verona.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: When I was young, I fell in love.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Sono le 23 in punto.
1: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love, Radio Verona Flashback.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

Radio, la tua provincia, la tua radio. Radio Verona.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: È l'una e un minuto.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Radio Verona.